0: meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill out, ambient lounge. Le migliori sonorità musicali d'atmosfera, trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
5: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
6: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
5: Radio Tiguglio, una radio per amici.
6: H24.
7: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: You are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WCR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, Gianluca Tix, vi do la benvenuta a questa nuova puntata di Blue Balance. Che abbiamo cominciato con una chicca, la canzone contenuta in un album che è il 25esimo anniversario di un'edizione speciale. Loro erano Randy Travis, qui in duetto con Alan Jackson, e questa era Better Class of Loser, She Got the Rhythm, I Got the Blues. Gran brano. E non sarà l'unico duetto di questa puntata, e non sarà nemmeno l'unica chicca che vi farò ascoltare di brani che arrivano un po' dal passato. Ma continuiamo, andiamo avanti con invece una canzone che arriva da un album nuovo. L'album si chiama Keeping the Lights On. Lui è Cameron Marlowe e questa è Tennessee Don't Mind.

Era Cameron Marlowe con la sua Tennessee Don't Mind, e so che già che qualcuno qualche passettino a livello di quick quick slow slow sotto il tavolo l'ha già messo. Ma noi continuiamo, vi avevo detto che non sarebbe stato l'unico duetto quello in partenza, ne abbiamo un altro nuovo nuovo tra William Michael Morgan e Kylie Frey. Questa è Louisiana Woman, Mississippi Man.

Splendida reinterpretazione di un brano del 1973 di Loretta Lynn e Connie Wititi. Qui erano William Michael Morgan e Kylie Fry. Louisiana Woman, Mississippi Man. Ma io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di lasciare i vostri click alla pagina Facebook di Blue Planet Sila, quella di WSN Radio 2, Blue Planet Sila, e non del martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, e quella di Blue Planet Sila live, dove in contemporanea l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blubone Sile non del mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blubone Sile vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E adesso andiamo con un'altra canzone che arriva da un album nuovo. L'album si chiama The Hard Way Blues. Lui è l'immenso Jesse Dayton e questa è Huntsville Prison Rodeo.

0: Nashville Prison Rodeo, lui era Jesse Dayton. E allora io vi devo fare una confessione: se il mio gusto musicale mi porta a farvi ascoltare certe cose, è dovuto al fulminante ascolto di un album del 2002 che si chiamava Down the Road. E lui era Django Walker, il figlio del grande Jerry Jeff, e il buon Django ha fatto uscire il suo nuovo singolo che si chiama My Hero, e io adesso ve lo faccio ascoltare. Django Walker, My Hero.
1: My hero was a drinker, he smoked cigarettes, never rode into town, helped a damsel in distress. He wasn't always there right in the nick of time, had his fair share of mistakes,

splendido brano di Django Walker, My Hero. E continuiamo con un'altra bellissima voce, di quelle proprio raschiate dal fumo e dall'alcol. È uscito questo nuovo album, si chiama Broken Land, lui è Jude Warwick e noi ce lo ascoltiamo con questa bellissima Leave Me Slow.

Leave Me Slow, Jude Warwick. E noi continuiamo invece con una canzone che arriva da un album che si chiama Terry Clark Tate 2. E allora, in realtà la canzone originale è del 1976, rilasciata da Warren Zevon, prodotta da Jackson Browne. Ne è stata fatta una versione di Linda Ronstadt nel 1978, ma poi è arrivata al grande successo con Terry Clark nel 1996. Adesso è uscito questo album che si chiama Terry Clark Take Two, dove lei rifà alcune canzoni assieme ad altri cantanti. Qui la vediamo, anzi la sentiamo, in duetto con la splendida Lainey Wilson nel successo Poor, Poor, Pitiful Me.

Poor, poor, pitiful me, Terry Clark assieme a Lainey Wilson. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Al microfono c'è sempre GialuTX che vi chiede: ma voi, allora io non ci arrivo sicuro, ma voi a 91 anni, secondo voi, cosa starete facendo quando compirete 91 anni? No, perché c'è un 91enne bello arzillo che ha rilasciato il suo ennesimo album. L'album si chiama The Border e noi questa sera ce l'andiamo a ascoltare con questa Many Along a Lonesome Highway. Lui è Willie Nelson.

Many Along a Lonesome Highway, Willie Nelson, un brano su cui presto spingeremo play. Ma intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WCR Radio, e a tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì su WCR Radio, tra i quali ho visto Oriana, ho visto Moreno, ho visto Gianni, ho visto Stefano, ho visto Fabio, ho visto Riccardo. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti. E quando in inizio di trasmissione vi dicevo che sia, e un saluto anche a Giuliano, ho visto anche lui, e intanto, e quando vi dicevo che all'inizio di trasmissione vi dicevo che ci sarebbero stati diversi duetti, qui ne abbiamo un altro, Zach Bryan assieme ai The Luminers, e questa è Spotless.

Zach Bryan assieme ai Luminers, questa era Spotless. E continuiamo con un altro di quei gruppi che a me piacciono tantissimo e ho scoperto che piacciono anche a molti di voi all'ascolto. Loro sono gli American Aquarium, in attesa del loro nuovo album che speriamo esca presto. Ci ascoltiamo questo nuovo singolo, Cherokee Purples.

Erano gli American Aquarium con Cherokee Purples. Io intanto vi ricordo, se l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Sale, che trovate su Spotify, dove presto ci saranno anche le canzoni di questa puntata. E continuiamo con una canzone che è più estiva di così non si può. La canzone si chiama Sunflower, lei è Tana Gofford, e noi ce l'ascoltiamo così.

Ed era Tana Gofford con la sua Sunflower, una ballad meravigliosa, come gran brano e anche il nuovo singolo di Colby Cooper, che ci andiamo ad ascoltare subito. Mama.

Cooper con Mama, e noi continuiamo con un altro giovane che ha fatto uscire il suo nuovo singolo ed è tutto bello da ascoltare. Lui è Clay Hollis e questa è Test Drive.

Clay Hollis con la sua Test Drive. E la prossima canzone invece arriva, lo potremmo annoverare fra il contemporary country. Arriva da un album che ha un titolo che più country di così non si può, perché si chiama Family First. Lui è Eric Etheridge e noi ce l'ascoltiamo con questa Give You a Ring.

Give You a Ring, lui è Eric Etheridge. E il prossimo artista, allora, in realtà ha praticamente due carriere, anzi una delle due carriere è oramai volta al termine, perché era un giocatore professionista di golf, però gli piaceva strimpellare, suonare la chitarra, e ha fatto un paio di dischi niente male. È uscito il suo nuovo singolo che si chiama If I Die Today, e lui è John Daly.

If I Die Today, lui era John Daly, e che forse qualche appassionato di golf si ricorderà, sul PGA Tour. Io intanto vi ricordo, anzi vi devo dire che purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata numero 301 di Blue Bonnet Seal. Non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri clic alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e mi raccomando di lasciare i vostri clic anche la pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Microradio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E lasciate anche i vostri clic anche alle pagine Facebook, anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che presto sarà aggiornata anche con le canzoni di questa puntata. Allora, io a tutti gli amici sia di WC Radio, sia di Microradio, sia di Radio Tiguglio Web, io volevo invitarvi questo weekend, venerdì e sabato. Venerdì al Mondelli Stable e sabato al D'Arsenale Brizantina per un pub, perché comincia il tour italiano di Paul Bogart. Quindi io vi volevo invitare, se vi capita di essere da quelle parti, venitelo a vedere. E poi la prossima settimana farà altre tre date, ma di queste ve ne parlerò la prossima settimana. E allora andiamo a chiudere. Io vado a chiudere con una canzone che era originariamente contenuta in un album del 2001 che si chiamava Gold, ed era di quel gran genio dell'alternative country che si chiamava Ryan Adams. Io ve la faccio sentire una versione in duetto tra Tyler Hilton e Bethany Joy Lenz, e questa canzone era contenuta nella colonna sonora di un telefilm che andava molto è andato in onda credo fino al 2010, che si chiamava One Tree Hill. E noi ci ascoltiamo questa When the Stars Go Blue di Tyler Hilton, in versione di Tyler Hilton e Bethany Joy Lenz. Gianotti, vi saluto e l'appuntamento alla prossima settimana con la nuova puntata di Blue Bonnet Seal. Io, come dico sempre, con tutto il lavoro che posso, sentitevi belli sempre. E vi lascio così Tyler Hilton, Bethany Joy Lenz nella cover di un brano di Ryan Adams, When the Stars Go Blue.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Paura in onda.
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: È il primo luglio, è luglio col bene che ti voglio. È arrivato luglio. Ebbene, siamo qui anche a luglio di quest'anno 2026. Naturalmente salutiamo le nostre radio, ma abbiamo il nostro solito programma con tutti i nostri eccipienti che vi faranno compagnia. E ad esempio avremo Marco, tra un po' avremo il ballo di Beppe, poi avremo i nostri colloquianti, chi si presenta, gli annunci finali, la poesia. E quindi Radio Blinco Blanco Atri in replica alle 7.30, Radio Teramo in replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV replica alle 7.30, Radio Mare Italia e le altre radio, che saluta la nostra amica Angela, che è sempre con noi registrata, giustamente. Eccola qui, Angela, che saluta il resto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Cos'è successo che non parte il brano? Ma doveva partire un brano, perché non doveva partire, doveva partire un brano, però dice che non vuole partire. E eccolo qui. E tu come stai? Come sto? Io come sto? Sto male se non parte il brano. Allora, rifacciamolo partire gentilmente con un po' di musica.

0: Intanto abbiamo in linea anche già Claudia da Bologna, però ascoltiamo i messaggi propositivi di Marco, il primo, eccolo qua.
1: Dan Aykroyd, attore americano, ricordiamo la principessa Diana. Tanti auguri da Marco Roma a voi due, tanti auguri a voi.
0: Chissà come è la principessa Diana, poi io chiedo.
1: Vorrei ricordarmi, l'amore vince sempre, vorrei ricordartelo che tutto va così. Io sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora diamo anche il buongiorno alla nostra Claudia. Claudia, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a quanti si fossero posti in ascolto in questo momento, e spero che siano tanti, anche se non si fanno mai sentire, perché vabbè, sì, qui c'è una procedura un po' particolare, nel senso che fanno nessuno rumore, entra in diretta, ma comunque vabbè,
0: sì,
2: diciamo
0: ci sono,
2: che
0: sono tanti, non si
2: però fatemi sentire, perché io per esempio fino adesso ne conosco solo 5, vorrei conoscerne di più. Marco Roma, mi conosco Ernesto, Dennis,
0: quelli
2: Lucia,
0: sono,
2: che sono tutti nel mio cuore, li saluto caramente, però non conosco, fatevi avanti. Io questa amica mia Mirella, che l'ho incontrata per la strada, che sì, abita a 1,5 km da me, gliel'ho detto, lei all'inizio diceva che non riusciva a farsela dare con Alexa la trasmissione, ma sì, dico Mirella, tu devi ascoltarla dalle 4:30 alle 7, no, perché il lunedì e il venerdì, perché se l'ascolti in altri orari dopo non può interagire con noi.
0: Ah, non può interagire, però ascoltare può ascoltare sempre.
2: Vabbè, sì, ma ecco, che nella radio conta, in una radio del genere conta più parlare, perché sai chi c'è. Certo, perché tu tu magari li vedi attraverso i social, io che non sono una che frequenta. Quindi a un certo punto non lo so, ecco.
3: WhatsApp, riduci finestra chiamata.
0: Sentiamo Marco.
3: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sentiamolo Marco.
4: Buongiorno
0: Marco.
2: Buongiorno Marco Roma.
4: Lo sapevo che c'era qualcosa di ritardo.
0: Perché c'è stato un problema tecnico all'inizio, perché non partiva un brano. E poi c'era Claudio Baglioni che non voleva partire stamattina.
2: Oh, porca miseria, non si era svegliato.
0: Non si era svegliato, ma voglia che ho dovuto resettarlo, farlo, e poi è partito. Tu come stai?
2: Il caldo anche lui subisce. Ma tu lo sai che sono stata a stendere il bucato mezz'ora qui, che c'ho la mia terrazza meravigliosa di 50 metri quadri. Sono tornata dentro, perché insomma qua è presto, se la gente dorme. I mobili

0: scottano, scotta tutto.
1: Non puoi toccare, veramente è una cosa atroce. Sarei rimasta fuori. Dopo dovevo parlare con voi, e se parlo da fuori poi vengono giù, mi tirano l'acqua,
0: sì, ti fanno la doccia, dai. Allora Marco, buongiorno. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno. Direzione Anzio.
0: Direzione Anzio, versione con viva voce in questo momento.
2: No. Sì.
0: No.
2: Scrocchia.
0: Sì, scrocchia. Sì. Abbiamo no. Dice Claudio che il telefono di Marco, nonostante fosse l'ultimo ritrovato, l'iPhone 17, 17 più Max, è scrocchia. Gli altri telefoni non scrocchiano.
1: Invece... come sarà allora? Proprio quando c'è troppa perfezione, il troppo stroppia, il caso.
0: Ma chissà, dobbiamo capire ancora questa cosa.
2: Prenderò un telefono piccolo solo per l'intervista.
0: Ma adesso comunque poi stasera vi ricordiamo che questa sera alle 20 avremo
2: Spadino.
0: Sarà uno.
2: Si chiama Andrea.
0: Sì.
2: Però il nome d'arte è Spadino.
1: Perché come si chiama Spadino?
0: Sì, il nome d'arte è Spadino, però si chiama Andrea.
1: Ma perché è magro? Lo chiamano Spadino perché è magro?
0: No, forse perché...
2: No, è perché a Roma è un po' di moda. Cioè, stanno tre di personaggi di Spadino, quindi...
0: Ecco, quindi...
2: Magro proprio no, perché è bello in forma, quindi...
1: Non è magro. Allora forse è per questo, è un senso ironico.
0: Eh sì,
1: forse
0: magari...
2: È magro.
0: Per essere grosso,
2: farà 75 kg intorno a quelli che il peso là.
1: È in forma, sì, sì,
2: però perché va di moda proprio, ce ne stanno tre di Spadini. Marco, insomma, l'attore di Suburra, quello che ha fatto l'isola, è lui.
0: Quello che ha fatto l'isola. Ha fatto l'isola dei
1: Marco,
0: famosi.
1: Chissà se Fra Quintale pesa un quintale, lo conosci che fisico Fra Quintale?
2: Ah, Fra Quintale non pesa un quintale, è cantante, quindi è normale, diciamo.
1: Non pesa tantissimo.
2: No, perché
1: si chiama Fra Quintale?
0: Ma chissà, forse
2: bisogna un bel nome d'arte.
0: Tante volte si rimettono i nomi così. Bene, allora oggi...
2: gli artisti sono così.
0: Oggi siamo ad Anzio con Marco,
1: beato lui.
0: E com'è il tempo?
2: Allora oggi adesso 22 gradi.
0: La luna piena.
2: Non le vedo, bello. Però porta comunque bello.
0: Bello. Bene.
2: Da domani penso, forse un po' di pioggia porta qua a Roma.
0: Domani, noi forse oggi. Allora vediamo allora questa mattina i ragazzi cosa dicono.
2: Allora loro la scelgo io.
0: Sì.
2: Perché praticamente non si sono svegliati.
0: Non si svegliano.
2: Dormono.
0: Sì,
2: purtroppo.
0: Allora, intanto salutiamo ATM.
2: Non l'ho scelta io il titolo della canzone,
0: Ma l'hanno scelta loro.
2: L'ha scelta Giovanna.
0: Allora, va bene. Intanto salutiamo Ernesto, Denis, ricordiamo il nostro amico Francesco, il motociclista che ha perso la vita in questi giorni. Abbiamo promesso che lo ricorderemo sempre, perché ricordiamo anche le forze che ci danno una mano nel tenere l'ordine pubblico. Allora abbiamo istituito questa cosa.
1: Ascoltino.
0: Qualcuno a parte che ascolterà, ma questo Francesco era un nostro ascoltatore, almeno così ci diceva,
1: un
0: nostro fan, così ci diceva la nostra amica che ci aveva segnalato. Bene, lo ricorderemo sempre, ci saranno i funerali in questi giorni, non so adesso quando.
2: Era il poliziotto che è morto, giusto?
0: Sì, il poliziotto di Milano, di vicino Milano.
2: Sì.
0: Ecco. E allora lo mettiamo nei ricordi come BMAS, come altre ATM Trenord che fanno sempre dei servizi per noi. Bene, allora dunque, vediamo un po' di indovinare. Claudio mi aiuterà magari, vediamo.
1: Ma
2: allora, ridere di te.
0: Lo so questo.
1: No, non l'ho capito.
2: Sei preparato? Secondo me già l'hai scoperto.
0: Ridere di te.
2: Già l'hai scoperto.
0: Sì, l'ho scoperto. Intanto io cerco di capire sempre se il tuo telefono mi può arrivare meglio.
1: Infatti arriva male.
0: Sì, arriva un po'.
1: Ridere di te. Okay.

0: Allora, ma veramente sento scorchiare pure il tuo, lo sai?
1: Ah, senti scorchiare anche tu, me.
0: Stamattina sì, stamattina sì. Ah, non lo so perché.
1: Scrocchiamo tutti e due allora.
2: Invece io ti sento sempre benissimo.
0: Se no facciamo le prove.
1: No, Claudia arriva benissimo, è solo Marco che arriva. Una volta arrivava bene quando aveva un telefono un po' più vecchiotto, da che ha cambiato telefono invece ci sta.
0: Vabbè, riprendo il 16 Pro Max.
1: Va bene,
2: ma dai, di te, ma tu hai googlato per scoprirlo?
1: No, io mi sono accorto che all'improvviso non arrivava più come una volta.
2: No, dicevo per ridere di te.
1: Ah, ridere di te dovrebbe essere un brano che ha a che fare con un colore.
2: Ah, no.
0: Sbaglio, vediamo un po'.
1: Ha a che fare con un colore? Uno dei cognomi più in voga in Italia dopo i Verdi?
2: Rossi.
0: bravo. Ma
2: Vasco Rossi.
0: Ma allora, quando Rossi. Ma Giuseppe, quando ho detto ridere di te, ha fatto un'affermazione che l'ha scoperto subito, io l'ho sentito a pelle proprio.
1: Ah, l'ho sentito subito.
0: Allora, all'inizio lei aveva scelto Gabri, però ha detto Gabri è troppo. Ha detto ridere di te, forse no, invece sì.
1: No, sappiamo. Allora, Marco, ci sentiamo. Anzi, abbiamo detto di Spadino. Sì, abbiamo detto già di Spadino. Ci sentiremo intorno alle 5:15 con entrambi. Te, Marco, ti chiamerò con un altro numero. Vediamo se gracchia meno. Giustamente.
0: Proviamo.
1: Va bene, a più tardi per il resto. Allora,
2: Vasco Rosso,
1: sì, Vasco Rossi, ridere di te. Va bene, a più tardi, ragazzi.
2: Okay. Un po'. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Luciano.
2: Buongiorno.
1: Questa mattina non hanno messo la solita sigla, non ho capito perché. Ti hanno svegliato, però hanno messo questa sigla di campioni. We are the champion. E abbiamo il campione d'inverno. Buongiorno, caro campione.
2: Buongiorno.
1: Un campione molto raffreddato, vero?
2: Sì, il periodo è questo, insomma.
1: Hai visto, insomma, nonostante medicine ed altro, vi ricordo quando stavamo gareggiando l'altro ieri, sabato, insieme, insomma, hai dovuto prenderti sta gioco e medicine. E allora, come è andata l'altro ieri? Vogliamo raccontare alla fine che ci siamo tutti sparati 11 partite uno contro l'altro alla fine.
2: Sì, no, guarda, è stato emozionante per me, e poi insomma è stata una soddisfazione enorme perché mi ha ripagato insomma di tutti gli allenamenti fatti.
1: Certo.
2: Quindi bene.
1: Una chicca la vogliamo dire, che eravamo a tavoli insieme in questi giorni, a tavola con i campioni, con l'allenatore.
2: Eravamo a tavola non solo intorno allo showdown, ci sfidavamo allo showdown, ma anche a tavola da pranzo.
1: Diciamo che l'alimentazione poteva essere un po' meglio, però insomma dobbiamo accontentarci.
2: Dai, ci accontentiamo.
1: Ecco, poi c'era anche il vostro allenatore Nicola, proprio a fianco a me, Nicola Sant'Agata.
2: Sì, sì.
1: E il nostro amico Angelo, che abbiamo avuto qualche mese fa in onda qui, che ha raccontato la sua vita e le altre cose. Avevamo anche la signora Anita, la garibaldina Anita, insomma, e poi c'era il mio allenatore, poi c'erano Sonia del Milano, Marco del Milano e altri. Eravamo tanti, ci siamo divertiti, abbiamo visto questo campionato in modo bello. Naturalmente ci ritroveremo ancora, e questa mattina stiamo festeggiando il tuo primo posto per quanto riguarda il campionato, con nessuna sconfitta, che non succede mai quasi.
2: Ripeto.
1: Ma che ci hai messo alla porta? Ci hai messo una saracinesca, insomma.
2: Diciamo che le aspettative sono andate ben oltre le aspettative, perché neanche io immaginavo una cosa simile. Però ripeto, sì. Vuol dire, cioè, questo mi ripaga degli allenamenti che facciamo, ripaga del lavoro di Nicola, e insomma siamo tutti euforici, ecco. Questo ci fa andare avanti e ci fa allenare ancora meglio, e quindi sarà difficile per voi batterci, dai.
1: Vabbè, io non ci penso proprio, sono molto più vecchio, tu sei più ragazzino, dai. Vabbè, comunque è bello giocare, anche quando si perde con un campione è sempre bello giocare, è sempre...
2: Sì. Poi alla fine ci divertiamo, dai.
1: Certo. E il tempo, dice la Denise, che è finito. Ha girato già due volte qui a Ricentos, e ancora ti dico grazie, campione, per questa mattina che sei stato con noi. E
2: grazie a voi.
1: Torna ancora presto con noi. Grazie, Luciano.
2: Senz'altro, grazie.
1: A presto, alle prossime. Ciao, Luciano.
2: Ciao, Giuseppe.

Sono Andrea Pinto, poeta, scrittore e cantautore. Il mio percorso artistico si muove tra le pagine dei libri e i versi di poesia, ma c'è un momento in cui la parola scritta non basta più e ha bisogno di farsi suono, di vibrare nell'aria, di confondersi nell'eterno immateriale della musica. Quello che state per ascoltare non è solo una canzone, è un passaggio necessario, è un ritorno alla consapevolezza dopo una lunga notte dell'anima. Se volete approfondire il mio percorso artistico potete trovarmi su internet, sui social e sulle principali piattaforme di streaming e all'interno del circuito May Audio Coop e Radio Coop, come Andrea Pinto, poeta, cantautore. A questo punto vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Risveglio.

E questo è il primo giorno di primavera, l'ultimo giorno di primavera, no, il primo giorno di primavera con Massimo Galantucci.

Sono Raffaele Rubino, sono un cantautore di Pescara, ma sono anche un poeta. Infatti ho pubblicato una sillogia dal titolo Il tempo è un poeta, e sono anche uno scrittore perché ho vinto con il mio romanzo La stanza d'albergo il primo premio a un concorso nazionale che aveva come premio appunto la pubblicazione di questo romanzo. La mia musica nasce praticamente con me, perché già dall'età di 5 anni ho iniziato a studiare la chitarra classica, entrando poi al conservatorio di Pescara, ma la mia esperienza musicale non si è voluta limitare soltanto alla musica classica. Ho iniziato infatti poi a scrivere canzoni e brani strumentali di mia composizione, iniziando a spaziare anche in generi diversi da quello classico, come per esempio la bossa nova, il cantautorato più classico, la canzone teatro, fino ad arrivare anche al rap e un pochettino ad avvicinarmi alla musica urban. Insomma, la mia arte mi rappresenta perché è poliedrica, proprio come me, che sono anche uno sportivo. Sono stato anche giocatore di pallacanestro a livello semiprofessionistico, militando tra la B2 e la C1. Vabbè, dai, non mi dilungo oltre. Vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosa. Ciao.

0: Ed eccoci qua, abbiamo in linea Claudia. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno.
0: E il peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, come pizzica.
0: Pizzica? Peperoncino pizzica. Peperoncino pizzica.
1: Non ti sento però.
0: Come non lo senti?
2: Io sì, io benissimo.
1: No. Ecco, adesso sì, prima no.
2: Non stava a parlare.
0: Se non stava a parlare, come sa?
1: Io ho un po' di domande da farti.
0: Al peperoncino?
1: No, non al peperoncino, no, perché adesso peperoncino lo mangerò prima o poi, adesso è caldo, un attimo.
0: Ecco, sì.
1: No, ti devo chiedere delle cose. Questi ragazzi che tu presenti,

0: Allora è mica detto chi era e chi non era. Noi che ne sappiamo chi era.
1: Si chiama Luciano Florio. Sì, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto.
0: Ah, Gloria si chiama?
1: Florio.
0: C'ha un cognome che è un destino, allora.
1: No, Florio. Non Gloria.
0: Ah, Florio, ma Dio mio.
1: No, comunque.
0: Florio, quello del Marsala Florio. Va bene.
1: Allora, scegliamo un brano così, oppure raccontatevi qualcosa che io cerco Marco. Anche perché
0: racconta, che mi racconti, perché tu hai detto che stai a Genova, eh?
2: Io sì.
1: Intanto chiamo Marco io, quindi non lasciate vuoti perché altrimenti si staccano le radio.
0: No, va bene, che tutto più mi metterò a recitare la mia poesia che ho composto nel lontano 1992.
2: Ecco, faccio l'ascolto.
0: Sai che ho composto una bellissima poesia anch'io e ha vinto come primo premio di essere pubblicata sul Resto del Carlino a Bologna, perché c'è un concorso nazionale che si intitola il Premio Panchina. Il Premio Panchina, riferito a quei poeti che non sono tanto modesti, ecco, che sono poeti in erba, eccetera. E la panchina era inteso proprio come uno stato di cose che è in attesa di gloria, diciamo, di questa gente. Allora mi hanno pubblicato su questo giornale in un giorno su questa poesia che era intitolata La panchina, che era nata. Oh, dimmi fin quando devo parlare, mi tacerò, dimmi qualcosa, Ernesto, dimmi qualcosa.
2: Facciala sentire.
0: Parla, perché che sennò gli rientra.
2: Declamala, recita sta poesia.
0: Ti sento malissimo.
2: Lo so, perché lui mi mette sempre.
0: Ecco, ma forse ecco. Ma che cosa eri in viva voce?
2: No.
0: Ah. Vabbè, forse ti devi ancora svegliare, giustamente.
2: No, sono sveglio da un pezzo.
0: Non so da quant'è che sono sveglia, guarda, perché è un caldo atroce qua. E poi c'è le cicale che incombono.
2: Ti ho detto, Claudia, recita sta poesia, faccela ascoltare. Claudia.
0: Eccoci, che no, perché dice che il bianco non va bene. In gergo il silenzio radio si chiama bianco. Vedi quante cose che so io. Io vorrei fare radio, ma non occuparmene io, perché è un impiccio ma mai visto. C'è un sacco di cose da fare, devi essere svelto di mano, svelto di testa, svelto di tutto, per stare nei tempi, perché la radiofonia ha dei tempi che tu devi regolare, non puoi dilatare, perché altrimenti non salta tutto il palinsesto, diciamo. E quindi questa cosa, cioè uno è sempre stressato che sta a sentire quando devi fare una cosa. Aspetta, devo fare di qua, aspetta che devo fare di là.
1: Oh, invece... ho rintracciato Marco, col quale abbiamo fatto una mini prova.
0: Bene.
1: Ecco, Marco,
2: sì, ma Claudia non mi sente, non capisce quello che le dico. Sono tre ore che le dico: recita sta poesia.
1: Ah, dice che devi recitare la poesia.
2: Però
0: avevo raccontato l'antefatto. Avevo raccontato l'antefatto che ho vinto questo premio che si intitola. Siccome il premio era intitolato un premio panchina, perché era riferito ai poeti che erano in attesa di gloria, erano su questa panchina ideale. Allora invece io che ho fatto? Io ho dedicato una poesia alla panchina del mio paese.
1: Sì.
0: Io sono romana, ma i genitori miei sono marchigiani. Quindi... di un piccolo paese in provincia di Ascoli Piceno che si chiama Cervara, e adesso ormai è 4 abitanti.
1: Ah, pochissimi. Allora Marco,
3: provo marchigiana allora.
1: È marchigiana d'origine, sì.
0: Sì, sono nata a Roma, ma provengo dalle Marche.
1: Ecco. Bene, allora vogliamo sentire com'è sta poesia, oppure mandiamo un brano?
0: Ci provo, perché adesso la dico a memoria.
1: Sì, sentiamo sta poesia.
0: Allora, è intitolata appunto La panchina del benvenuto.
1: Sì.
3: Ma chi è che l'ha scritta?
0: Allora,
1: lei, Claudia.
0: Okay. Sono io. Quindi in radio tutti si vogliono cimentare con le poesie, sa perché?
1: Vabbè, allora, siamo qui.
0: Fuori del cancello della casa a vita c'è una panchina che il viandante in

0: vita a riposare le sue stanche membra, perché quel posto un paradiso sembra. E il caro nonno, tanti lustri or sono, fece con le sue mani questo dono, perché voleva sempre avere intorno gente per conversare tutto il giorno. Cervara, poco tempo e poca storia, a quanti resterai nella memoria? A me piace pensare a una panchina che sulla sommità della collina accoglie tutti con un bel saluto, dicendo cordialmente benvenuto.
1: Beh, è una bella panchina, allora, una panchina.
0: perché poi anche questa poesia, l'antefatto dell'antefatto è che mi prendevano in giro perché dice: tu fai poesie su qualunque soggetto. Quindi, allora dice, vediamo se sei capace di fare le poesie su
1: sugli oggetti, in questo caso sull'oggetto.
0: No, quindi praticamente una cosa sulla
2: panchina, si parla della panchina.
0: Questa panchina esiste veramente fuori, sì, dal cancello di casa mia, da Cervara, che sto vendendo, tra l'altro, forse ve l'avevo anche detto, non me lo ricordo. Comunque questa casa è una casa bellissima che dovrò vendere perché i figli non ci vanno, mia figlia non ci va, i figli di mio fratello non ci vanno, e rimane una cattedrale nel deserto.
1: Con la panchina comunque.
0: Sì, la panchina rimane, questa è stata fatta proprio da mio nonno. Questa panchina che lui gli piaceva, di fuori dal cancello passavano tutti davanti. Era una strada particolare, questa strada dove passava la mia panchina, che era il sentiero che percorrevano le bestie da soma, pensa, quindi ti parlo della preistoria, e tutte le persone
2: la porti
0: che venivano
2: a casa, in casa la togli, la porti dentro casa?
1: No, la panchina ormai rimane lì, è un
0: no, quella sta lì.
1: Che fa?
2: Te la portavi a casa, dico, quando come
0: sì.
2: No, puoi farlo.
1: Ebbene, poi dice,
0: però io però, ragazzi, vi sento tutti un po' lontani. Voi mi sentite bene?
1: Sì, noi sì, ti sentiamo bene.
0: Ma ci aspetta,
2: allora, secondo me ognuno fa quello che vuole dentro casa, perché un mio amico ci ha messo la moto dentro come souvenir. Ci ha messo una Ducati Monster da collezione dentro la sala. Col cavalletto, gli ha messo la moto. Lei potrebbe mettere la panchina.
0: Lo potrei mettere in terrazza qui da me, che c'è una terrazza grande. L'unico problema, Marco, è che questa panchina è stata fatta da mio nonno, attaccata. No, magari non è neanche in cemento, è una sorta di palanca che serviva una volta per fare i ponteggi. Una volta i ponteggi erano in legno per fare i fabbricati, se vi ricordate, voi non ve lo potete ricordare. Comunque anticamente, anziché i palazzi venivano costruiti non coi tubi innocenti come si fa adesso, proprio facevano una sorta di armatura prima di costruire il palazzo, e facevano chiamato banchinaggio, lo so perché mio padre ha fatto il carpentiere, quindi questi termini li conosco, e facevano proprio tutta una serie di impalcature. Forse in qualche posto c'è ancora, magari per in posti dove le costruzioni sono modeste e dove non si può permettere uno di pagare un ponteggio.
2: Tu fai una cosa, prendi la panchina, la porti in sala da te in casa e ci scrivi la tua poesia sulla panchina, quella che è fatta in legno. Come souvenir, come
1: ricordo. Bene, ragazzi,
2: come ricordo.
1: Dobbiamo scegliere un brano perché male. È tanto che stiamo parlando, quindi scegliamo un brano.
2: Solo una persona parla sempre, vabbè, non ci fa parlare a noi. Quindi,
1: scegliamo un brano.
0: Facciamo finta che è una talk radio.
2: Ma scusa, Claudia, ma non devi stendere i panni?
1: Ancora no.
0: Oh, l'ho già stesi. No, tu non hai sentito perché non
2: devi stendere
0: un'altra
2: volta, per favore.
0: Vabbè, allora.
2: Capisci,
0: è
2: un
0: modo elegante per mandarmi via, tolgo
1: subito
0: il disturbo.
1: No, scherzo.
2: Lo comando io.
1: L'importante è che parli.
2: Scherziamo.
1: Allora, dunque, chi sceglie il brano di voi tre? Chi sceglie il brano?
2: Perché non ha parlato mai, purtroppo.
1: Marco sceglie il brano o Peperoncino o Claudia?
0: È Peperoncino, dai. Peperoncino. Scegli Pepe.
2: Comanda Claudia, peperoncino, dai.
1: Peperoncino?
3: Peperoncino.
1: Tra l'altro.
0: Sei addormentato.
2: Per colpa di Claudia.
1: Peperoncino,
2: un
1: vai.
2: Panino e peperoncino di più.
1: Peperoncino.
2: Sai che non hai mai parlato di peperoncino, purtroppo.
1: Dopo la
2: panchina. Sto andando.
4: Sta addormentando. Sto andando a pigliare le caramelle della mattina.
1: Ah, sto andando. La caramella della mattina.

0: Peperoncino, invece, il brano che sceglie il Peperoncino qual è? La Panchina. Sapete che c'è un brano che si chiama La Panchina?
1: Sì, ma io sono più marittimo. La panchina è roba di attesa, non è come che, io comincerei, ragazzi, stamattina con un bello champagne.
0: Bene, siamo con champagne.
2: Bravissimo, bravissimo Peperoncino. Champagne.
0: Champagne di Peppino di Capri.
3: Ecco, bravo. Benissimo.
0: E questo qua che arriva con, mi pare che sia quello dal vivo, eccolo qua che arriva.

0: E il buon Peppino, che ormai insomma ha una certa età, è poverino.
1: Beh, però se li porta bene. Io volevo dire, io ti sento lontanissimo e quando sposto il telefono dall'orecchio non mi va in viva voce in automatico come fa sempre. In che modalità mi hai chiamato?
0: Modalità telefono.
1: No, mi hai chiamato in WhatsApp o normale?
0: No, no, normale, normale.
1: Allora strano, guarda, non mi...
0: Non saprei,
1: a te ti sento discretamente, Marco così così, ma Peperoncino addirittura lo sento solo le sillabe quando fa poco, ma vabbè, comunque questo è marginale.
0: Ecco, il Peperoncino è pure uno dei più alti.
2: Sì, perché mi tratta male sempre,
0: No, è perché magari lui si mette più lontano, c'è tutto da mangiare.
2: No, sono vicinissimo.
3: Io il Peperoncino lo sento benissimo, forte e chiaro.
0: Claudia la senti forte e chiara, pure sì.
3: Non fa niente, basta che lo sento io il Peperoncino. Amico mio il Peperoncino.
1: Dopo Marco vorrà dire che tu mi fai la traduzione se io non lo sento, che gli fa?
0: Vabbè, gli traduco
3: io.
0: No,
3: mi dispiace, te la fa Giuseppe, più bravo. Non tanto, quindi Giuseppe è più culturato.
0: Allora, noi abbiamo sentito sta panchina, abbiamo letto sta poesia della panchina, abbiamo ricordato. C'è anche un brano di Peppino Di Capri, mi pare che si intitoli La panchina proprio, quindi
1: no, non l'ho mai sentito.
2: Mettiamolo.
0: Allora lo cerchiamo, perché giustamente, però ragazzi, non possiamo dimenticare del nostro amico Dennis, no? Sarà il nostro cuginetto.
2: Cuginetto, certo, vai. Eccomi.
0: Dobbiamo prima pensare a Dennis un attimo, sennò poi arrivano, sono già le 5:30 passate. E allora io direi di cercare Dennis un attimo, lo cerchiamo intanto, perché Acrobat. Mia Acrobat addirittura.
1: Senti che musica.
0: Eccolo qua. Allora, abbiamo trovato il nostro amico Dennis, lo inseriamo.
2: Eccomi.
0: Eccolo qui. Gli cerchiamo lo spinotto per Dennis, in modo che lo possiate sentire tutti quanti voi. E poi sentiremo i suoi 2 minuti di saluti, cioè.
4: Messaggio vocale, ieri, intestazione.
0: Eccolo qua.
4: Componi messaggio, fotocam, condividi media. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 59 secondi, 30
0: secondi.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua. Che arriva, sta arrivando.
5: Eccolo. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis. Un grande salutone a te, Giuseppe, anche in questo mercoledì mattina. Naturalmente qua fa sempre caldo, sempre afa, ecco. Bene, dai. Comunque saluto i tuoi ascoltatori, ascoltatici in ascolto, e saluto tutte le persone che appunto saranno con te a dialogare come ogni mattina, dal primo all'ultimo. Un saluto, va bene, dai, in particolare al Peperoncino, al capitano Marina, Marco Roma, a Lucia, a Claudia mi pare, a Gina, e chi è che manca? Saluto anche Stefano Manenti, saluto Ernesto, saluto un po' tutti, non riesco a ricordarmi se manca qualcuno. Comunque, bene, Claudio, se non l'ho detto, mi pare.
0: Claudio due volte l'ha detto invece. Dai.
5: E allora, io questa mattina.
0: Sì, questa mattina.
5: Non so se è un brano, sì, di qualche anno fa.
0: Sì.
5: Comunque, io ti richiedo un brano di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Che si intitola Hit Parade.
0: Hit Parade.
5: Hit Parade. Sì. Bene.
1: Esatto.
5: Allora, ti ringrazio, rimango in ascolto. Naturalmente noi ci sentiamo alla prossima e ancora un saluto a tutti.
0: Va bene, ci sentiremo venerdì. Allora, dunque, secondo te, Marco, è un brano nuovo o vecchio sto Hit Parade di Morandi e Amoroso?
1: Nuovissimo è questo.
0: Ah, lo dici tu, lo dice Claudio.
3: Allora. Questa qua comunque è nuova, è recente.
0: Ah, allora dovrebbe forse darcela anche.
3: È recente, sì. Ah. Negli ultimi anni loro hanno cantato spesso insieme Alessandra Amoroso con lui.
0: Sì.
3: Sì, hanno cantato spesso.
0: Morandi e Amoroso, vediamo se ce l'ha subito.
3: Ma lei, penso, lui è stato pure nei colpetti di lei, qualche l'ha ospitato, insomma.
0: Hit Parade, Amoroso e Morandi. No, no, non ce lo dà. Dobbiamo cercarlo manualmente, perché ha detto riproduce Claudio Morandi,
1: ecco, così. Cercalo manualmente, dai, qualcosa fallo pure tu.
0: Cerchiamo.
1: No, digita.
0: Digitiamo.
6: Comunque il concerto dell'altra sera di Tiziano Ferro, c'era Achille Lauro con lui.
0: Ah, c'era anche Achille.
6: Sì, come ospite.
0: Sì, ormai si ospitano un po' a vicenda, no? Allora, abbiamo detto
1: Dove ha cantato? Al Circo Massimo?
6: All'Olimpico.
1: Ah, all'Olimpico. Non sono molto aggiornato sui posti dove vanno a cantare. Io sto pensando solo a Vasco Rossi, che l'anno prossimo dobbiamo comprare i biglietti che escono.
6: Allora, l'anno prossimo Vasco fa il Giubileo. Allora, 77, esatto. 1977-2027, 50 anni di carriera. Quindi lui, invece di fare una data unica come ha fatto ultimo, che è pericoloso,
0: sì,
6: lui ha scelto Roma come città d'Italia allo Stadio Olimpico,
0: sì,
6: e ha scelto 10 date, non tutte consecutive ma quasi. Quindi ci sono circa sulle 800.000 persone.
0: Ah, 80 per 10, giustamente 800.000.
6: E quindi noi ci saremo, io e Giovanna, 10 giugno.
0: A giugno del 2027.
6: Sì. 27. Io poi ho già preso
0: i biglietti.
6: Vabbè, dovrò prendere forse chi le lavora un giorno. Non so niente.
1: Poi Marco, intervistano per la radio.
0: Eccolo qua il brano di Amoroso e Morandi. Eccolo qui.

0: Questo è dei Rama, si sente da come fa le sue canzoni un po' così, che è partito subito dopo. E noi siamo qui in diretta e ecco qua, chi è un eco che arriva in una delle telefonate. Allora, dunque, siamo qui sempre con Claudia, con Peperoncino e con Marco Roma. Sono le 5:40 e stavamo parlando della panchina. Dovevamo sentire anche
1: che questa canzone, scusa, apro una parentesi,
0: sì, apriamo
1: Parade. Parade.
0: Sì.
1: Il Parade è stata, diciamo così, ispirata alla vecchia trasmissione di Lelio Luttazzi. Hanno intervistato Gianni Morandi, l'ha detto, ha raccontato un po' la storia di questa canzone, così, tutto questo. Volevo dire questo.
0: Bene.
1: Continua pure.
0: Allora, sentiamo Marco cosa sta facendo di bello ad Anzio oggi, com'è il tempo e abbiamo montato già la struttura?
2: Sto montando la struttura sotto, diciamo, prima di appoggiare le cose. E temperatura fa caldo, però il cielo sembra bellissimo, anche se porta a fine giornata venti, abbastanza forti. Domani da noi qua a Roma porta temporali comunque la mattinata.
1: Aspettando domani.
0: Peperoncino cosa dice del tempo? Peperoncino si è perso, al solito.
1: No, si è addormentato pure un'altra volta.
0: No, forse da prendere qualche altra cosa da mangiare, oppure però ci dovrebbe essere. Altrimenti richiama quando non.
1: Io mi sono stesa su.
0: Peperoncino?
3: Eccolo qui.
0: Dov'eri? Che ti eri assentato? Dove eri andato?
3: Sapesse.
0: A prendere una caramella.
3: Sì, ma di quelle perché mi avete interrotto prima e non avevo preso tutte le pastiglie mattutine.
0: Quelle per mantenere la vita, insomma, pastiglie di
3: pressione,
0: e quindi anche oggi un altro giorno. Tra l'altro sappiamo che tra due giorni il Peperoncino
3: invecchierà.
0: Compierà gli anni.
3: Esattamente.
0: Ecco, noi
1: quando fa gli anni? Perché di venerdì 15
2: quando fa il compleanno?
0: Venerdì.
2: Quando fa il compleanno, Peperoncino?
0: Venerdì 3 luglio.
3: Venerdì 3.
2: Ah, allora ci facciamo gli auguri.
0: Lo chiameremo, tanto quel giorno lo sveglieremo lo stato.
2: Gli facciamo gli auguri.
1: Lo sveglieremo di proposito.
2: Allora io voglio cantargli happy birthday in inglese a lui venerdì.
0: Io
2: mi preparo, canterò happy birthday per lui in inglese.
0: Ecco, a proposito, stamattina hai parlato di Diana, perché l'1 luglio? Diana, che è successo? È nata l'1 luglio, che è successo? Perché, come mai hai fatto gli auguri a Lady Diana?
2: Perché comunque viene ricordata oggi.
0: Ma perché? Scusa, che ha fatto? Ha fatto qualcosa?
1: No, è morta il 28 agosto.
0: No, morta il 31 agosto, mi pare.
1: 31, sì, una roba così.
0: Invece no, forse.
4: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
0: Chi è che ha il Wi-Fi deboli? Qualcuno di voi?
3: Sì. Attivazione cellulare.
0: Qualcuno ha i wifi deboli, dicevo, attivazione cellulare. Vabbè.
2: È arrivato in ritardo, lo sai? Strano.
0: Cosa è arrivato in ritardo?
2: Mentre parlavi, arrivava come doppia, la voce doppia e ripeteva due volte, come se. Non lo so, vabbè. Non si sente bene.
0: No, si sente benino. Allora, dunque, quindi nasceva forse la Lady Diana il 1 luglio, oppure.
2: Sì.
0: È nata il 1 luglio, quindi.
2: Sì, sì.
0: Ecco.
2: Io stamattina ho ricordato la sua storia, veramente brutta, proprio, mamma mia.
3: Se l'è andata a cercare, peggio per lei.
0: Vabbè, cercare, ognuno cerca di non cercarsi. Poi.
2: Come la pensi, Peperoncino, per la sua morte? Cosa pensi?
3: Che lei se n'è andata a cercare, sono sempre belligeranti in qualche modo gli americani con inglesi dalla parte
1: degli
3: arabi dall'altra. Capisci? Questa qua si va a prendere un arabo.
2: Una brutta storia comunque.
3: Con tutti gli europei che ci sono, andata la pesca che poteva cercare, no, va a prendersi un arabo. Ti pare che il futuro re d'Inghilterra potesse avere
0: proprio un arabo, ecco. Cosa ci chiedeva Claudio invece?
1: Io no, chiedevo se tu eri a Bologna quando hai fatto quell'intervista con i campioni dello showdown.
3: Dello showdown.
0: No, era Potenza, mi pare, credo. No, non era Potenza.
3: Però sì. Peppino, devi migliorare un po', perché lei non mi ascolta e mi interviene sopra, capisci?
0: No, no, ma lei ha fatto una domanda diversa proprio.
3: Sì, ragazzi, però mentre stavo parlando, quindi vuol dire che non mi ascolta.
0: Non gli è venuto in mente di chiedere.
1: Infatti mi sento male. Io veramente Peperoncino lo sento.
2: Non ascolti Peperoncino, non ti interessa di lui, allora c'ha ragione.
0: Il Peperoncino arriva benissimo. Arriva a fondo scala il Peperoncino.
2: Scusa, devo prendere le parti del Peperoncino.
1: Allora vuol dire che io arrivo male, perché io sento Marco, lo sento bene, te sì e lui no.
0: Beh, a me mi sentite tutti bene perché sono al microfono principale. Voi siete tutti.
3: Sarebbero quello. Se no.
2: Identico.
0: Se non sentite me, vuol dire che non sentite proprio niente.
5: Io voglio lo stesso microfono da tavolo con la stessa cuffia.
0: Bene, ragazzi, sono le 5:40. 5:47:17, prima dell'ora tripla. Dovevamo mettere il brano alla panchina di Capri, di Gagliardo.
1: Di Capri.
0: Sì, mettiamo sta panchina.
3: Che la dedichiamo tutta alla signora Claudia.
0: Perché
1: adesso ti sento un po' bene.
0: Adesso metteremo la panchina, così tu sai che non hai fatto solo tu una panchina.
1: No, non l'ho fatta solo io. Bene. Ma è carina come canzone, com'è?
0: No, non è male. La panchina Gagliardi
3: è più carina di Giuseppe.
0: Sicuramente, ci vuole poco essere più carini di me. Allora, abbiamo... Ah no, è Peppino di Capri. Manco, ho scritto Gagliardi di Peppino di Capri, quindi mi sono pure sbagliato. Vabbè. Comunque, ecco la panchina di Peppino di Capri, oltre a Champagne, eccola qui.

0: stella in mano.
1: Beh, diciamo poteva essere anche la panchina di Claudia a questo punto.
2: Ma mai sentita, guarda, è la prima volta che la sento, la prima volta. Strano, perché insomma di Peppino Di Capri ne conosco parecchi, questa qua proprio non me l'avevo mai.
1: No, ho visto, parlando della tua poesia, ho scoperto che esiste una panchina.
2: Esatto. Adesso dopo me la cerco su YouTube, poi me la salvo fra i preferiti.
3: Ma più che altro, più che la canzone devi cercare e devi dedicarti a quella panchina, non perderla e portarla in casa, secondo me. Come ricordo.
1: La panchina, sì. Cioè devi staccare la panchina da dove era lì fuori.
3: Ma io non scherzo, tanti hanno i souvenir in casa così. Un mio amico ha una Ducati Monster, una moto in sala,
1: che non si può
2: sarà togliere. Un'impresa, perché è proprio fatta, proprio rudimentale, quindi non so se potrà essere una roba così
1: tolta.
2: Invece la panchina ce l'ho qui in terrazza da me, quella è una panchina vera.
1: Però quella non è del nonno,
2: infatti quella no. Ma quella del nonno è intrasportabile.
1: Quella è la panchina del nonno.
2: Che stava, sai che ci stavano, allora sopra c'era un prugno selvatico.
1: Sì.
2: E poi dietro alle spalle di questa panchina la panchina praticamente poggiava su una staccionata, diciamo, che è fatta sempre con le rudimentale, sempre fatta con il legno. E in quella panchina, guarda, come minimo ci sedevamo in otto, perché era lunga. Dopo, chiaramente, se si voleva fare una conversazione bisognava sederci magari qualcuno davanti, certo. O due o tre, insomma, si spostavano, ci mettevano delle sedie davanti, eravamo tutti in fila a sedere là.
1: Era una grande panchina. La panchina della gioventù era.
2: Esatto.
1: La panchina della gioventù. Bene ragazzi, sono le 5:53, 37 secondi. Siamo verso l'ora tripla. Che
2: allora
1: ci canterà Marco, sì. E poi sceglieremo ancora un brano e poi insomma avremo.
2: Ce la facciamo forse.
1: Sì,
2: no?
1: Vabbè, non abbiamo. Siamo un po' elastici, insomma. Il peperoncino, come ogni mercoledì, andrà a fare la barba, vero peperoncino? Abbiamo cambiato il giorno.
2: Abbiamo... Ma tu la fai di mercoledì, capito?
3: Lunedì, mercoledì e venerdì.
1: Tutti i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì. E domenica? No? Domenica no. Quindi adesso sentiremo l'ora tripla e poi non so chi sceglierà il prossimo brano per il saluto.
2: Allora, lo sceglierò io, dai.
1: Allora, perfetto. Allora, intanto tu ci pensi e con Marco, abbassando il sottofondo, andiamo a fare l'ora tripla. Vai, Marco, in do.
2: Marco, canta l'ora tripla.
1: Vai.
3: Allora, dedicata anche a forma di poesia, dedicata a quella famosa panchina.
1: Sì.
3: Dedicata a Dennis e al grande peperoncino che venerdì farà il compleanno.
1: Sì.
3: A me e Giuseppe abbiamo visti tanti di treni passare in questi 10 anni. È arrivata l'ora tripla stamattina, è arrivata la panchina. Sai, mi ci siedo sopra e ci scrivo una poesia. E d'amore la dedico a te. Ciao, da Marco Roma.
1: Dedicata la panchina per Claudia e per il peperoncino.
3: Grazie.
2: Allora,
3: bellissimo.
2: A questo punto il brano che io sceglierò non può essere che Luglio, perché oggi comincia Luglio. E allora io vi dedico a tutti voi.
1: Sì,
3: Luglio col bene che
2: ti voglio. Riccardo del Turco.
1: Lui è famoso per Luglio, altre, non è che ha fatto. E poi perché cosa hai messo nel caffè, mi pare? Cosa hai messo nel caffè?
2: Ah, beh, sì, quella pure è bella, sì.
1: Luglio, Riccardo del Turco, allora.
2: Del Turco.
1: Bene, ragazzi, allora buona giornata a tutti. Ci sentiamo venerdì e con Marco ci sentiamo più tardi anche col peperoncino per i saluti.
3: Ciao a tutti. Ciao,

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati.

Nastro Battista, questo è anche il mio nome d'arte. Mi potete trovare chiaramente su tutte le piattaforme digitali, da Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, eccetera, eccetera. Chiaramente sono attivo anche sui social, mi trovate con lo stesso nome su Facebook, Instagram o TikTok. Carissimi, adesso vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo Dammi una stella al volo.

sono un cantautore, io mi definisco di ritorno, nel senso che in giovane età ho lavorato per molto tempo, molti anni nella musica a livello professionistico, collaborando con autori importanti all'epoca. Ho scritto una canzone per Gigliola Cinquetti, che in quei momenti era una cantante famosissima, ma sono tornato perché la passione della musica non si può tacere. Quindi adesso vi lascio all'ascolto di un mio brano, l'ultimo mio brano, dal titolo Inverno in città. In questo, come negli altri miei brani, direi che il testo ha sempre molta importanza e la melodia. Se volete potete ascoltarmi anche su Spotify o su YouTube. Grazie.

Nebbia che sale, gente che va, e quest'inverno si passa in città.

dentro piove, sai. Nebbia che sale, gente che va, ma quest'inverno poi finirà.

0: E abbiamo una richiesta quando sono le 6 e 6:19:03, 6:20 più o meno. Era l'ora che avremmo mandato questa richiesta. È una richiesta di Francesco da Cosenza. Vediamo se riusciamo a sentirla. Riusciamo a sentirla oppure no? Speriamo di sì.
1: Franco, Franco, ci sei tra i tuoi contatti.
0: Allora, sentiamo un po'.
1: Messaggio vocale, durata 13 secondi, 23
0: minuti. No.
1: Messaggio vocale, dura ieri. Il tuo messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 10 secondi, 9 giugno alle ore 6.
0: No.
1: Componi messaggio, capo fotocamera, condividi mail. Messaggio vocale, durata 7 secondi. Il tuo messaggio, rispondi. Pulsante. Messaggio vocale,
0: eccolo qui.
1: 11 secondi, 30 giugno alle ore 22. Ascoltato.
0: Eccolo qua.
1: Il tuo messaggio.
0: No.
1: Ciao, sicuramente domani 6,2. Componi messaggio. Condividi media. Messaggio vocale, durata 7 secondi. 30. Il tuo messaggio. Ciao, rispondi. Pulsante. Messaggio vocale, durata 11 secondi. 30 giugno alle ore 6:22.
0: Eccolo qua.
2: Buongiorno. Da Cosenza, sono Franco.
0: Sì.
2: Una buona giornata.
0: Grazie.
2: Se possibile, Bau Bau di Milord. Grazie.
0: Grazie, sicuro è possibilissimo. Sono le 6:20, arriva Milord con Baobab. Franco di Cosenza su Radio Antenna Abruzia.

0: Era Baobab per il nostro amico Franco di Cosenza, con radio, la nostra radio di Cosenza, che è sugli 88.8, quindi Radio Antenna Abruzia, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 la replica, Radio Teramo 7.30 la replica, Teleterme Vigliatore TV sempre 7.30 la replica, e Radio Mare Italia che è in diretta con noi. Le altre radio le sentiamo lette quando sono adesso le 6.24 e 19 secondi, quindi 6.25 più o meno. Le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui che legge per voi le radio insieme a me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98.104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è di
1: Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data,
1: abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione. Varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'ospice pediatrico di Padova. E sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. E in Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In Via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. E in Piazza Mostar i ballerini di Latino Americano animeranno la serata. Su Viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: E noi adesso siamo in feeling con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, come va? Tutto bene?
1: Giuseppe, va bene, diciamo che va bene.
0: Con caldo, con le intemperie, temporali, un po' tutte queste cose che arrivano.
1: Ci accontentiamo, dai.
0: Sì. Allora, cosa ci proponi questa mattina?
1: Questa mattina una poesia che parla del cuore.
0: Ah, vabbè. Bene, allora a te il microfono per leggerla. Io intanto trovo qualcosa con il cuore. Vai pure.
1: Grazie. Il cuore. Il nostro cuore è desideroso di amore. Sicuramente il cuore vive meglio in un romantico sognatore e aspetta quel tipo di amore che fa venire il batticuore. Noi invecchiamo, ma il nostro cuore rimane giovane ed è sempre predisposto all'amore, sentimento universale che guarisce tutti i cuori. Un cuore sognatore ama la bella musica perché aiuta l'amore. Il cuore apprezza i fiori perché, come si dice, ogni fiore è un segno d'amore. Trattiamo bene il cuore e alimentiamo l'amore perché sono cose create dal Signore. Grazie.
0: Grazie a te Maria Grazia, buon mercoledì, 1° luglio, siamo a luglio infatti, e ascoltiamo Cuore Matto. Grazie, buona giornata, ciao.
1: Grazie anche a te, ciao.

0: matto il brano che si legava alla poesia che ha letto la nostra amica Maria Grazia da Sciacca in Sicilia. Ma noi torniamo qui a Genova salutando il Peperoncino. Peperoncino,
1: buongiorno a tutto il giorno, a tutto l'ascolto.
0: Ecco, e poi andiamo a Roma, che ci mancava un po' da qualche giorno, dal Vaticano, Damiano.
1: Buongiorno Damiano.
0: E insieme a Damiano abbiamo anche Eleonora.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno Eleonora.
0: E non manca Marco Roma. Marco Roma, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, abbiamo Anzio.
0: Abbiamo
3: Monte Mario e Vaticano.
0: Vaticano.
3: E stasera abbiamo un grande ospite.
0: E questa sera abbiamo Spadino, è vero?
3: Grande Spadino, stasera ore 20. Ecco, lui parla proprio così.
0: Così parla.
4: Quello che fa da fare l'anza.
0: Ah, così parla. Questo è il limite.
3: Parla così. Parla questo così. Spadino, sarebbe questo.
0: È limitazione questa.
3: Sì.
0: Quindi
4: no,
0: questo...
4: ma io a parte, vabbè, io lo conosco e poi mi dicono tutti che
0: somiglia a Spadino.
4: L'imitazione la faccio molto bene.
0: Ah, allora
3: poi... tu fai bene
2: ma
3: a
2: non solo l'imitazione, gli somiglia pure di persona un po'.
0: Ah,
3: somiglia, vabbè, adesso dai, ti prego, però
0: potrebbe fare la spalla.
2: No, è vero, guarda, manca
3: fa così.
2: Assomiglia
3: a Spadino, Damiano, no, no.
0: Potrebbe fare la spalla, allora.
3: La spalla. Sì, la controfigura.
0: Allora, sentiamo qualche notizia dal nostro Raffaele, come vanno le cose nel mondo, tu che come va il Vaticano, Raffaele?
1: Sono molto arrabbiati adesso, perché da oggi c'è il primo atto dello scisma dei Lefreriani,
0: sì,
1: che ordineranno 4 vescovi. E il Papa gli ha detto nein, perché sennò scomunichiamo. Per favore, non lacerate la Chiesa.
0: La Chiesa
1: ma quelli se ne strafottono e quindi scatterà la scomunica. Che ormai non ha più il valore che aveva un tempo.
0: Una volta sì, adesso ormai la scomunica è una lavata di testa, forse, ma nemmeno è uno shampoo. Allora, sentiamo invece cosa succede ad Anzio. Ad Anzio, come tutto procede bene?
3: Anzio, questa mattina veramente fa caldissimo. Io penso già siamo oltre 30 gradi.
4: Che pensa a Roma?
0: A Roma.
3: Vabbè, guarda che tra MT siamo vicino, non è che siamo lontano, eh?
4: Insomma,
3: Damiano, se tu sei molto smart, sei veloce, in diretta,
0: sì.
3: Mandami la posizione dal Vaticano adesso. Da WhatsApp, sei capace? Come la manda Eleonora?
0: Manda la
3: posizione. Dai, mandamela subito. Veloce.
0: Così ti dice che distanza è.
3: Vai su WhatsApp, scrivi posizione attuale.
0: Posizione attuale.
4: Non lo so, sono capace, un attimo.
0: Non è capace.
3: No, non è capace.
4: Sì che sono capace.
3: Non è capace, te lo fa uscire la fine.
4: Sto cercando il nome tuo.
0: Cerca Marco, no, io nemmeno io sono capace a mandare le posizioni. Vabbè, comunque, tu Raffaele sai mandare le posizioni?
1: Ma ci ho provato un paio di volte.
3: Mi dovrei quasi offendere, perché siccome mi chiamano tutti i giorni, il nome mio non lo deve cercare, gli dovrebbe comparire in cima alla lista.
0: Certo.
4: Mica mi sono te.
1: Perché per i ceccati
3: allora,
1: non è
3: visto
1: facile.
3: Che così non mi chiama proprio più, va?
0: Ecco qua, litigio in diretta. Ma no, sappiamo che voi vi amate tanto.
3: Sì, scherzavo.
4: Io lo amo a Marco, è il mio amante. Non lo sa,
1: ecco.
4: Ormai lui è il mio amante.
0: Ecco qua, abbiamo.
3: Eleonora.
4: Ti ho mandato la posizione, Marco.
0: Ti ha mandato la posizione, vedi?
3: Sì, allora tra me e lui so 50 km. Adesso.
0: 50 km. Quando uno ti manda la posizione, esce anche quanti chilometri sono, ho capito.
3: 50 km.
4: A quest'ora, provaci nel pomeriggio.
3: No, i chilometri sono quelli. Poi se il tempo dell'arrivo è diverso, ma i chilometri sono 50.
0: Ah, ecco.
4: I chilometri.
3: Cioè, non è che cambiano i chilometri in base all'orario,
0: cambia semplicemente il traffico.
3: No, il traffico, la durata, ma 50
0: km. 50 km, quindi insomma non siete poi così lontani. Bene ragazzi, siamo alle 6:53 quasi. Allora, ricordiamo
4: 54.
0: 20 di sera questa sera alle 20. 20 di sera, peperoncino e tutti quanti insieme, contate fino a 3, io faccio partire la sigla per i saluti finali. Allora andate.
3: 1, 2, 3, signore e signori,
5: sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con il peperoncino che vi saluta. Ciao peperoncino.
1: Ciao a tutti.
0: Con Damiano. Ciao, con Damiano che vi saluta. Damiano, non devo perdere. Alle 7 ci stacca.
3: Damiano ha perso per i colpi.
0: Eleonora che ci saluta. Ciao Eleonora.
2: Ciao ragazzi.
0: E con Marco.
3: Ciao Damiano, vai a dormire. Ciao Damiano.
0: Marco alle 20 di sera questa sera con Spadino.
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, stasera con Spadino. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
7: Ci sentiamo indietro.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anche io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Signori e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, attenti, via, si va ad incominciare il nostro appuntamento consueto con il nostro Morning Show. Graziano D'Andrea è qui anche per questo primo luglio, e allora partiamo subito con luglio, col bene che ti voglio, eccetera eccetera. Ormai questo ormai lo sappiamo, va bene, primo luglio 2026, abbiamo cambiato mese, ma la settimana è questa, siamo arrivati a mercoledì, metà settimana più o meno, siamo pronti ovviamente per incominciare. Oggi lo ricordiamo, 182esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Ronne e Santa Ester Regina, preziosissimo sangue di Gesù. Il sole è sorto alle 5.40, tramonta alle 20.48, la luna è luna piena ed è illuminata al 99.4%. Il proverbio del giorno, proverbio cinese: il ramo assomiglia al tronco, e qui è abbastanza facile intuire qual è il significato. Naturalmente, allora, è tutto pronto per ricominciare, però dobbiamo ancora ricordare che sono collegate con noi Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche con il primo brano e partiamo ovviamente con uno dei tanti tormentoni estivi. Partiamo con la Tuca Macarena di Baby K. Buongiorno.

E allora manca semplicemente da raccontare, da dire che sono le 7:14, minuti primi, andiamo subito con la storia di questo primo di luglio e torniamo al primo luglio 1897, a 3 anni dalla sua prima pubblicazione. Il giornale Billboard Advertising modifica il suo nome nel più semplice Billboard, rivista dedicata al mondo del commercio, della pubblicità. Diventerà famosa come giornale musicale a partire dagli anni 30 del 1900. Nel 1908 una cerimonia inaugurale per il Grand Hotel di Rimini, progettato dall'uruguaiano Paolo Somazzi su commissione della società milanese Alberghi Ristoranti Affini, dotato di 200 camere con ampie terrazze, sale sfarzose, la facciata rosa in stile Liberty, si accinge a diventare meta di vacanza per personalità in vista dell'arte, della cultura e della nobiltà mondiale. 1908 entrano in vigore le convenzioni sottoscritte il 3 novembre 1906 alla Conferenza Radiotelegrafica Internazionale di Berlino. Tra i provvedimenti principali figura l'adozione del segnale di richiesta SOS, 3 punti, 3 linee, 3 punti, già in uso da parte della Germania del 1905. 1921 a Shanghai viene fondato il Partito Comunista Cinese, il primo segretario nominato è Chen Duxiu. 1931 inaugurata la stazione centrale di Milano. 1937 in Gran Bretagna viene istituito il primo servizio telefonico di emergenza con chiamata attiva nell'area della città di Londra. 1946, nel corso dell'operazione codificata come Crossroads, gli Stati Uniti fanno esplodere una bomba atomica da 20 chilotoni nei pressi dell'atollo Bikini nell'Oceano Pacifico. È il primo test di un ordigno nucleare. 1947 viene varato il transatlantico William Rice, realizzato per la Rotterdamsche Lloyd. È la nave che, venduta ad un armatore italiano nel 1964, assumerà il nome di Achille Lauro, diventando una delle più importanti navi passeggeri italiane. 1948 il pilota Achille Varzi muore a Berna durante le prove del Gran Premio di Svizzera di automobilismo. 1949 Piero Giordanino ottiene a Torino il brevetto per l'invenzione del relè passo passo. 1957 presentazione in anteprima a Roma per la Fiat Nuova 500. L'ex corridore Carlo Salamano conduce il Presidente del Consiglio dei Ministri a Donezzoli per un giro di prova nei giardini del Viminale. 1958 il Presidente del Consiglio incaricato Amintore Fanfani chiuse le consultazioni e annuncia la formazione del secondo governo italiano da lui guidato. 1960 la Somalia acquisisce l'indipendenza dall'Italia e dalla Gran Bretagna. Nello stesso giorno il Ghana diventa una repubblica. Ed ancora 1960, la stessa Somalia italiana ottiene l'indipendenza dall'Italia e si unisce allo Stato del Somaliland, divenuto indipendente dal Regno Unito il 26 giugno. 1963 gli Stati Uniti d'America adottano il codice di avviamento postale per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Lo ZIP, acronimo di Zoning Improvement Plan, è già in uso in Germania dal 1941 e nel Regno Unito dal 1959. Continuiamo in musica e poi sarà ancora storia.

Beh, ci ha messo allegria, dai, questo brano, assolutamente. Come va con la colazione? Tutto bene? Sono le 7:21. Abbiamo ora la possibilità di concludere anche la pagina dedicata alla storia di questo primo di luglio. Primo luglio 1963, il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy arriva a Roma in visita ufficiale, accolto a Fiumicino dal presidente italiano Antonio Segni. Raggiunge la capitale su un'auto scoperta, scortato da 24 corazzieri motociclisti. Dopo gli incontri politici al Quirinale e al Campidoglio, raggiunge Bellagio sul lago di Como per trascorrere la notte a Villa Serbelloni. 1969, nel castello di Carnarvon, nel nord-ovest del Galles, Carlo Windsor d'Inghilterra viene investito del titolo di principe di Galles in esecuzione della proclamazione avvenuta il 26 luglio 1958. 1974, le preannunciate gravissime condizioni del presidente argentino hanno l'epilogo peggiore. Muore a Olivos, nella provincia di Buenos Aires, Juan Domingo Perón. 1977, scontro a fuoco tra il presunto capo dei nuclei armati proletari Antonio Lomuscio e i carabinieri, che lo hanno sorpreso in compagnia di due nappiste evase. Lomuscio resta ucciso, mentre Maria Pia Vianale e Franca Salerno vengono arrestate. 1978, quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Si astengono i socialisti e i 335 voti ricevuti da Giorgio Napolitano non sono sufficienti alle elezioni. Poi 1979, vincendo lo spareggio con il Monza, il Pescara torna in campionato di Serie A. 1979, la Sony mette in commercio il Walkman, il primo riproduttore tascabile di audiocassette. 1987, entra in vigore l'atto unico europeo con cui sono stati emandati i trattati di Roma del 1957, sottoscritto nel febbraio dell'86, completa la costituzione del mercato libero interno e prepara l'unione politica dei paesi europei aderenti. 1992, muore 67enne a Monaco il produttore dei film premi Oscar Amar Corde, Nuovo Cinema Paradiso. Franco Cristaldi era nato a Torino nel 1924. Nel 1994 Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, torna in patria dopo un esilio durato 27 anni. Nel 1994 Massimo D'Alema viene eletto segretario del Partito Democratico della Sinistra come successore di Achille Occhetto. 1994 la Trieste

Venezia Assicurazioni, appartenente al gruppo Assicurazioni Generali, fonda a Trieste la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche, la Genertel. 1995, per una crisi cardiaca a Belvidere in Carolina del Nord, muore 57enne Robert Weston Smith, conduttore radiofonico noto come Wolfman Jack, lupo solitario. 1995, nel Principato di Monaco, la principessa Stephanie Grimaldi sposa con rito civile la guardia del corpo Daniel Ducreux, padre dei suoi figli Louise e Pauline. Ed ancora altre notizie di storie, ovviamente. 1996, la polizia irrompe in questo giorno nell'appartamento dell'attrice Margot Hemingway a Santa Monica e la trova morta per eccesso di sedativi. 1997, Hong Kong torna sotto il dominio cinese dopo essere stata colonia britannica per 156 anni. Nel 2000 a Santa Monica in California scompare l'attore americano Walter Matthau, è stato stroncato da un infarto all'età di 79 anni. Nel 2001 Daniele Nardello vince il campionato italiano di ciclismo su strada sul circuito Lissone-Carate-Brianza. Nel 2003 l'Italia assume la presidenza semestrale di turno dell'Unione Europea. Presidente di turno è Silvio Berlusconi, che manterrà la carica fino alla fine di dicembre, quando con il nuovo anno la presidenza passerà all'Irlanda. Nel 2005, grazie al decreto 115 firmato il giorno prima, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a fine l'obbligo del servizio di leva in Italia. E nel 2011 a Monte Carlo il principe Alberto di Monaco sposa Charlene Whitstock a Palazzo Grimaldi con rito civile. La cerimonia religiosa si terrà il giorno dopo. Nel 2012, per la terza volta in carriera e la seconda consecutiva, la Spagna conquista il titolo di campione europeo di calcio. Nel 2020, sequestro record di anfetamine a Salerno, dove la Guardia di Finanza ha intercettato 84 milioni di pasticche per un peso di 14 tonnellate, il più consistente sequestro a livello mondiale. E direi che è tutto per la storia di questo primo luglio, tante cose sono accadute ovviamente. Torniamo alla musica e poi tutto il resto della nostra buona programmazione con il Morning Show. Oggi abbiamo tanta voglia di musica allegra e divertente come questa di Sal Da Vinci, Dimmelo.

Noi ce la mettiamo tutta a svegliarvi, poi se non volete vi girate dall'altra parte, non possiamo fare assolutamente niente. Comunque siamo arrivati agli auguri, auguri alle amiche ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni, ricordando che oggi sono nate anche George Sand, scrittrice, William Wheeler, regista, 4 volte premio Oscar, lo ricordiamo per Cime Tempestose, Ben-Hur, Amy Johnson, aviatrice, prima donna in solitario, Inghilterra, Australia, Estée Lauder, imprenditrice, Sidney Pollack, regista, 2 volte premio Oscar, Il Socio, La Mia Africa, ma anche Come Eravamo, Debbie Harry, vogliamo fare gli auguri a Debbie Harry, cantante solista dei Blondie, Viola Valentino, anche lei cantante, auguri, e Dan Aykroyd, attore, Carl Lewis, primatista, salto in lungo 4% 100 e 200 metri, Diana Spencer, la ricordiamo, principessa del Galles, nasceva il 1 luglio, Valeria Benatti, giornalista, scrittrice e conduttrice radio TV, Alberto Bilà, giornalista e conduttore TV, Marisa Monte, cantante solista con i Tribalistas, Pamela Anderson, modella e attrice, Missy Elliott, rapper e produttrice discografica, Claire Forlani, attrice, la ricordiamo per Vi presento Joe Black e CSI New York, Maria Stella Gelmini, politico, ministro dell'istruzione, università e ricerca, dal 2008 al 2011 affari regionali, dal 2021 al 2022, Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, Liv Tyler, attrice, la ricordiamo soprattutto per Armageddon e Io ballo da sola, Lodo Guenzi, musicista e cantante dello Stato sociale, Quelli di una vita in vacanza, e la ginnasta Emily Armi. Bene, li abbiamo ricordati ed ora continuiamo e lo facciamo fra musica e notizie, questo è il Morning Show.

0: Sono le 7:32.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Monza e Cormano. 2 km di coda sulla tangenziale est di Milano tra Cam e Rubattino in direzione Lecco a causa di un incidente. 3 km di coda sulla 1 Firenze Roma tra Orte e Magliano Sabina per lavori in direzione Roma. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 25 Torano Pescara tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È arrivato l'oroscopo, eccoci qua pronti con i primi sei segni zodiacali di questo mercoledì 1 luglio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, l'ingresso della Luna nel vostro dodicesimo campo vi invita a un inizio di mese all'insegna del recupero e del lavoro dietro le quinte. Oggi preferite non stare al centro dell'attenzione. Usate questa giornata per ricaricare le batterie, analizzare con calma i prossimi passi e perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti in totale tranquillità. Toro, un mercoledì fluido, molto costruttivo grazie alla nuova luna in pesci che si posiziona in un ottimo aspetto di sestile. È il momento ideale per i progetti di gruppo, la vita sociale, la condivisione di nuove idee. Un consiglio, una chiacchierata con un collaboratore fidato potrebbe aprirvi una strada del tutto inaspettata. Gemelli, la luna in pesci si posiziona in quadratura nel vostro settore della carriera e della visibilità pubblica, portando una leggera sensazione di stanchezza o piccoli intoppi burocratici da gestire a inizio giornata. Non lasciatevi scoraggiare se i ritmi non sono immediati, usate la vostra naturale flessibilità e mantenete la calma. Cancro, il mese di luglio si apre sotto i migliori auspici per voi. La luna in pesci forma uno splendido trigono d'acqua con il vostro sole, regalandovi un intuito affiatatissimo, grande stabilità emotiva, una fortissima carica carismatica. Ottimo momento per pianificare viaggi, flussi commerciali o per lanciare iniziative che richiedono la visione. Leone, con la luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, avvertite un senso di maggiore leggerezza. Questo mercoledì vi spinge a dare ordine nella gestione pratica delle risorse, nei bilanci e nella burocrazia. Marte, nel vostro cielo, continua a darvi una grinta pazzesca, usatela per sbloccare una vecchia pendenza. Vergine, l'ingresso della luna in opposizione dal segno dei pesci accende i riflettori sui vostri rapporti interpersonali, sulle collaborazioni strette. Evita posizioni troppo rigide o discussioni su questioni puramente di principio. Ascolta le ragioni di chi vi circonda e punta sulla concretezza per superare ogni piccolo equivoco. Ed è tutto per la prima parte del nostro oroscopo. Ovviamente la seconda parte arriva fra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk 2026.

Seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo. Abbiamo gli altri sei segni zodiacali che pazientemente hanno aspettato, ma ora è arrivato il vostro momento. Subito la Bilancia, questo primo luglio vi chiede di concentrarvi sulla riorganizzazione pratica del vostro palinsesto personale, della routine quotidiana. Il nuovo transito lunare favorisce il lavoro di precisione, il riordino dei documenti e la cura del benessere personale. Giornata ideale per ottimizzare i flussi di lavoro prima che l'estate entri nel vivo. Passiamo allo Scorpione, un inizio di mese semplicemente radioso e ad altissimo tasso di creatività. La Luna in Pesci vi sostiene alla grande in un trigono d'acqua perfetto, esaltando il vostro fascino, la vostra sensibilità e il vostro intuito profondo. Siete comunicativi, carismatici e le idee oggi hanno una marcia in più. Prendete l'iniziativa senza esitare. Sagittario, la Luna si sposta nel settore della casa, della famiglia e delle radici, creando una quadratura che potrebbe farvi sentire un po' più pigri o nostalgici del solito in mattinata. Non forzate la mano sul lavoro e concedetevi dei ritmi più morbidi. Usate la serata per staccare completamente la spina nel vostro ambiente ideale. Capricorno, un mercoledì dinamico, fluido, perfetto per le pubbliche relazioni, la scrittura e gli scambi commerciali. Il nuovo transito lunare stimola la vostra mente, rendendola reattiva e curiosa. Sarete particolarmente brillanti e incisivi in ogni discussione o conduzione al microfono. Sfruttate la giornata per stringere nuovi accordi. Acquario, dopo aver ospitato la Luna nei giorni scorsi, l'astro d'argento si sposta nel vostro settore dei valori materiali, della concretezza economica. La giornata adatta per pianificare il budget di luglio, valutare investimenti pratici per le vostre piattaforme digitali, dare concretezza ai progetti dell'ultimo periodo. Pesci, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo, amplificando al massimo la vostra sensibilità, la vostra immaginazione, il vostro carisma interiore. Riprendete in mano le redini dello zodiaco, la vostra determinazione silenziosa oggi è una vera calamita per le buone occasioni, fatevi guidare dal vostro sesto senso. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo mercoledì 1 luglio 2026 e noi continuiamo perché non finisce mica qui. Questo è il Morning Show.

È arrivato il momento di dare un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump, il presidente è un male per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge, no, della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. L'appello del Papa ai lefebvriani, evitate lo scisma, Leone XIV, non ordinate i vescovi. Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, caccia l'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. La Repubblica, ius soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. Opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale. Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile. La Stampa, l'ombra dello scisma. Il Papa e le lefebvriani, non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica, Leone ci benedica. Ius soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza. Donald non ci sta, nuova legge. Politica, lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale. Continuiamo con il Fatto Quotidiano. Covid, tutte le balle su Conte Arcuri, Ranucci, la rete dietro la bomba, caccia Mister X, Brunetta cresce la paga, 215.000 euro per il 2025. Preferenze e giustizia, alla destra perde la testa, gli scontri Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, forzisti contro meloniani, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo. Il Resto del Carlino, caldo, incubo, blackout, l'OMS, emergenza Europa, l'Organizzazione Mondiale, 5 morti in Italia, ma il Ministero della Salute smentisce, convocato un vertice internazionale, il calore mette in crisi la rete elettrica da nord a sud, vuole mangiare senza pagare, uccide pizzaiolo a coltellate. Continuiamo con il Messaggero, scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa, caos, voli e treni, colloqui con Salvini, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. Lo Ius soli non si tocca, la Corte Suprema statunitense boccia la riforma Trump. La Verità, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie e farlocche. Danno la colpa ai negazionisti, ma questa ondata di caldo certifica l'idiozia totale dell'Europa verde. Sostituisce quell'organico, non legge, non pensa, si collega, è nato l'intellettuale artificiale. Tensione a Genova, per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. I richiedenti asilo si devono pagare l'albergo, ennesimo provvedimento di un governo di sinistra europeo. La Gran Bretagna prova a fare la faccia feroce con gli immigrati per raccattare qualche voto, ma finché non si azzerano gli aiuti a chi arriva è inutile. Il Giornale, la tratta dei migranti, CAFE ONG, 30 arresti, smantellato il business dei clandestini. Tensione nel paese di Mandela, Zulu meglio di noi, vogliono espellere i profughi illegali dal Sudafrica. Covid, l'ora della verità per Conte. Sì, all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Santanché spiazza tutti, Di Pietro, sindaco di Milano. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente, Conte nella tempesta, protezioni finite per Giuseppi, il leader grillino è sempre più nervoso, sarà trascinato davanti alla commissione Covid, soprattutto per la prima volta in 8 anni salta il sistema di protezione che lo ha sempre misteriosamente tutelato. Ma chi è davvero Giuseppe Conte, chi lo ha scelto e chi vorrebbe di nuovo imporlo agli italiani? Fisco leggero per i giovani e 1.000 euro in più al mese, tasse come ridurle, seconda puntata.
Andiamo con Libero, il conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari grillini come piazzisti segnalavano ad Arcuri le aziende amiche da cui acquistare le mascherine, scisma in vista in Vaticano, c'è chi brinderà, sesso con una escort di 17 anni, indagato l'interista Bastoni. Il Sole 24 Ore, Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, Delfin caos in assemblea, via libera a 2 commissari, Ford dietro front sull'intelligenza artificiale, richiamati 350 ingegneri. E allora andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, notizia del giorno, Bastoni indagato, prostituzione minorile, inchiesta dell'escort, l'interista sarà sentito venerdì, legale non ha avuto rapporti con minorenni. Milan grandi firme, dopo Ramos sogna Van Dijk, Juve d'attacco e Catore fatta, rilancio per Colo, Mbappé la Francia fa paura, un'altra doppietta ha preso Messi a 6 gol con Ottavi con il Paraguay, scudo Sinner, sodio e ghiaccio alle 14.30 contro Borges a Wimbledon. Corriere dello Sport, ribaltone mondiale, Ibra l'accusa, Germania e Olanda già fuori, Zlatan attacca la prudenza di Ronald e provoca la nostra scuola. Coman sembrava un tecnico italiano inadeguato, la colpa è sua. Il CT Orange lascia polemiche anche nel clan tedesco. Tentazione Klopp, Haaland trascina la Norvegia 2-1 alla Costa d'Avorio, ora trova il Brasile. Magico Mbappé, la Francia batte la Svezia 3-0. Calahili sorpasso Inter, il Napoli prende tempo. Ausilio cerca l'accordo con l'Union. E ancora Wimbledon, avanti Sonego Berrettini, eliminato Arnaldi, Sinner ostacolo Borges. Chiudiamo con tutto sport, Bastoni altri guai, indagato per prostituzione minorile, inchiesta escort per il difensore dell'Inter, c'è l'invito a comparire venerdì. Secondo gli atti dell'inchiesta milanese avrebbe avuto un rapporto sessuale con una 17enne che però avrebbe negato l'episodio. Ieri l'avviso di garanzia, l'avvocato del giocatore, non ne sappiamo nulla, valuteremo se rispondere ai PM. Juve preso ai Qatar, 33 milioni per Colo, primo no del Paris Saint Germain, intanto arriva un attaccante dal Genoa, bianconeri multati di 6 milioni ma rispetteremo i paletti UEFA. Finalmente un rinforzo, ieri sera le visite, costa 18 milioni compresi i bonus, ne rientrano 5 per Puzka della Next Gen. Per il francese si continua a trattare, portieri offerta da 40 per Svilar, Muro Roma, da Farà al Parma. Re Holland ama il Brasile, Martinelli l'Italia di Carletto, Gilleroe che vendeva scarpe, l'estate magica di 6 Bari, Toro caos a Ravaglia, Cairo vende Nier, il Bologna adesso tratta con Watford, Taira sogna in Grant, Sinner ne fa fuori 2, debutta asfalto a Bultermi, vedo numero 1. Ed è tutto per il nostro appuntamento anche con le notizie dai giornali quotidiani principali oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali come al solito per il nostro morning show. Per arrivare alle ore 8 ovviamente la buona musica, la musica di quest'estate 2026, tutta da trascorrere in nostra compagnia. Morning Show e Graziano D'Andrea.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista. Da Luca Barbarossa.
4: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
5: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
6: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Dico sempre torniamo perché a condurre questo programma non sono da solo. Ci sono io, Jerry Longo, l'amico Tom in regia, ma sempre presente accanto a me un ospite che si cimenta la co-conduzione. A volte ci capita di avere persone che sono la loro prima volta in radio, altre volte ci capitano persone che hanno già avuto delle esperienze precedenti. Non so se quest'oggi l'ospite è un veterano della radio o è il suo debutto, ce lo faremo dire direttamente da lui. Ve lo vado a presentare. Giorgio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie Jerry.
0: Benvenuto.
1: Ho avuto qualche esperienza, beh, per lo più in televisione in realtà.
0: Quindi diciamo che lo strumento a te familiare non è il microfono, bensì la telecamera.
1: Esatto. Poi ho avuto esperienza in realtà, ma per lo più qualche anno fa, quando ero un po' più giovane. Essendo musicista, dilettante, amatoriale, ho registrato qualcosina, quindi insomma sono un po' pratico con gli attrezzi del mestiere.
0: Ok, perfetto. Non ci dire subito cosa fai nella vita, perché teniamo un attimo gli amici un po' in stand by, lo diremo a breve. Però dicevi giovane, meno giovane, a questo punto te lo devo chiedere, se ti va di dirla, l'età ai nostri amici in ascolto e provenienza.
1: 34 anni, quasi 35, vengo da Crotone, Calabria.
0: Ok, perfetto.
1: E vivo a Roma da 15 anni ormai.
0: Ah, beh, quindi sei romano d'adozione.
1: Sì.
0: Ok, perfetto, bella Crotone. Avete il vino buono, il vino di Cirò.
1: Esatto.
0: Perfetto, poi ti dirò perché conosco bene quella realtà. Senti, vabbè, tu hai detto che hai avuto dei trascorsi televisivi, poi tra un po' ci racconterai anche perché probabilmente sono legati questi trascorsi al tuo lavoro, che non ti chiedo subito di dire, lo diremo a breve dopo il primo brano. Però se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa intuire nella vita di cosa ti occupi?
1: Lavoro con il cibo e la mente.
0: Wow, lavori con il cibo e la mente, ma vendi la mente e tratti il cibo o viceversa?
1: Scopriamolo gradualmente.
0: Mi piace questa definizione. Amici, quella di oggi, ve lo dico, sarà l'ultima puntata di questa stagione di Hasta la Vista. Però ho tenuto l'ospite proprio fino all'ultimo, la ciliegina sulla torta. Oggi sei la ciliegina sulla torta, ti va come definizione?
1: Cercherò di essere all'altezza.
0: E allora partiamo, Hasta la Vista inizia ora, rimanete lì.

0: E siamo in pista, amici, per questa ultima puntata di stagione di Hasta la Vista. Prima ho usato volutamente la definizione la ciliegina sulla torta, perché con te, Giorgio, quest'oggi chiudiamo questa 15ª edizione. Abbiamo aspettato proprio l'ultima puntata per averti qui in studio, un po' perché non trovavamo il giorno giusto di disponibilità tua, mia, di Tom. Quindi, però mi piace l'idea che con te chiudiamo in bellezza, anche perché quello che tu fai nella vita lo trovo giusto per la narrazione odierna. Io non l'ho usata a caso la definizione ciliegina sulla torta, e poi tu ci hai dato l'indizio prima, cibo, mente.
1: Sì.
0: Quindi io oggi non mento nel dire che tu ti occupi di cibo, ma lo fai a modo tuo, e lasciati il piacere di dire esattamente in che modo.
1: Sì, lo faccio in un modo sicuramente un po' particolare. Riguardo quello che faccio con le persone con cui lavoro, posso dire che guido le persone nello sviluppare un rapporto più sereno con quello che mangiano.
0: Ok.
1: Lavoro con persone che soffrono per lo più di fame nervosa, che poi a livello scientifico può significare diverse cose, molto differenti tra di loro, la possiamo inquadrare in diverse modalità. Però di fatto è una problematica che sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni e porta tante persone a utilizzare il cibo come principale modulatore emotivo. Per cui magari accumulo stress per tutta la giornata, non sono in grado di ascoltarmi, di comprendere bene cosa sto provando. Appena stacco col lavoro mi casca addosso tutto questo stress, sento bisogno di gratificazione immediata. E qual è oggi la forma più immediata di gratificazione che abbiamo a disposizione se non il cibo?
0: Sì, è vero.
1: Questo rischia di creare poi un rapporto disfunzionale con quello che mangiamo. Se al minimo stress la mia risposta immediata è sempre quella di mangiare, magari in quantità eccessive, finendo poi per provare sensi di colpa, beh, questo rischia di creare effettivamente un problema. Io guido le persone nel migliorare il rapporto con quello che mangiano.
0: Mi piace molto la definizione che hai usato, guido le persone, e soprattutto accompagno le persone affinché possano prendere consapevolezza di un giusto rapporto tra se stessi e il cibo, perché il cibo non come nutrimento di dipendenza, perché tu prima sottolineavi proprio l'aspetto che uno magari accumula stress durante la giornata, a fine giornata arrivi ad avere un rapporto col cibo proprio di stress emotivo e anche di dipendenza, alterando quello che è il giusto equilibrio di rapporto cibo-nutrimento e star bene. Quindi il tuo occuparti delle persone passa attraverso dare anche gli giusti strumenti di consapevolezza di che significa nutrirsi in modo sano e corretto e coerente.
1: Assolutamente sì, consapevolezza è proprio una parola fondamentale. E ti ringrazio per aver notato il mio approccio, perché comunque non è una cosa scontata, nel senso, molto spesso colleghi che, insomma, io sono neurobiologo, lavoro per lo più come nutrizionista, tanti colleghi nutrizionisti, diciamo, che non hanno le accortezze che tendo ad avere nel mio lavoro. Si utilizza molto più spesso un approccio di tipo prescrittivo, quasi obbligando le persone a seguire regole molto rigide, che in realtà, ormai lo sappiamo bene da letteratura scientifica, produce l'effetto opposto.
0: Non funzionano, perché quando tu dici deve fare, è come quando uno pensa al rapporto con i bambini, no? Non fare questo è come dire fallo, e quindi va educato il bambino, come anche la persona, a prendere il giusto equilibrio, la giusta consapevolezza, l'equilibrio del rapporto col cibo, perché altrimenti il dire deve, non deve, genera comunque una percezione alterata, sbagliata.
1: Esatto, una forma di resistenza che poi ci porta ad essere ancora più oppositivi. E non è un caso che uno dei principali aspetti predittivi del fatto di avere la fame nervosa sia proprio l'avere seguito delle diete in passato.
0: Ah, quindi c'è una conseguenza legata alle diete che non hanno funzionato, perché la dieta, come dicevi tu giustamente, è la prescrizione, tot di questo, tot di quello, questo lo devi mangiare, questo no, e quindi arrivi a uno stress che ti porta a mangiare in modo disfunzionale.
1: Sì, non possiamo dimostrare che ci sia un principio di causalità, però di fatto molto spesso chi ha seguito almeno una dieta tenderà più probabilmente poi a soffrire di fame nervosa.
0: Poi sul discorso diete, insomma, apriamo una parentesi più avanti, perché Tom ogni tanto viene in studio e se ne esce dicendo: ah, sai Jerry, la dieta del limone, sai Jerry, la dieta di queste, delle robe assurde che trova sui giornali, che legge solo lui, sai, questi giornalisti. Comunque andiamo avanti, ne parleremo strada facendo. Senti, quindi i tuoi trascorsi televisivi sono connessi a questo tipo di esperienza lavorativa?
1: Esatto, esatto, insomma, ho fatto un po' di interviste nel corso della mia carriera, facendo proprio interventi sul tema della fame nervosa, del rapporto tra le nostre emozioni emozioni e il cibo, perché il cibo ci porta a provare emozioni particolari, ma al tempo stesso possiamo utilizzare il cibo per modulare le nostre emozioni. Uh-huh. Il problema è che lo facciamo un po' troppo spesso in maniera inconsapevole, come okay. dicevamo prima. Quindi magari per modulare un'emozione spiacevole ho bisogno di mangiare 3 tavolette di cioccolato. Uh-huh. Imparando un modo funzionale di utilizzare il cibo a questo scopo, può bastarmi un quadratino di cioccolato.
0: Certo, la gratificazione c'è lo stesso, ma non c'è la quantità eccessiva che crea poi ovviamente altre problematiche. Magari strada facendo ti chiederemo anche qualche consiglio, visto che siamo ormai quasi in piena estate, quindi d'estate si sa che la tentazione a mangiare qualcosa in più stando in vacanza con gli amici e non vuoi sentirti diverso dagli altri, quindi anche se hai deciso di fare una dieta, però poi quando stai fuori è difficile mantenere il rigore di una giusta alimentazione, quindi poi magari ci darai qualche consiglio.
1: Sì, sì.
0: Però farei un piccolo salto temporale. Ma tu, fin da bambino, volevi fare questo da grande o è un tipo di lavoro che ti è arrivato strada facendo? Così poi arriviamo ai giorni nostri con questo tipo di racconto.
1: Diciamo che non era il sogno che avevo da bambino. Okay. Stando a quello che mi diceva mia mamma, da piccolo dicevo che avrei voluto fare lo scienziato, l'inventore, qualcosa del genere, qualcosa insomma di legato comunque al mondo della scienza in generale.
0: Okay.
1: E sono sempre stato appassionato alle materie scientifiche. Ricordo da bambino ho fatto di nascosto il mio primo abbonamento a Focus a 8 anni utilizzando i dati dei miei genitori che si sono trovati queste riviste che arrivavano a casa. E...
0: cioè, ma noi veramente non abbiamo richiesto la cosa.
1: Poi, insomma, felici di questa passione, hanno deciso di non annullare l'abbonamento che è andato avanti anche per un po'.
0: Però inconsapevoli realtà... che nel tempo tu avresti maturato quest'idea di occuparti veramente della scienza, ma in modo sano e costruttivo.
1: Sì, sì, sì. Questa passione poi me la sono un po' ritrovata addosso perché, ecco, questo insomma è un argomento un pochino delicato per me, però è utile insomma esternarlo. In sostanza mi sono reso conto crescendo che buona parte dei miei familiari rientravano più o meno in tutto lo spettro, perché è uno spettro a tutti gli effetti, dei disturbi del comportamento alimentare, che oggi chiamiamo disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Rendendomi conto di

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille. Hasta.

0: Caro Giorgio, hai visto la potenza dell'amico Tom in regia? Che sì, quando meno te l'aspetti arriva nota tesa, non a gamba tesa, da supporto all'ospite per prendersi un attimino un momento di respiro, ma anche per intrattenere gli amici in ascolto con i brani del momento. Tra un pochino arriveranno i brani scelti da te, ma tra un po'. Torniamo intanto a quella che era la narrazione del motivo che ti ha spinto a un certo punto della tua vita a decidere di intraprendere il percorso di nutrizionista. E mi è piaciuto quello che abbiamo detto nel talk precedente di questo tuo approccio costruttivo e propositivo verso il cibo, insegnare alle persone a prendere coscienza di un modo sano ed equilibrato di approcciare al cibo, ma ne continueremo a parlare strada facendo. Quindi, le origini di questa tua scelta personale e professionale?
1: Beh sì, intanto mi sono avvicinato pian pianino studiando alla biologia, poi mi sono specializzato in neurobiologia e in parallelo in tutto questo mi sono reso conto, come accennavo, che la maggior parte dei miei familiari, dei familiari a me vicini, rientravano nello spettro dei disturbi del comportamento alimentare, con manifestazioni molto differenti. Poi insomma oggi si parla di spettro a tutti gli effetti, anche perché c'è una certa fluidità, si può passare nel corso della vita da bulimia, da anoressia, chewing and spitting, ortoressia e via discorrendo. E buona parte di queste condotte le ho ritrovate nelle persone a me care, per cui in maniera più o meno cosciente ho deciso un po' di dedicare la mia vita a lavorare in questo settore.
0: Anche perché oggi se ne parla più facilmente, ma forse in passato non c'era tutta questa consapevolezza, si pensava più all'episodio del singolo, forse anche in assenza di una capacità di documentarsi in rete in generale, di rivolgersi a specialisti, però forse di certe tematiche in passato se ne parlava meno, anche con un po' più di disagio, di imbarazzo, quindi magari tu a un certo punto ti sei reso conto di una serie di cose e un po' per tua volontà personale, un po' perché hai preso spunto, questo ambito familiare è stato determinante nella tua vita, perché poi ci hai costruito un tuo percorso professionale, quindi...
1: Sì, sì, decisamente, no? Ma tra l'altro in passato c'era anche la tendenza in maniera molto più marcata a stigmatizzare determinate situazioni o peggio ancora invalidarle e sminuirle, ma tipo vabbè, ma che sarà mai, anch'io ho le abbuffate, vado al ristorante la domenica, mangio un po' di pasta di troppo, questa non è l'abbuffata, che... di cui parliamo nei disturbi del comportamento alimentare, parliamo di condotte che non sono scelte consapevoli, ma ci si trova in maniera automatica, perdendo il controllo, a mangiare quantità eccessive di cibo, per poi provare molto spesso anche sensi di colpa, sensi rispetto di colpa a quello che si è appena fatto, certo, che insomma diventano logoranti.
0: Certo, poi diciamo anche un'altra cosa, tu prima parlavi delle tue origini calabresi, che poi sono anche le mie, e che in Calabria si mangia benissimo, quindi è anche difficile dire di no a tutte le bontà tipiche calabresi, cioè Calabria, Sicilia, Puglia, tutto il meridione d'Italia è fatto di una marea di piatti tipici buonissimi, quindi anche lì la tentazione è doppia. Mo nulla da togliere agli amici milanesi, ma non è come il risotto alla milanese, che è buono, però insomma quello è, i piatti meridionali sono ipercondititi, ipercalorici, e insomma tanta roba, sta bene in fame.
1: Beh sì, poi dalle nostre parti, ma in generale in tutta Italia, però alla fine il cibo è amore, tra le altre cose, è un linguaggio d'amore a tutti gli effetti, soprattutto le vecchie generazioni tendevano molto a esprimere il proprio affetto attraverso il cibo, a volte quasi anche forzandolo con frasi come vabbè, ma se mi vuoi bene mangiane almeno un po'.
0: È vero. Okay. Se mi vuoi bene mangiare,
1: esatto, cioè io devo accettare il tuo amore mangiando quello che hai preparato per me. Ora insomma è un po' discutibile a livello di consenso, però, la questione
0: è vero, però è anche vero effettivamente, pensando ai giorni nostri, no, che quando uno vuole fare colpo su qualcuno, al di là di invitarlo a cena, ma poi lo inviti a casa tua e gli prepari la cena, cioè è veramente un atto di amore verso se stessi, ma verso l'altro, perché è un, come hai detto più volte tu, è occuparti di qualcuno attraverso il nutrimento, che sia del corpo, ma che poi arriva la mente, gratificazione, quello è tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Insomma. Esatto, esatto. E molto spesso il problema è che questo amore non siamo in grado di esprimerlo verso noi stessi in maniera funzionale. Cioè tendiamo a credere che magari sia proprio disfunzionale il fatto di usare il cibo magari anche per farci una coccola, espressione che usiamo molto spesso. Cioè, tante persone dicono io vorrei non avere più fame, vorrei non mangiare più il cioccolato, la pizza e quant'altro, quando il discorso è riuscire a imparare a mangiarlo in maniera funzionale.
0: Certo. E su questo tu ci hai costruito, come abbiamo detto, tutta una tua esperienza personale e professionale. E a che età poi, va, perché hai fatto, immagino, le scuole superiori, non credo che esistano scuole superiori in tema con questo tipo di percorso professionale, però poi a un certo punto hai deciso di approfondire proprio gli studi su questa materia. Ci stavi raccontando prima le varie specializzazioni.
1: Sì, esatto, ho studiato prima scienze biologiche in Sapienza, insomma, da che avevo 19 anni. In realtà ho fatto un paio di traslochi universitari per varie ragioni, ma alla fine sono atterrato qui a Roma, in Sapienza. E lì, con un po' di ritardo per problemi personali, ho concluso la laurea in scienze biologiche. Dopodiché ho iniziato ad appassionarmi, durante questo percorso, al funzionamento del nostro cervello. E da lì mi sono iscritto poi alla laurea magistrale in neurobiologia, comprendendo meglio, esatto, il funzionamento del sistema nervoso.
0: Certo, perché ti sei appassionato, dimmi, devo capire come funziona il cervello in relazione all'approccio al cibo, quindi sei andato a completare quella tua conoscenza approfondendo le varie discipline per arrivare a questa visione personale e professionale che oggi ti consente di avere un approccio totalmente consapevole rispetto al cibo, quindi non è solo uno studio biologico ma anche neurobiologico, neurofisiologico.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì, poi quella in realtà è stata anche una fase di preparazione, perché poi di fatto ci sono stati master ancora più specifici proprio nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, un master in terapia cognitivo comportamentale per i DCA, sono istruttore di mindfulness e mindful eating proprio per i disturbi alimentari, e insomma ci sono altre specializzazioni sempre nel campo che mi forniscono poi tanti strumenti che a livello pratico fanno veramente la differenza nello sviluppare un rapporto equilibrato con quello che si mangia.
0: Certo, anche perché oggi l'approccio al cibo è totalmente diverso rispetto a quello di una volta, il proliferare dei fast food, proprio un cibo, come si dice in genere, spesso spazzatura, e non un cibo sano come invece si usava 20, 30, 40 anni fa. Cioè è proprio un mondo totalmente diverso quello legato al cibo, ma ne parleremo ancora strada facendo. Te l'avevo promesso, anzi te l'ha promesso Tom, i tuoi due brani, i primi due per lo spazio flashback, poi ne parliamo. Che brani hai scelto?
1: Sì, tra poco sentiremo Concerning Hobbits, tratta dalla colonna sonora del Signore degli Anelli, spero apprezzato dagli ascoltatori, e Silence and I degli Alan Parsons Project.
0: Bene. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Amici, quest'oggi con flashback, con le scelte musicali tue, caro Giorgio, davvero quest'oggi ti sei raccontato tantissimo con questi due brani. Ti devo ringraziare personalmente perché hai scelto uno degli autori, degli artisti che io amo particolarmente, Alan Parsons. Questo brano non lo sentivo da tempo, ritrovarlo quest'oggi è stato un vero piacere. Anche il nostro amico Tom in regia, quando ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha sorriso e ha detto che bello immaginare di mandare in onda Alan Parsons, quindi grazie davvero per queste due scelte musicali. Ma dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto perché per il tuo momento flashback hai deciso di far ascoltare gli amici in ascolto questi due brani. Partiamo dal primo.
1: Eh sì, come hai detto, è un viaggio a tutti gli effetti. Poi sono, come immagino per tutti quelli che vengono qui a trovarti, si tratta sempre di canzoni con un significato profondo. Per i quali ci sono tante storie da raccontare.
0: Esatto.
1: Nel mio caso diverse sicuramente. Questo è un brano che associo ovviamente alla mia adolescenza, infanzia, periodo in cui sono usciti i film del Signore degli Anelli. Ricordo, scoperto il romanzo, l'ho letto tutti e tre, in realtà la trilogia del Signore degli Anelli, in una settimana, l'Oro, l'Hobbit e il Silmarillion.
0: Ah.
1: Nella casa di campagna dei miei nonni, che porto sempre nel cuore, posto insomma in cui sono cresciuto.
0: Okay.
1: Ho fatto buona parte della mia infanzia e della mia adolescenza fino all'esodo nel Lazio, passando ogni fine settimana e buona parte dell'estate in un ambiente che era decisamente bucolico, e chiaramente questo brano è molto fortemente associato a quei ricordi, alla vita di campagna. E in realtà ritorna anche nel mio presente.
0: Ok.
1: Mi hanno definito, per ragioni che magari racconterò a te e agli ascoltatori,
0: sì?
1: L'uomo più romantico del mondo.
0: Ah, e questo elemento non ce l'avevi detto. Vedi. Ma per il discorso dell'approccio al cibo o per altri ingredienti, uso volutamente questo termine, che non c'entrano niente con il cibo?
1: Altri ingredienti che non c'entrano granché, che però sono assolutamente collegati al brano che abbiamo appena sentito, Returning Hobbits, Signore degli Anelli.
0: Ok, allora facciamo una cosa, questo elemento ce lo teniamo lì in stand-by e poi ci ritorniamo fatto che sei stato definito l'uomo più romantico del mondo. Bellissimo, bene. E quindi il primo brano, vabbè, ti porta in ricordi, momenti, ricordi passati, insomma, che ovviamente sono racchiusi dentro di te come veramente uno scrigno di pensieri particolari legato ai tuoi nonni.
1: Sì.
0: E questo è il primo. E il secondo? Non so se sul primo c'è da dire altro.
1: Beh, il resto lo diremo parlando insomma del romanticismo e di come viene esternato, di come è stato e sarà esternato prossimamente.
0: Ah, quindi lavori in corso.
1: Sì, assolutamente, proprio un anello appunto che ciclicamente ritorna anche nel presente, oltre ai ricordi del passato.
0: Okay.
1: E rispetto al brano degli Alan Parsons Project, i miei mi hanno fatto crescere sempre in un ambiente molto legato alla musica. Io ascoltavo la musica da che ero nel pancione di mia mamma, con le cuffie, ascoltando da Mozart ai Pink Floyd, gli Alan Parsons anche chiaramente, visto il legame con i Pink Floyd. E l'album intero che abbiamo ascoltato, insomma, era un leitmotiv che ritornava frequentemente nella mia infanzia. Ricordo, era molto fortemente associato alla primavera. Il brano che abbiamo appena ascoltato per me era il Ritorno delle rondini.
0: Ah, vedi?
1: Sì, rappresentava esattamente quello. Mia mamma metteva lo stereo col volume al massimo. In Calabria avevamo un terrazzo molto molto ampio. E da lì con questo brano di sottofondo correvo sul terrazzo insieme alle rondini che volavano in cielo, segnalando l'arrivo della primavera.
0: Fantastico, vedi, i ricordi del passato che ritornano in questa cartolina virtuale che ci hai appena descritto. Bello, molto molto bello. E quindi insomma anche questo brano ti fa venire in mente, ecco, tua madre, le rondini, la primavera, questo mega terrazzo in Calabria.
1: Sì. Che mi manca insieme ai miei, la Calabria in generale.
0: Ci torni spesso, no?
1: Meno di quanto vorrei.
0: Ah, ok.
1: Se va bene riesco sicuramente a farmi quella settimana, anche due, ad agosto. E per il resto delle festività è raro che io riesca a rientrare per tempi più lunghi.
0: Ok, anche perché sei impegnatissimo con il tuo lavoro, sempre in giro, interviste, cose. Poi continueremo a parlarne. Non so se sui brani vogliamo dire altro, abbiamo esaurito la motivazione, che già basterebbe così, perché hai detto due cose, una più bella dell'altra.
1: Se vuoi aspettare per ritornare ritornare sul tema del romanticismo, possiamo posticipare, a tua discrezione.
0: Vabbè, guarda, qui tocca capire Tom della regia se mi fa segno. Avremmo anche tempo per iniziare a parlarne adesso, oppure la teniamo lì in stand by e ne parliamo più avanti. Adesso faccio decidere te. In questo momento il programma è in mano tua, quindi diventi ufficialmente co-conduttore, timoniere di quest'ultima puntata della 15ª edizione. Okay. Decidi tu se allora parlarne adesso o dopo.
1: Va bene, va bene. Chiudiamo questa simpatica parentesi. Lo scorso anno siamo stati io e la mia compagna in vacanza alle Azzorre. E prima di partire le ho detto: Angie, visto che non abbiamo delle belle foto carine insieme, ho prenotato uno shooting fotografico in un bel posto alle Azzorre, per cui porta un vestito carino e nulla, da lì iniziamo a fare qualche scatto.
0: Sì.
1: Arriva la vacanza, ci troviamo in questo luogo, c'è la fotografa che ci aspetta, iniziamo a fare dei begli scatti su questa spiaggia di fronte a un lago molto molto bello, insomma, un panorama di sfondo rigoglioso e stupendo. E ci avviciniamo a questo pontile su questo lago e da lì mi inginocchio tirando fuori un anello chiedendole se mi voleva sposare.
0: No!
1: Incredibilmente ha detto di sì e nel frattempo...
0: Meno male che ti ha detto di sì, pensa di ci voglio pensare.
1: Nel frattempo è uscita fuori una ragazza al violino che suonava uno dei nostri brani e da lì abbiamo continuato a fare qualche scatto, ma a un certo punto l'ho bendata. E dicendole adesso cambiamo location per fare qualche altro scatto in un altro posto. L'ho portata in macchina, ho guidato per un po' di minuti in un'altra direzione. Siamo scesi dalla macchina sempre con lei bendata, l'ho portata in un bosco camminando, lei totalmente disorientata senza capire nulla, l'ho sbendata e dicendole perché dobbiamo aspettare, lei si è ritrovata davanti in un bosco l'abito da sposa, l'altare con una celebrante che direttamente lì in maniera simbolica ha celebrato quella che è stata la nostra unione matrimoniale.
0: No, bellissimo. Oh, meno male che ti ha detto di sì, se ti diceva ci voglio pensare tutto il resto.
1: C'è anche il retroscena comico perché io chiaramente questa cosa l'ho organizzata in 8 mesi con una wedding planner delle Azzorre, portando gli anelli, scegliendo il vestito, un sacco di dettagli incredibili.
0: Cioè le misure, tutto quanto, certo.
1: Sì, su quest'isola San Miguel sono 7000 abitanti, quindi si conoscono un po' tutti e tutti quanti sapevano che sarebbe arrivato l'italiano pazzo che aveva pianificato la proposta e il matrimonio a sorpresa, non sapendo poi quale sarebbe stata la risposta.
0: Certo. Guarda, facciamo così, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, volete sapere il seguito di questo racconto sfiziosissimo? Beh, dovete solo fare una cosa, rimanere lì perché Hasta la Vista torna tra poco e vi raccontiamo il finale, che l'avete intuito, un finale strapositivo.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Sì, quante follie d'amore nella vita magari uno non pensa di poter fare, invece a un certo punto vai in vacanza su un'isola e ti accorgi, caro Giorgio, che tutti sanno di quella sorpresa che tu stai per fare, e a quel punto la sorpresa va comunque a buon fine, che è un po' quello che stavamo raccontando nel talk precedente. Siamo un po' riusciti fuori dalla narrazione tua personale e professionale, ma questo è un episodio molto bello che ti riguarda, che stavamo raccontando ai nostri amici in ascolto. Quindi, sorpresa della promessa di matrimonio, un anello, eccetera eccetera, l'hai bendata, l'hai portata nel bosco e...
1: Esatto, e sbendandola gli ho chiesto perché dovevamo aspettare. Lì si è ritrovata davanti a un abito pronto per lei, da sposa, l'altare, una celebrante che poi ha celebrato simbolicamente la nostra unione. Dico simbolicamente perché ovviamente tutto questo ha previsto un lavoro meticoloso durato mesi.
0: L'hai detto, 8 mesi di preparativi.
1: 8 mesi di preparativi. E a quanto pare in Europa non è possibile sposare una persona senza che questa non lo sappia con almeno 2 settimane d'anticipo. È incredibile. Per quelle ragioni, però non l'ho chiesto al consolato italiano alle Azzorre, tutti i municipi in Calabria, Roma e quant'altro, non c'è questa possibilità. L'alternativa poteva essere andare per una notte a Gibilterra, se vi interessa basta pernottare per una notte e chiedere al comune di celebrare il matrimonio stesso il giorno dopo. Eventualmente questa follia si può fare con questa modalità soltanto in questo posto.
0: Ah, ok, quindi poi tu sei andato anche lì a Gibilterra?
1: No,
0: perché bastava quello.
1: Okay. Perché poi abbiamo deciso insomma di fare una festa con gli amici, ma in tutto questo come si ricollega il Signore degli Anelli? Era il tema di questo matrimonio segreto organizzato alle Azzorre, perché di fatto ci siamo trovati in un bosco che è stato insomma decorato in maniera non troppo esplicita, ispirandosi al mondo fantastico del Signore degli Anelli, gli elementi della contea. E la colonna sonora che abbiamo sentito è stata anche la canzone che ci ha accompagnati all'altare.
0: Ah,
1: e che nuovamente ci accompagnerà all'altare nel matrimonio che formalizzeremo insomma a breve. Nuovamente in un bosco, anche stavolta, perché il tema ci piace molto, quindi non sarà la classica festa troppo formale impostata, ma qualcosa di più insomma allegro.
0: Ok, adesso si spiega la definizione l'uomo più romantico del mondo, e lo capita amici in ascolto, una persona che si impegna così tanto, 8 mesi di preparativi, un'intera isola coinvolta con tutti che sapevano di questa mega sorpresa. Potete prendere spunto per qualcosa di originale, non è semplice da realizzare, probabilmente anche bella impegnativa da un punto di vista economico, però chapeau a te, complimenti per l'idea originale.
1: Grazie.
0: E per essere riuscito a realizzare tutto ciò veramente con uno straordinario risultato, quindi bene, complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Bene, e invece tornando, comunque vedi nella tua vita poi questo fatto di te, lo fai con il lavoro, lo fai con le sorprese, il piacere di occuparti dell'altro, mettendo l'altro al centro dell'esperienza di attenzione per sé, e anche avere proprio cura in modo costruttivo, sano, occupandoti proprio del benessere dell'altro. Lo fai con il lavoro, con il cibo, ma anche da un punto di vista proprio tuo di attenzione umana, questo dettaglio ci fa capire insomma come sei nella vita, quindi bene.
1: Beh, sì, posso dire, questi sicuramente sono poi dei pilastri fondamentali di quella che è la mia attività lavorativa. Sicuramente porto nel mio lavoro la gentilezza, la cura, che fanno parte del mio metodo, senza le quali penso non ci possa essere realmente un processo di guarigione, di cambiamento. Senza gentilezza credo che non si possa realmente creare un cambiamento permanente nella vita delle persone in positivo.
0: E infatti parliamo proprio adesso più nel dettaglio del tuo lavoro, perché tu immagino hai organizzato la tua attività lavorativa con degli appuntamenti, con delle persone che si rivolgono a te per risolvere delle problematiche, delle dinamiche disfunzionali di rapporto col cibo, come raccontavamo nei talk precedenti. E quindi la tua attività come si svolge, per far capire proprio anche gli amici in ascolto il ruolo di un nutrizionista, perché c'è ancora tanta confusione secondo me tra dietologo, nutrizionista, rapporto sano con il cibo.
1: Allora, se parliamo di dietologo, dietista o nutrizionista, la differenza la fanno per lo più i titoli, il tipo di percorso di studi che si è seguito. Però in realtà la differenza sostanziale sta poi nell'approccio individuale e soprattutto negli studi di specializzazione che vengono fatti in seguito alle lauree, insomma, che riguardano per lo più il percorso universitario. E da parte mia posso dire che utilizzo un approccio, come accennavo, che sicuramente non giudicante, non prescrittivo, dove la gentilezza è un pilastro fondamentale. E però a livello pratico uno potrebbe dire: ma come funziona? Guido, perché... le persone... Dimmi pure.
0: No, infatti quello ti stavo dicendo, cioè perché le persone dicono sì, la gentilezza, però come si arriva a intercettare l'esigenza a volte non dichiarata della persona che si rivolge a te capendo di avere un rapporto alterato con il cibo, ma dovendo risolvere questa dinamica.
1: Mm-hmm. Ok, facciamo magari un esempio. Partendo da quello che non faccio e quello che succede nella maggior parte dei casi quando la gente si rivolge ad un collega nutrizionista, dietologo e quant'altro.
0: Ok.
1: Quello che succede nella maggior parte dei casi è che la persona soffre di fame nervosa e spera di risolvere il problema con l'ennesima dieta. E magari ha già provato a seguire anche decine di diete nella propria vita. Poi vede lo specialista di turno e dice vabbè, vado a seguire una dieta da quello, sicuramente risolverà il mio problema. E si trova davanti a una persona che le dice se soffri di fame nervosa attaccati ai finocchi, attaccati ai cetrioli, ci devi credere abbastanza perché se no non dimagrisci, segui questa dieta che generalmente può durare al massimo qualche settimana. Dopodiché la persona tenderà nuovamente ad avere abbuffate incontrollate, si sentirà in colpa, certo, credendo di non essere all'altezza, credendo di non essere efficiente in qualche modo, e tenderà nel tempo a perdere sempre di più la speranza.
0: Ora, oltre che la fiducia in se stesso, perché poi diventa c'è l'autosabotaggio, dice vedi, esatto, non sono in grado, ci ho provato ma non fa per me, non c'è speranza per me, non c'è miracolo, non c'è niente.
1: Esatto, si tende quindi a interiorizzare questo senso di impotenza. Però chiariamo una cosa, in questi casi noi parliamo di un disturbo che equivale a una qualsiasi altra tipologia. In sostanza sarebbe come dire a una persona che ha il diabete perché non ci crede abbastanza, oppure perché quel tumore se l'è cercato. Insomma, non è chiaramente una questione di forza di volontà, non è un problema di tipo informativo, nel senso che a me non serve sapere cosa devo mangiare per risolvere la fame nervosa, è un problema di tipo emotivo. Quindi devo imparare in che modo gestire le mie emozioni per migliorare il rapporto col cibo.
0: E questo è proprio un tema educativo, quindi uscire da un concetto di problema, di senso di colpa, ma educare la persona a un rapporto sano e armonioso con il cibo. Quindi guarda, Tom della regia mi fa segno che è arrivata la prossima sequenza musicale, però su questo tema ci torniamo subito dopo, amici, perché l'argomento mi interessa particolarmente, soprattutto interessa a Tom perché lui fa le solite diete, come dicevo prima, del limone, ed è importante per Tom imparare a mangiare in modo sano e propositivo. A tra poco, hasta la vista continua.

0: Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista! Hasta la
1: vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Ancora insieme amici per quest'ultima puntata di stagione di Hasta la Vista, ultima puntata della 15ª edizione. Stavamo parlando nel talk precedente del metodo Giorgio. Ti piace il metodo Giorgio?
1: Carino,
0: vabbè, ti identifica. Poi fin qui abbiamo sempre parlato di te usando il nome, ma non abbiamo ancora detto, ahimè, il cognome, e diciamolo adesso.
1: Cuzzola.
0: Ok, perfetto, quindi il metodo Giorgio, perché dobbiamo un po' chiarire la metodologia che tu utilizzi nell'approccio con, come è più corretto dire, clienti, pazienti, utenti?
1: Io spesso mi riferisco a loro chiamandoli semplicemente persone, okay. Poi se vogliamo fare una distinzione tecnica dipende, insomma, penso che recentemente venga ritenuto più opportuno chiamarli clienti, ma insomma sono distinzioni che per me lasciano il tempo che trovano, per me veramente sono persone, individui con i quali parlo e cerco di creare qualcosa che duri nel tempo e che gli lasci qualcosa di buono.
0: Ok, con l'attenzione e la cura che raccontavamo nei talk precedenti,
1: sì.
0: E questo tuo metodo Giorgio da cosa è fatto? Ne stavamo parlando prima, poi è arrivato Tom, ci ha interrotto, quindi dalle varie modalità che tu utilizzi.
1: Ah, ho accennato qualcosa insomma su quella che è la mia preparazione accademica e non. Metto insieme degli elementi che poi in realtà hanno anche tanto in comune con la cena nel buio che organizzi.
0: Ah, ok, bene.
1: Sì, sì.
0: Fa piacere.
1: Perché partiamo magari da quella che è una delle problematiche principali che affrontiamo nell'epoca contemporanea. Oggi c'è un'iperdisponibilità di cibo e di stimoli che tendono a catturare tutta la nostra attenzione. E nella maggior parte dei casi tutta questa attenzione viene fagocitata anche durante il momento del pasto. Per cui la maggior parte delle persone si trova a mangiare mentre la propria mente è rivolta da un'altra parte. E questa è una conseguenza. Non siamo più in grado di cogliere il piacere necessario e sentirci appagati durante il momento del pasto. Perché mangiamo col telefono in mano, mangiamo ascoltando la radio, la TV, mangiamo mentre l'attenzione è rivolta già su quello che dobbiamo fare dopo, perché ci dobbiamo sbrigare, siamo di corsa, abbiamo un sacco di impegni.
0: Quindi una distrazione da tante cose, compresa anche dal cibo. Immagino tutto questo con delle conseguenze di quantità non giuste. Oppure mi sta venendo in mente, vedi che anche l'approccio al cibo è sempre fittato al telefonino. A volte le persone sono più concentrate a fotografare il piatto che è appena arrivato e non a gustarlo nella sua integrità e bontà.
1: Esatto, che è un paradosso, cioè deleghiamo alla tecnologia la possibilità di acquisire informazioni che per noi potrebbero essere potenzialmente utili. Cioè ne sa più il nostro telefono di quello che stiamo mangiando che non noi stessi, perché siamo troppo impegnati a pensare a quello che dobbiamo fare dopo, a correre sempre con questa corsa costante verso quello che dobbiamo fare tra un po'. E questo di fatto ci porta a mangiare molto di più e a non essere mai appagati a sufficienza da quello che stiamo mangiando. Quindi che cosa faccio in tutto questo? Reinsegno, perché in realtà è una capacità che già possediamo in maniera innata, alle persone a mangiare essendo mentalmente presenti. Quindi guido le persone nell'utilizzare la propria attenzione durante il momento del pasto, insegno loro a utilizzare i sensi, a mangiare utilizzando anche il naso, la bocca, gli occhi, le orecchie, per provare maggiore piacere durante il pasto. E chiaramente nel tempo anche a riconoscere tutte le emozioni e i pensieri che tendiamo ad associare al cibo. Nel senso, solitamente una persona che mangia in maniera disfunzionale, soffre di fame nervosa, vive un momento di forte stress in seguito al quale in maniera automatica si ritrova a mangiare quantità eccessive di cibo.
0: E anche molto velocemente, tra l'altro. Adesso mi sta venendo in mente una persona che conosco che praticamente mangia in 2 minuti, cioè finisce un piatto di pasta, ma davvero in 2 minuti, cioè, e neanche, tra l'altro ci si chiedono problemi anche secondo me di digestione, perché mangiando così velocemente non si dà neanche il giusto tempo alla masticazione di creare il giusto processo, eccetera eccetera.
1: Esatto. Infatti poi condotte di questo tipo, oltre a essere presenti negli episodi di abbuffata, quindi quando tendo magari a nascondermi, a mangiare nel momento di stress, spesso ci riportiamo anche nella quotidianità. Quindi anche il pasto fatto in compagnia con gli amici tendiamo a consumarlo molto di fretta, pensando a tutto tranne che al cibo. Per cui dicevo, solitamente nel momento di stress tendiamo a mangiare in maniera automatica usando il cibo per modulare le emozioni che proviamo. Quello che faccio è dare la possibilità alle persone di rallentare, fermarsi, ascoltarsi, imparando a dare un nome a quello che provano subito prima di trovarsi a mangiare in maniera automatica. Quindi oggi c'è il momento stressante, in automatico mangio tutto il barattolo di Nutella, domani c'è il momento stressante e sono in grado di fermarmi e chiedermi: aspetta, cosa provo? Cos'è questa emozione? Ansia? Rabbia? Ok, possiamo provare a gestirla in questo
0: modo. Una vera e propria educazione alle emozioni, ma chiedere alla persona di soffermarsi sull'emozione e non accantonarle, reprimerle, nasconderle, ma paradossalmente dar vita alle emozioni per saperle poi riconoscere, perché si tende sempre a nasconderle, esatto, coprirle, metterle da parte, non ascoltarle. Invece tu quasi come se le enfatizzassi affinché le persone ne prendano coscienza.
1: Assolutamente, okay. Sì, poi insomma questo è un discorso che ha radici sociali ben profonde, perché uh-huh. soprattutto le generazioni passate ci portavano a reprimere le nostre emozioni,
0: uh-huh. sì.
1: E quindi ci sentiamo dire devi essere forte, non devi piangere, non devi essere triste, cosa che nell'adulto porta proprio a evitare di esprimere quelle emozioni,
0: uh-huh.
1: e questo significa che a un certo punto mi troverò, senza rendermene conto, a pensare oddio questa è ansia, ma l'ansia non la devo provare perché mi hanno detto che è sbagliata, devo sopprimerla, allora che cosa faccio? Mangio.
0: Quindi c'è sempre quel discorso mi hanno detto, sì. E quindi vivi il vincolo di quello che ti è stato detto, ti è stato insegnato in modo alterato e non invece quello che è importante per te. Quindi è complesso, è veramente, sì. un approccio psicologico profondo ma di grande consapevolezza. E adesso mi ritornano alcune delle cose che hai detto prima, proprio la cura, l'attenzione, l'accudimento, la gentilezza, perché poi tutto questo deve essere, sì. veicolato con gentilezza e non con insegnamento, con rimprovero, perché sennò la persona rivive cose già vissute, si mette in chiusura e scappa,
1: esatto.
0: Sia dall'approccio al cibo, ma scappa proprio da te, non torna più.
1: Esatto, assolutamente.
0: Guarda, facciamo una cosa, su questo ci torniamo, perché su questo che hai detto appena adesso mi sono venute in mente due o tre domande da farti. Tomba della regia mi fa segno che tra un minuto circa arriva il terzo brano scelto da te,
1: sì.
0: ed essendo una dedica da fare a qualcuno, immagino in ascolto, iniziamo a parlarne. Che brano hai scelto, soprattutto a chi lo dedichi?
1: Sì, il brano è Ancora tu, mi sembra, o Ancora qui, non ricordo esattamente
0: il titolo, okay.
1: insomma. E la versione originale è di Ennio Morricone, compositore che amo con tutto il cuore, con tutto me stesso.
0: Uh-huh.
1: È una rivisitazione riarrangiata dai Calibro 35, cantata da Elisa.
0: Uh-huh.
1: Anche loro, insomma, Calibro 35 è super gruppo, sì. fortissimi, mi piacciono,
0: sì.
1: veramente tanto.
0: Sì.
1: E la dedicherei a mia nonna. Figura importantissima per tutta la mia vita. Lei sicuramente mi ha trasmesso molto, molto amore tramite il cibo e tramite il rapporto col cibo che ho sviluppato anche stando spesso in campagna, lavorando la terra insieme a lei.
0: Uh-huh.
1: Nonna che in questo momento si trova in una sorta di limbo, perché c'è fisicamente, però diciamo che con la testa non è lucida come era un tempo.
0: Uh-huh.
1: E per quanto è difficile che questo avvenga, dentro di me c'è quella parte bambina che è sempre convinta di un possibile recupero.
0: Bene.
1: Sperando che possa esserci nel giorno speciale a cui abbiamo accennato prima,
0: certo.
1: pur sapendo che questo difficilmente sarà possibile.
0: Bellissimo pensiero, viviamoci appieno l'emozione, spot e poi brano scelto da te. Grazie Giorgio, bellissima dedica. Grazie.

0: saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
1: Grazie.
2: Ciao. Hasta la Vista.

0: Caro Giorgio, come va?
1: Bene, molto bene.
0: Hai visto, il tempo a nostra disposizione scorre velocemente per quest'ultima puntata di Hasta la Vista. L'ho detto oggi, tu sei la ciliegina sulla torta, con te chiudiamo in bellezza. Ma dove eravamo rimasti nella narrazione? Adesso ti faccio un piccolo gioco di attenzione. Stavamo parlando del tuo metodo, ma soprattutto di come gestire il rapporto con le persone che si rivolgono a te per risolvere la dinamica del rapporto disfunzionale con il cibo.
1: Sì, esatto, esattamente. E dicevo anche che c'è qualche punto in comune con quello che fai con la cena nel buio, assolutamente, perché lavoriamo molto sull'utilizzo attivo dei sensi durante il momento del pasto, sulla presenza mentale.
0: Okay.
1: Cioè imparare ad assaporare a fondo quello che si mangia, e questo chiaramente ha dei benefici, perché se la mia attenzione sta divisa tra il fatto che mangio sul divano, mentre guardo la TV, mentre penso a quello che devo fare dopo, e il mio cervello durante il pasto acquisisce un 10% al massimo delle informazioni che potrebbero derivare dal cibo stesso. Però il punto è che noi non mangiamo soltanto per riempire la pancia, mangiamo col cuore, con la mente, col naso, con la bocca, tutti aspetti che solitamente tendiamo a ignorare, che possiamo invece imparare a recuperare riutilizzandoli per essere molto più appagati durante il pasto e quindi avere anche bisogno di mangiare quantità inferiori di cibo.
0: Ok, e quindi tutto questo tu lo fai con degli incontri periodici con delle persone, quindi un primo incontro, un secondo incontro, per arrivare a cambiare il punto di vista dell'approccio quotidiano al cibo, quindi non come privazione, ma come anche piacere del rallentare e gustare un cibo, una pietanza, magari con una giusta compagnia, ma senza le distrazioni dei dispositivi elettronici, eccetera, eccetera.
1: Quindi, assolutamente, sì. Poi, ecco, a proposito di privazioni, questo è un tema ricorrente. Non so se hai presente, o magari l'hai anche seguita, come è strutturata una dieta chetogenica.
0: Non la conosco nel dettaglio, ma ne ho sentito parlare.
1: Meglio così, sono diete che sono molto ricche di grassi, di proteine, ma completamente prive di carboidrati, comunque una quantità molto molto bassa, che vanno piuttosto di moda in questo periodo. Anche tante persone, non sapendo bene quello che faccio, tendono a chiedermele. Ora, io per pratica clinica ho seguito centinaia di persone che prima di conoscermi sono incappate in diete di questa tipologia. Per farti capire meglio l'effetto della privazione, in diete di questo tipo ti dicono non mangiare la pizza, non mangiare la pasta, non mangiare il pane, non mangiare la frutta, perché la banana, la mela, la pera contengono troppi zuccheri, ti fanno uscire dalla chetosi e poi recuperi tutto quanto il peso perso. Ora, ti posso dire, delle persone che ho seguito che sono passate per diete chetogeniche, una buona parte ha iniziato ad avere abbuffate incontrollate utilizzando la frutta.
0: No.
1: Per quale ragione? Perché gli è stata proibita.
0: Ah.
1: E quindi questo ci dice un altro dato interessante, che nella maggior parte dei casi finiamo per avere abbuffate incontrollate proprio con quegli alimenti che nella nostra mente sono proibiti.
0: Perché c'è poi il discorso del proibito, della la trasgressione, certo, è chiaro.
1: E
0: è chiaro.
1: Questo si ricollega anche al discorso che facevamo sulle emozioni, perché tendenzialmente quelle emozioni che cerco di reprimere, di controllare, sono le stesse che mi porteranno poi a mangiare per cercare di modularle.
0: E a questo punto mi viene in mente, ma nel quotidiano, adesso al di là del fatto di rivolgersi a te per iniziare un percorso di consapevolezza, un percorso di amore per se stessi attraverso il cibo, che piccolo suggerimento possiamo dare ai nostri amici in ascolto anche per provare a cambiare la propria percezione del cibo e di se stessi?
1: Allora, come nei miei percorsi, la parola chiave è sempre sostenibilità, quindi non mettiamoci in testa di dover fare cambiamenti radicali, straordinari, tipo andare 7 giorni su 7 2 ore in palestra. È una cosa che è totalmente insostenibile, può durare al massimo una settimana, quindi partiamo da piccoli cambiamenti. Se io sono abituato a mangiare tutti i giorni tutti i pasti davanti alla TV, proviamo a mangiare per un pasto al giorno con la TV spenta. Proviamo a cercare di descrivere almeno uno degli aspetti sensoriali del cibo. Ma questo cibo che sto mangiando, che profumo ha? Se dovessi descrivere il suono che produce mentre lo mastico, come lo definirei? Quindi strumenti pratici per portare un po' più di attenzione al cibo. Oppure anche chiederci durante la giornata, ma io adesso che emozione sto provando? Perché molto spesso, se chiedo a una persona che soffre di fame nervosa al primo incontro, che emozioni riconosci prima di avere un episodio di buffata, capita frequentemente che quella persona mi dica ma ho la pancia gonfia, sono stanca, ho mal di schiena, che chiaramente sono sensazioni fisiche, non emozioni. Quindi tendiamo ad avere molta difficoltà a identificare le emozioni che proviamo, e questo rende ancora più difficile gestirle. Proviamo a chiederci di che si tratta e identifichiamole. E a questo scopo ho anche creato uno strumento pratico, in realtà un'applicazione.
0: Ma come? Tu la tecnologia. Sì. Ah, però ho capito perché. Perché tu dici, visto che la tecnologia comunque fa parte del nostro quotidiano, sì, anziché bandirla, rendiamola complice.
1: Esatto, okay, esatto. Poi anche utile, perché durante il giorno ti ricorda di fare diverse cose, sempre in maniera semplice e sostenibile. Però, insomma, se dovresti fare gli esercizi di cui abbiamo parlato almeno una volta al giorno, ogni tanto ti arriva il promemoria che ti dice: ma l'hai fatto l'esercizio? Proviamo a fare questa cosetta.
0: Ok.
1: Sempre in maniera molto soft.
0: E come si chiama l'applicazione?
1: Neurodieta, che al momento è un'app che è riservata ai pazienti che partecipano ai miei percorsi, o quelli di studio in generale dell'associazione che ho fondato. Anche di questa magari poi ne parliamo un attimino. È un'associazione, scusami, un'applicazione a supporto della quotidianità delle persone che tendo a seguire, che li guida nel creare uno stile di vita più bilanciato, non sano, perché anche quella è un'etichetta che divide tutto in bianco e nero, in
0: è
1: buono,
0: vero, c'è il sano, il non sano, il malsano,
1: esatto, però ecco, uno stile di vita più equilibrato, senza doverci preoccupare di essere bravi o cattivi in base a quello che mangiamo, ma essendo mentalmente più presenti. E oltre a questo guida le persone nel riconoscere le proprie emozioni, quindi c'è una schermata con delle faccine molto carine, tu clicchi sulla faccina che corrisponde alle emozioni che stai provando e definisce anche un contesto.
0: Okay.
1: Adesso provo rabbia e frustrazione perché c'è stato il litigio con il collega. E questo nel tempo mi permette di diventare più sensibile alle emozioni che provo e anche a quelle che possono precedere un episodio di fame nervosa.
0: Okay.
1: In modo poi da riuscire ad applicare una strategia pratica per gestirlo.
0: Certo, quindi il riconoscimento dell'emozione poi serve a saperla, come dire, veicolare e gestire nel modo corretto per non remare contro, ma accoglierla quell'emozione e veicolarla. Certo.
1: Esatto.
0: Molto molto interessante. Però attualmente è un'applicazione riservata solo a coloro che si rivolgono a te.
1: Esatto, esattamente.
0: Ok, okay. Con l'intento magari un domani di renderla fruibile da tutti.
1: Sì, stiamo cercando di lavorarci, non è semplicissimo espandere un progetto di questa tipologia. L'app esiste da 5 anni, l'abbiamo utilizzata per seguire centinaia di persone, abbiamo fatto anche un piccolo progetto di ricerca con l'Università San Raffaele su un gruppo di miei pazienti, insomma persone che ho seguito che soffrivano di disturbo d'alimentazione incontrollata, ottenendo anche buoni risultati. Però il fatto di ampliare il bacino d'utenza di questa applicazione non è facile, perché poi è sempre autofinanziata.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Quella gestione dei dati, la privacy
0: non è semplice, non è semplice, come non è semplice gestire i tempi del nostro amico Tom e regia che mi fa segno. Adesso è arrivato il momento Dance Story, poi ritorniamo in onda, amici, perché parliamo dell'associazione, sono molto curioso. Adesso Dance Story.
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: chi è?
1: Allora, da Antonio Solenghi
2: e Massimo Lopez.
1: Un grande saluto, hasta la vista.
2: Hasta la vista, sì.
1: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
2: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io, quindi che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
1: No. Però, la vuoi dire?
2: No, un no. Abbraccio.
1: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
3: Hasta la vista.
4: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
4: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Grande novità di questa 15ª edizione di Hasta la Vista Dance Story, un bel tuffo nel passato musicale di questo genere dance degli anni 90, un po' anche 2000, bei ricordi sonori qui ad Hasta la Vista con Dance Story. Ma adesso ritorniamo a te, caro Giorgio. Prima della sequenza musicale stavamo accennando, vabbè, abbiamo parlato dell'applicazione, ma abbiamo detto una parolina, associazione, ovvero...
1: Ebbene sì, da un annetto circa, in realtà anche un po' meno, abbiamo deciso di fondare un'associazione di promozione sociale per la salute mentale, che prende nome da quello che negli anni è diventato il mio studio, Neuronutrihub, oggi Neuronutrihub APS.
0: Ok.
1: E qual è lo scopo di questa associazione? Quello di arricchire la vita delle persone che seguo, perché molto spesso chi ha un rapporto conflittuale col cibo si focalizza esclusivamente su di quello. Cioè, come dicevo prima, chi soffre di fame nervosa pensa di poter risolvere il problema seguendo l'ennesima dieta. E in realtà molto spesso c'è una mancanza in qualche altro aspetto della vita. Spesso scopriamo che si tratta di persone che sono iperpolarizzate o iperfocalizzate magari sul proprio lavoro, dedicano la maggior parte del tempo soltanto a quello e dedicano pochissimo tempo a coltivare hobby, attività parallele, dedicano poco tempo alla cura di sé, agli hobby. Quindi abbiamo deciso di dare la possibilità alle persone che seguo e che orbitano intorno allo studio che ho creato nel tempo di arricchire la propria vita con esperienze pratiche, corsi. Al momento portiamo avanti dei corsi di mindfulness, meditazione, yoga.
0: Okay.
1: E stiamo avviando dei progetti in collaborazione con psicologi di educazione emotiva o educazione al riconoscimento di quegli automatismi mentali che ci portano a mangiare in maniera automatica per stress. E nel tempo ci proponiamo di organizzare sempre più iniziative di questa tipologia. Ci piacerebbe anche organizzare tanti laboratori di attività pratiche, dal teatro allo strutturare dei corsi di yoga impostati insomma in maniera da seguire anche diverse decine di persone all'aperto, e dare la possibilità anche di praticare degli hobby insieme ad altre persone. Questo proprio per arricchire la vita delle persone migliorandone la qualità di vita.
0: Quindi qualcosa che va oltre l'approccio tradizionale al cibo, ma che mette comunque al centro dell'esperienza la persona con la sua unicità, ma con la sua capacità di prendersi cura di se stessa con tutte le discipline oggi esistenti. Tu parlavi di yoga, meditazione, tutte attività che magari potrebbero essere un'occasione anche per arricchire il percorso emotivo delle persone con qualcosa che va al di fuori del cibo, perché poi, come abbiamo detto più volte nella puntata odierna, il rifugiarsi nel cibo è sempre un meccanismo automatico per compensare una mancanza, e su quella mancanza tu cerchi di cambiare un po' le regole del gioco portando consapevolezza nelle persone.
1: Quindi esatto,
0: il cibo deve essere comunque un elemento che nutre e non che diventi l'occasione per evadere o eccetera eccetera.
1: Esatto, quindi assolutamente. Poi un altro aspetto fondamentale è proprio imparare a privare il cibo dal valore morale che tendiamo ad attribuirgli.
0: Okay.
1: Che vuol dire, come dicevamo prima, evitare di utilizzare etichette come schifezza, sgarro oppure cibo sano e salutare. Cioè, chiaramente è corretto che ci siano degli alimenti che sono più calorici di altri, più processati di altri, ma questo non li rende cattivi. Un alimento di per sé non può avere un valore morale, siamo noi ad attribuirlo, e questo ci porta poi a giudicarci sulla base di quello che mangiamo. Quindi mangio la schifezza, sono cattivo. Ho mangiato l'insalatina scondita, sono stato proprio bravo, così come quando ho eliminato i carboidrati, che invece sono cattivi.
0: Gli attribuiamo noi questo valore di positivo, negativo, buono, cattivo, quando invece il cibo è il cibo, è cibo, cioè nel senso che
1: è vero,
0: no, ma infatti è interessante, ce ne sarebbe da dire, potremmo aprire lunghissime parentesi su questo, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo non è infinito. Ma se noi volessimo seguirti, contattarti, approfondire, abbiamo parlato dell'associazione ma anche dell'applicazione, se io volessi rivolgermi a te, o ancora di più, se Tom, che l'ho visto molto incuriosito, visto che lui segue le diete, quelle prese dai giornali, che sono tutte diete ovviamente costruite solo per fare pubblicità al giornale o viceversa, come possiamo fare a contattarti?
1: Ma mi trovate un po' dappertutto, cercando su internet dottor Giorgio Cuzzola, esce il mio sito, le interviste, potete cercarmi tramite Alexa, Gemini e quant'altro, anche su YouTube, su Spotify c'è il mio podcast che svuota la mente, non il frigo. Quindi
0: carino, molto... si chiama così, svuota la mente, sì, non il frigo.
1: Bellissimo. Esatto, okay. Esattamente, rende molto l'idea. Mi trovate su Instagram come neuronutrijo con i puntini, quindi neuro.nutri.jo.
0: Ok.
1: E insomma, cercando il mio nome vi esce sicuramente tanto materiale interessante.
0: Perfetto, ma a questo punto te lo devo chiedere, ma il tuo rapporto col cibo ovviamente è un rapporto sano, però che ne so, non si chiede mai a una persona come nel tuo caso, però il tuo cibo preferito, il tuo alimento preferito?
1: Ma in realtà sono tanti. Devo dire, quando sono arrivato nel Lazio, qui a Roma, ho scoperto qualcosa che mi sorprendo, il fatto che non faccia parte della nostra cucina calabrese, che ho apprezzato tantissimo, che sono le coppiette.
0: Ok.
1: Che alla fine, cioè, carne di maiale piccante, è strano che in Calabria non ci sia un alimento di questo tipo.
0: Sì.
1: E quelle mi piacciono molto, ma per il resto insomma mangio veramente tutto con la giusta serenità, chiaramente. Sono un amante della pizza. Non mi fa impazzire il cioccolato, a meno che non sia amarissimo dal 90% in su, perché apprezzo il cacao, ma non il cacao zuccherato, non eccessivamente, non mi fa impazzire.
0: Ok. Senti, in conclusione, qual è la tua visione futura di te? Cosa ti piacerebbe vedere realizzato nel tuo percorso personale e professionale, a parte il discorso del matrimonio, che abbiamo capito è molto vicino, non quello sull'isola ma quello proprio qui fatto in Italia, però da un punto di vista personale cosa ti auguri per il futuro?
1: Ma a me piace, per mia natura, affiancare le persone, guidarle, lasciare qualcosa di bello, buono e utile negli altri. Cerco di fare sì che la mia professione si strutturi in questo modo. Tramite l'associazione miriamo anche ad ampliare questa idea e i valori che ne stanno alla base. Quindi ecco, quello che mi auguro è di poter lasciare il segno in positivo nella vita delle persone che affianco giorno dopo giorno, e di farlo chiaramente, insomma, espandendoci e andando a toccare la vita di sempre più persone nel corso.

0: corso del tempo.
1: Certo, tu hai parlato di associazione, quindi siete in tanti, siete diverse persone a lavorare a questo progetto. Non so se le vogliamo salutare, citare, vuoi fare anche dei saluti, dei riferimenti a qualcuno che ci sta ascoltando?
0: C'è Giovanni che è qui in studio,
1: che sta facendo le riprese, il backstage. Esatto, ciao Giovanni.
0: Esatto. Con Giovanni c'è l'idea di avviare dei progetti, soprattutto tema naturalistico, stare nel verde, pet therapy, trekking, meditazione, camminata sempre nel verde, perché sappiamo che stare a contatto con la natura, con il verde, ha degli effetti straordinari sul nostro sistema nervoso e ci aiuta ad autoregolarlo.
1: Assolutamente sì, io devo autoregolarmi con Tom che mi fa segno. Parliamo a breve di questa cosa, ci torniamo.
0: Ok.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Eh sì, è finita sta la vista, ma non è ancora finita perché, caro Giorgio, stavamo raccontando di te e delle altre persone che collaborano con te per i diversi progetti, giusto?
2: Eh sì, vorrei anche ringraziare mia moglie illegalmente, che abbiamo già citato, Angelica Monacelli, psichiatra che cura la parte emotiva dei percorsi di educazione alimentare per le persone che soffrono di fame nervosa. Uh-huh. E mia suocera, Marina Grossi, che sta portando avanti i corsi di yoga e meditazione con l'associazione Estremamente graditi dalle persone che seguiamo.
1: Bene, bene, bene. Poi voi siete aperti comunque a nuove collaborazioni, nuove iniziative, quindi certo, Tutto in divenire. Ricordiamo al volo il nome dell'associazione:
2: Neuro Nutri Hub APS.
1: Perfetto. E poi riferimenti per trovarti in rete li abbiamo dati prima, quindi insomma è facile cercarti ed entrare in contatto con te con le mille idee, progetti e cose future che sicuramente accadranno nei prossimi mesi. Giorgio, siamo in sigla, abbiamo finito. Hai visto, il tempo è volato.
2: Sì.
1: Bene, a questo punto ti lascio il timone della trasmissione per la conclusione del programma.
2: E Jerry, volevo ringraziarti per questa opportunità. Una bellissima esperienza ed è bello poter parlare così apertamente di problemi che a volte vengono stigmatizzati o eccessivamente imbellettati, magari quando se ne parla in ambienti come la TV, quasi idealizzati. Mm-hmm. E invece poterne parlare con questa leggerezza, magari andando a toccare di più in maniera autentica le persone che ci ascoltano, sicuramente è una bella opportunità.
1: Sì, assolutamente sì, io ringrazio te davvero per aver accettato l'invito, è stato piacevole ascoltarti perché poi ci hai messo cuore in tutto quello che ci hai raccontato anche delle parti di te molto personali, ti sei veramente messo a nudo raccontando anche l'amore che hai per questo lavoro che fai da tanto tempo, col desiderio di occuparti delle persone. Come abbiamo detto all'inizio, mi è piaciuta tanto la parola magica gentilezza, che è un po' un identificativo della tua personalità, quindi davvero Giorgio, grazie mille. Io saluto il nostro amico Tom in regia, sempre preziosissimo, quindi anche per questa puntata è stato sempre presente. Ringrazio voi amici per aver seguito questa ultima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Rimanete incollati alla vostra radio preferita perché noi a breve torneremo, per tutta l'estate ci saranno le repliche delle migliori puntate di questa 15ª edizione e poi in autunno torniamo con la 16ª edizione di Hasta la Vista. Giorgio, domanda finale per te: come si salutano gli amici in ascolto?
2: Beh, grazie per averci ascoltati e hasta la vista.
1: Bravo, speravo lo sapessi, ma questo hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3, hasta la vista. Ciao Giorgio, a presto. Ciao.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
0: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Tiguglio presenta.
4: Pronto?
5: Pronto, pronto, scusi. Allora, 4,50 € al chilo per adesso.
4: Come?
5: Le cipolle di Tropea.
4: Allora? Dai, va.

un po' di cordialità, vi abbiamo semplicemente avvisato del costo delle cipolle di Tropea. Dopo, quando venite a fare la spesa, prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le possiamo, e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, il nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

0: giocherai.
1: Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi e sogni sereni. Quando morì, dissero che dormì per 3 giorni di fila. Oggi è invocato da studenti in sessione, genitori di neonati e baristi dell'alba.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
0: Ah, ho capito.
1: No, dicevo, 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
0: Ma con chi sto parlando?
1: Stavamo parlando del Monaco.
0: Ma io non ti conosco.
1: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
0: Ah, per dormire?
1: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
0: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
1: No, se lei eventualmente la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
0: No, no, io dormo quelle 5-6 ore, io sto bene così.
1: E allora non c'è bisogno del santo. Va bene, signora, grazie, buon proseguimento.
0: Prego, prego.

Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca, adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e l'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.

0: Io sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
6: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
7: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
6: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
7: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
6: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
7: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
6: Shadow Slide con i Senza Radio.
8: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Ce ne sa. Sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone è stata anche colonna sonora del famoso film I Guerrieri della Notte, The Warriors. Ecco, no, forse di tutto il disco, quello che volevamo dire, è la canzone più famosa.
0: No, non lo so, io... Qui Casa Vitali, non so che si è sbagliato il numero.
1: Non la stava ascoltando.
0: No.
1: Ho capito, va bene. Grazie, la saluto.
0: Ah, grazie. Prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io via Cava, no. Ma chi è che parla?
1: Scusa. Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: Via Cava, io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui via Bassanti.
1: Via Bassanti, che... ecco, rispetto a via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, non glielo so dire. Io.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare, siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
0: No. Io non so nulla.
1: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso, oppure pensa possa creare disagio?
0: Non lo so.
1: Quindi su via
0: Cava. Perché sottopassi poi quando ci sono i maltempi li chiudono, sicché tante favorevoli non saranno.
1: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su via Cava non ci può dare alcun tipo di diciamo,
0: no,
1: di
0: perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
1: Ah, è più lontano, okay, rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
0: No.
1: Ho capito, va bene. La ringrazio molto, buon proseguimento.
0: Buonasera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 10 e 33 minuti. Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi mercoledì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi è stato un po' di tempo fa con un singolo, se ricordate, che si chiamava Sono solo nuvole. Stiamo parlando di Gianluca Naldi, che torna con la presentazione di un nuovo album, Mare di Note. Intanto ve lo presento. Gianluca, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Gianluca. Allora, parliamo proprio di questo, di questa raccolta. Il titolo della raccolta appunto è Un mare di note, ma dentro c'è soprattutto un mare di vita. Quanto è stato difficile, se lo è stato, mettersi così a nudo e raccontarsi senza filtri, traccia dopo traccia?
1: È stato difficile dal punto di vista emotivo, perché quando scrivi una canzone, appunto, se la scrivi con sincerità, mettendoti a nudo, come hai detto tu giustamente, naturalmente qualcosa rischi, ecco, insomma, emotivamente un po' ti prova, però poi hai delle grandi soddisfazioni, perché quando scrivi dei testi così sinceri, poi coinvolgi anche chi ti ascolta, ecco, generalmente le persone che ti ascoltano riescono a identificarsi in quei testi,
0: e che è la cosa più importante, e soprattutto credo sia anche la cosa più difficile, cercare appunto di far sì che le persone che ti ascoltano possano in qualche modo sentirsi parte del tuo progetto. In questo album appunto ci sono i brani che più ti rappresentano come persona. Se un ascoltatore dovesse scegliere una sola canzone per capire davvero chi sei oggi, quale dovrebbe far partire per prima?
1: Sai che mi metti in difficoltà, perché proprio ogni canzone che ho scritto, però magari consiglierei Sono solo nuvole, Un mare di note, ecco, forse la più rappresentativa è proprio il brano che dà il titolo all'album, Mare di note, perché io sin da ragazzino ho ascoltato, la musica è sempre stata parte della mia vita, proprio quotidianamente, è la mia medicina, quindi sicuramente Un mare di note è il brano che mi rappresenta in assoluto.
0: E prima di ascoltare appunto il singolo che noi abbiamo scelto quest'oggi, dacci due battute invece su il brano Quanto costa una canzone, anche per capire un pochino il messaggio che tu hai voluto dare con questo brano.
1: Ecco, quanto costa una canzone, soprattutto al giorno d'oggi, no? Dove una canzone la puoi scrivere anche con l'intelligenza artificiale. No, quanto costa una canzone? Il discorso che abbiamo fatto introduttivo, cioè se ci metti del sentimento, se ci metti del cuore, ti costa di metterti in gioco, di spogliarti davanti agli altri, in qualche modo gli altri attraverso i tuoi brani capiscono anche quello che stai vivendo, la tua personalità. È un dialogo che apri con chi ti ascolta, è bello, e a volte è difficile, a volte fa bene, a volte fa male, come dico nella canzone.
0: Esattamente. Allora Gianluca, prima di ascoltare Quanto costa una canzone, facci così un refresh dei tuoi contatti social, dove poterti venire a cercare eventualmente anche per poter ascoltare l'intero album.
1: Allora, sicuramente su Spotify ovviamente, poi YouTube, Facebook, Instagram, diciamo i social che vanno per la maggiore. Instagram sicuramente è uno di quelli che va per la maggiore ultimamente.
0: Sì, diciamo che Instagram è un pochino per noi più grandi, poi c'è TikTok che è un po' più per i giovani, però comunque le piattaforme principali poi comunque restano sempre queste, come Spotify, Instagram, Facebook, quelle che per la maggiore vanno di più. Gianluca, esatto. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia,
1: e a questo punto
0: ci ascoltiamo Quanto costa una canzone. Grazie per essere tornato al Supermarket.
1: Grazie, arrivederci, buon lavoro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo, signora. Sono l'autista del consorzio agrario per lo scarico dell'asino.
0: Scusi?
1: Lo scarico dell'asino, chiedo scusa perché ce l'ho sul camion, dobbiamo scaricarlo.
0: Io non lo so dove.
1: No, via Dati 21?
0: Siamo noi, ma non c'è un asino qui.
1: No, dobbiamo scaricarlo noi. Cos'è? Chi ha fatto l'ordine dell'asino? L'asino dal Bangladesh.
0: Ah, non lo so, adesso chiederò mia cognata perché io non so niente.
1: Perché il ragazzo quando arriva col camion lo lascia lì sotto legato e poi va via perché non è solo da scaricare.
0: Ma non deve mica lasciare qui un asino, dove lo mettiamo noi l'asino?
1: Non lo so, chi è che l'ho, mica io l'ho ordinato, scusi signora, io mi perdoni ma non... Chi l'ha fatto l'ordine?
0: Qui non abbiamo un posto per un asino.
1: Ma chi l'ha preso? Cioè, chi
0: lo so.
1: È un errore, quindi?
0: Io non te lo so dire, non glielo so dire. Guardi, io sono proprio di non sapere niente di questa cosa.
1: No, però quello che voglio capire, l'ha ordinato, ha detto prima sua cognata, l'ha preso sua cognata?
0: Ma io non, quale cognata è?
1: Non lo so, ho capito mia cognata, ho capito male io al telefono.
0: No, io di cognate ne ho due, però non so come si, quale delle due è.
1: Quale delle due abbia ordinato l'asino?
0: L'asino?
1: Sì, sto dicendo da mezz'ora che ho un asino sul camion da scaricare.
0: Ma è vivo o è morto quell'asino?
1: Non ho capito, scusi.
0: È vivo o è morto?
1: No, è vivo, è vivo. E come che è vivo? Non senti che confusione che fa? Ce l'ho qua.
0: Ma io, guardi, adesso vado a sentire mia cognata, però...
1: L'ha ordinato la cognata?
0: Non lo so, io non ho detto niente di sicuro.
1: No, perché io sono soltanto l'autista del consorzio. Io, signora, non lo posso sapere chi l'ha preso, ecco. Quindi non... Io ho soltanto
0: non
1: la
0: so
1: bolla
0: allora.
1: Di scarico e basta, capito? Quindi devo lasciarlo lì. Lo leghiamo lì fuori e va arrangiato.
0: No, perché... no, non si può fare una roba così. Siamo in pieno centro.
1: Non è campagna.
0: No che no.
1: E dove lo mettiamo?
0: Siamo in centro di Viserva, noi.
1: Viserva, vicino al mare. Ma dove lo mettiamo allora? Scusa, dove lo tenete lì in città un asino?
0: Ma noi non abbiamo mica l'asino qui.
1: No, lo stiamo portando noi col camion.
0: Senta, aspetti un attimo che vado a sentire la mia cognata adesso, perché io non so niente di queste cose. E poi di asino qui non se ne è mai parlato.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Ora abbiamo un asino del Bangladesh che ci rimane sulla coppa, come si dice, no? Sulla schiena. E quindi, se volete fare un giro tra i nostri scaffali, troverete un asino. Ci sta dentro il carrello della spesa, e magari prendete quello più grosso, ve lo portate a casa, una cifra veramente imbattibile. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Tiguglio presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Bentornate Anime Viandanti, siamo qui su Anime Viandanti con le Anime Viandanti e quindi un nuovo percorso. Oggi siamo in una terra, potremmo definirla favolosa e ricca di storia, di arte anche romantica, anche avventuriera, e c'è un po' di tutto. Si parla del Medioevo, siamo avvolti nel Medioevo in questa città, siamo a Gubbio e andremo a scoprire insieme il cammino, niente proprio di meno che dei Templari. Quindi anche i Templari, già questa città è veramente immersa nella storia e nella leggenda, con i Templari andiamo a veramente entrare in un'iperbole veramente incredibile. Non è vero, Val Galliano?
4: Sì, è assolutamente vero, nel senso che qui, se voi camminate per le strade di Gubbio, le strade di pietra, le case di pietra, si respira Medioevo, quindi sembra una città che si è fermata a 700 anni fa, ed è anche questa un'emozione bellissima, e invito tutti quanti a farla perché si respira un'altra storia, un'altra epoca.
3: Assolutamente sì, ma insieme a tutte le nostre anime viandanti, naturalmente dalle quinte arriva, e con un grande applauso accogliamola, Maya Punto.
5: Ma buongiorno.
3: Non potevi mancare, Maya.
5: No, è vero, hai ragione. Infatti, assolutamente no. Poi voglio dire, il Medioevo è uno dei nostri periodi storici preferiti. L'argomento di oggi è uno dei nostri assoluti preferiti. E infatti, se tu vedi, io sono vestita a tema. Non dici niente su questo.
3: Sei
5: oggi?
3: Sei bianco e nera. Sì, a bande. C'è una banda bianca, una banda nera e rossa. Che niente da poter aggiungere dei colori tradizionali, che sono quelli dei mitici e gloriosissimi, e un po' tanti aggettivi insieme, perché poi sono anche soggetti un po' amati, un po' odiati, un po' anche mistificati, anche un po' troppo forse romanzati, templari che nascevano nel pieno Medioevo, no? Grazie al proprio fondatore Hugo de Payen, hanno vissuto poi e hanno creato in poi solo 200 anni, no, di storia, se vogliamo dire solo in senso lato, ma per un mondo e per una vita intera 200 anni poi non sono tantissimi, ma hanno vissuto solo 200 anni, ma sono ancora fra noi, è una realtà che non è scomparsa, evidentemente.
5: Vivono ancora.
3: Assolutamente sì, vivono ancora, e quindi li scopriremo insieme. Qui da Gubbio parleremo di tutto questo percorso ad anello, sono circa 90 chilometri, li vedremo insieme. Ora facciamo una intro musicale e poi entreremo nel vivo di questo magico percorso.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Diguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Sul cammino dei Templari, i Templari che hanno avuto tantissime magioni in Italia, ma hanno avuto una grande importanza nella Francia. E chi poteva mancare se non il nostro amico francese Robert della Bourguignon?
2: Mais bien sûr, buongiorno a tout le monde. Siamo qua in piena destrutturazione, caro Campi, ed è un onore sempre per me offrire i miei servizi.
1: E questo è un onore per noi, appunto, essendo in realtà a Gubbio in un percorso ad anello intitolato appunto i Cavalieri Templari. Però appunto dicevamo che in Francia molti Cavalieri Templari hanno dato la propria forza e anche in taluni casi, moltissimi casi, la propria vita per la fede, in questo caso cristiana. E quindi anche Robert della Bourguignon probabilmente ci avrà preparato qualcosa a tema, non lo sappiamo, lo scopriremo con lui.
2: Molto bene, e allora siamo in piena destrutturazione, e quindi, come il principio che guida Robert della Bourguignon nella propria azione è: fate tutto ciò di quello che gli altri non si aspettano da voi. E per quanto riguarda la zona di Gubbio, abbiamo preparato una ricetta che prevede originariamente un pasticcio di pollo e coniglio.
1: Molto bene.
2: Ma poi, andando a verificare, ci troviamo invece di fronte, sempre per il principio di Robert, davanti alla focaccia del Brustengo, una ricetta tradizionale umbra che è originaria proprio della città di Gubbio. Si tratta di una sorta di focaccina molto sottile, preparata con un impasto a base di farina, acqua e anche sale, cotta poi in padella e poi consumata solitamente come antipasto all'ora dell'aperitivo, insieme probabilmente a un tagliere di salumi e formaggi, bien sûr. Nella nostra versione, però, che è la versione di Robert della Bourguignon, abbiamo uno degli abbinamenti più tipici con il quale servire il Brustengo. E appunto, appena tolto dal fuoco, lo serviamo con fettine di prosciutto del crudo di Norcia, che è tipico ed è autoctono della zona di cui ci occupiamo.
1: E caspita che sì.
2: Con una polverizzata di pecorino grattugiato.
1: Eh sì, abbiamo avuto modo di assaggiare già a destra e manca qualche piccolo tocco di prosciutto, sicuramente. Quindi veramente una cosa interessantissima. Non so, Robert, e quindi con cosa si può accompagnare evidentemente come vino questo
2: tipo? Ma come vino abbiamo praticamente alcune specialità marchigiane, però direi che non abbiamo un'associazione precostituita, possiamo spaziare praticamente in tutta la vineria del luogo, visto che chiaramente è fornita come menù su una situazione di antipasto.
1: Bene, bene Robert, e quindi ci racconterai fra poco magari la ricetta completamente.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Sul cammino dei Templari con Roberto La Bourguignon, che inizia a prepararci qualche cosa, anche se in realtà andiamo un po' al contrario, ma essendo anime ci possiamo permettere anche questo, evidentemente, perché normalmente prima si cammina e poi si vanno a degustare, invece noi prima parliamo delle degustazioni e poi si entra nella fattispecie del vero e proprio cammino. Roberto, sei ancora qui con noi?
2: Assolutamente, beh, chiaramente all'incontrario, per sempre per il nome della destrutturazione, perché chiaramente
1: assolutamente
2: siamo chiaramente a fare sempre cose non prevedibili. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti del Brustengo,
1: sì,
2: abbiamo l'acqua in 200 millilitri, una farina tipo 0 in 120 grammi,
1: bene,
2: un sale abbondante, olio extravergine d'oliva, servito col prosciutto crudo di Norcia a fette sottili e con una spruzzata di pecorino. Mi diceva Campi, per quanto riguarda l'associazione vinicola, beh, direi che Roberto La Bourguignon suggerisse il Sagrantino di Montefalco, che
1: caspita, che abbiamo avuto il piacere. Hai fatto ingolosire Maya Punto, che è qui in studio, chiaramente,
3: esatto. E
1: sta iniziando a scalpitare,
3: sì,
1: perché
3: abbastanza.
1: Ogni tua parola, guarda caso, non ha mai strabuzzato così tanto gli occhi,
3: no,
1: in questa giornata gubbio come adesso. Anzi, forse soltanto una volta, quando siamo passati di fronte a una gastronomia, sì, anche lì hai avuto questo tipo più o meno lo stesso
3: cade
1: viso.
3: l'occhio e non solo
2: assolutamente. Maya Punto è una fan assolutamente riconosciuta,
3: sì,
2: e assolutamente
3: grandissima. Assolutamente.
1: Sì, buon gustaia,
3: assolutamente. Sì, meno male che non sento il profumo in questo momento, perché
1: sì, perché se potresti azzannare anche il qui presente Val Galliano.
4: Guarda, io onestamente, sentendo queste vostre parole, ho un desiderio. Posso dirlo? Desiderio.
1: Ma i desideri, certo che sì, si può dire sì.
4: I sogni sono desideri, questo è anche un sogno. Fare un ritratto a Roberto La Bourguignon mentre è al paese con i pentolami, con i piatti, con tutti gli ingredienti che lui utilizza.
2: C'è qua che è una ottima idea e potremmo utilizzarla sul menù di Roberto La Bourguignon nelle feste patronali.
1: Sì, certo, Roberto. Feste patronali. Perdonami Robert, ci avevi lasciato a giugno, alla conclusione della nostra stagione, con l'idea di scrivere un libro. Potrebbe essere anche la copertina del libro, delle tue ricette, ovviamente.
2: Assolutamente, assolutamente, bien sûr. Certamente quello è un progetto in atto, non a caso.
1: Molto
2: io
1: bene.
2: Ho preparato una rassegna totale, già completa, per tutta questa stagione, che verrà inserita nelle ricette di Robert.
1: Bene Robert, ce ne parlerai ampiamente. Per il momento noi dobbiamo per forza iniziare il nostro cammino, Robert, quindi ti salutiamo e un arrivederci, a presto.
2: Invece, scusa, qui un saluto a tutti, Clément.

0: dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di Arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì! Mica sì!
6: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
7: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Sono Ilaria Guccini.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini.
1: I'm Ilaria Guccini.
0: I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
1: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
0: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
6: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
7: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
8: Radio Tigullio.
9: Soul and Dreams.
10: Gubbio, Gubbio, meraviglia di Gubbio, meraviglia dei Templari. Anime viandanti qui con noi per scoprire nuovi posti e il programma per andare alla ricerca di quel qualcosa, non soltanto fisico, ma anche nel percepire quello che sta intorno nei luoghi, perché ogni luogo ha la sua percezione, non è vero, Maya?
11: Assolutamente sì. Infatti io non so se avete notato che poi tu dici io parlo tanto, perché anche nella scorsa stagione i nostri amici ascoltatori penso che abbiano capito i tuoi riferimenti casuali. Però in realtà in tutti questi nostri percorsi che abbiamo fatto, che facciamo e che faremo, non so se avete notato che invece io sto diventando sempre un po' più silenziosa.
10: Questo è
11: non
10: vero.
11: Ridere, perché no, dai, no, è una cosa seria, dai. È vero, perché comunque è tutto un percorso spirituale di ognuno di noi, certo. Che chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, pian piano proprio.
10: Ognuno certo che sì, con i propri tempi,
11: si
10: anche
11: sale
10: per
11: sempre
10: questo.
11: Di più.
10: Si sale sempre di più, e anche la vera e propria camminata è un percorso verso nessun arrivo, quindi si cammina, è un percorso lento, e come ogni azione lenta matura all'interno di noi un qualche cosa, no? Che può essere percepito, come dicevi tu giustamente, in un momento o in un altro momento, in una data frazione, in un'altra frazione, sentire delle cose in un dato luogo piuttosto che in un altro. E questa è veramente anche la magia stessa, no? Della nostra esistenza, della nostra esistenza anche qui su questa bella terra. Ma essendo qui su un luogo più che mai mistico, perché ne abbiamo parlato e non smetteremo mai di dirlo, come Gubbio, in più avendo il percorso dei cavalieri mitici,

0: Cavalieri Templari, non possiamo che essere per gioco forza affascinati e intrometterci quasi senza volerlo, non è che siamo noi che ci intromettiamo, ma siamo rapiti probabilmente da questa, da quest'area molto particolare. Quindi potremmo iniziare a descrivere quali sono le tappe di questo percorso. Sono circa 90 km, come dicevamo prima. Si parte da Gubbio, sono 20 km per arrivare a Costacciaro, ed è un cammino che inizia nella splendida città di Pietra, quindi da questa meravigliosa Gubbio, e percorreremo la vecchia strada che univa Gubbio a, a Costacciaro, creata nel Medioevo appunto, ed era la strada di collegamento con le grandi montagne appenniniche. E che dire, queste montagne appenniniche hanno un fascino meraviglioso. Poi passeremo da Costacciaro a Pascerupo, dove incontreremo Sua Maestà il Monte Cucco, pardon. Camminando si sale sulla montagna lungo il sentiero che percorreva il Beato Tommaso, per raggiungere proprio l'eremo di San Girolamo, fino ad arrivare nello splendido borgo fortificato di Pascelupo. Questi, ma sono soltanto le prime due tappe, ne racconteremo altre, perché dobbiamo arrivare a 5 tappe.
1: C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare.

0: segnare le cose base prima di partire, su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Siamo all'interno delle tappe del mistico e mitico percorso e cammino dei Templari, e quindi siamo alla terza tappa, non è vero Maya? Questa terza tappa da dove parte? Dove ci siamo fermati?
3: La seconda?
2: Da Pascherupo, per arrivare fino a Isola Fossara. Sono di nuovo circa 20 km, quindi da fare in 8 ore, ma come dicevamo prima, se ce ne fanno 10, se ce ne fanno 12, ci vuole quello che ci vuole. E comunque siamo sul versante nord a questo punto del Monte Cucco, e i suoi numerosi eremi che andremo a incontrare diedero proprio rifugio ai cavalieri templari, fino a raggiungere poi l'incredibile Badia di Sitria, chiesa millenaria dove si stabilì San Romualdo. Scusate, perché è un po' io con la L e la R mi.
3: Ma non è importanza, perché noi ti ascoltiamo sempre volentieri e capiamo.
2: Capiamo benissimo. Arriviamo alla quarta tappa, quindi siamo sull'isola Fossara, per arrivare finalmente a Scheggia. Quindi si va a creare questo percorso ad anello, dove sono di nuovo è divisa abbastanza equamente, perché sono 18 km da percorrere in scioltezza. E riattraversiamo così l'Appennino lungo la costa del Monte Motet, che sovrasta la tenebrosa, e qui Maya siamo nelle tenebre, siamo
3: alla Valle delle Prigioni.
2: Paura. Qui
3: ci passo intorno, che non vorrei che mi beccassero.
2: Guarda, sicuramente qui, siccome sono stati anche processati i cavalieri templari, ecco, oltre al grande processo che ci fu proprio a Parigi nel 1314 con Jacques de Molay, ma anche in Italia e a Gubbio c'è stato un bel ritorno di fiamma, e quindi sicuramente la Valle delle Prigioni lascia sicuramente parecchia tenebra. Ma arriveremo finalmente a raggiungere la famigerata Scheggia, che è un piccolo frammento rimasto, una delle più grandi città romane. E poi chiaramente, essendo un passaggio e un cammino d'anello, quinta tappa da Scheggia, ritorniamo alla nostra amatissima Gubbio, tra le verdi colline del Pascolo, e andiamo veramente a chiudere il nostro meraviglioso, mitico, storico, inimmaginabile, se vogliamo dire, cammino dei Templari.
3: Perfetto, tu hai nominato Jacques de Molay, che fu l'ultimo dei Templari.
2: Sì, assolutamente sì, fu colui che lanciò il Beauséant e diede anche una maledizione proprio in quel giorno di marzo. Ora, Valgalliano forse può aiutare, perché anche lui è molto storico, mi sembra tra l'11 e il 18 di marzo del 1314, processato e arso a Parigi sulla Senna, con in faccia la cattedrale di Notre Dame, lanciò una maledizione. Sì, e quindi che cosa volevi chiedermi? Perché tu mi hai chiesto l'ultimo.
3: Chi fu il primo?
2: Dicelo tu, Maya.
3: Ah, io lo so che lo sai, ma me lo vuoi far dire. Ugo de Payens.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: E tra cavalieri e colline, in arrivo, il punto di

0: punto di Maya.
1: Ah, finalmente, quanto mi è mancato.
2: Lo so, Maya, siamo tutti contenti di risentirti, di rivederti e di riascoltarti, chiaramente, perché il tuo punto è sempre un punto, una pietra miliare della nostra trasmissione, del nostro programma.
1: Allora, giusto per scaldare gli animi, inizio subito ripetendo la maledizione.
2: Sì, ci eravamo fermati alla famosa maledizione di Jacques de Molay, ultimo gran maestro, e quindi tu ce la vuoi raccontare, è bello sentirla.
1: Esatto, praticamente lui, di fronte a Papa Clemente V e Filippo IV il Bello, artefici dell'annientamento dell'ordine, lui disse: coloro che ci hanno condannato ingiustamente saranno molto presto convocati davanti al tribunale divino. E prima di morire aggiunse: e che la casa di Francia sia maledetta fino alla 13ª generazione.
2: Sì, ci sono poi tante versioni, come sempre quando si entra in una realtà di questo genere, ci sono tante versioni, come dicevamo prima, forse eccessivamente romanzate, ma a noi ci piace ascoltare così, punto. Poi ognuno si fa le proprie idee, come in ogni situazione, ma ci piace raccontarla e assaporare queste situazioni che poi, guarda caso, hanno portato veramente,
1: infatti,
2: alla fine di questi due personaggi non molto positivi, perché poi andandoli a vedere anche in altre situazioni della loro storia non erano personaggi proprio così belli,
1: e ne hanno pagato anche le relative discendenze, perché insomma si sono un po'
2: pare che sia veramente così.
1: Comunque, tu hai accennato il Bosséan, che spieghiamo, ma lo sapranno sicuramente tutti, è il vessillo templare. Come ogni ordine, loro avevano
2: la loro divisa, le loro bandiere,
1: che divisa in due colori, ovvero il bianco e il nero. E questo perché i templari venivano definiti agnelli in pace e leoni in guerra, e pare che il nome Bosséan derivasse dalla parola Vossan, ovvero vale 100. Ogni templare valeva 100 di tutti i nemici, 100 nemici.
2: Certo che sì, perché è una precisazione da fare. Tu hai detto bene, agnelli e lupi e leoni, perché chiaramente ce ne distingue. Il cavaliere templare non era il crociato, non è da confondere col crociato fine a se stesso. Era un'altra cosa, perché erano dei monaci guerrieri, e quindi tutt'altra etica, tutt'altro studio, ed erano coinvolti in un mondo di preghiera ben diverso dal, diciamo così, semplice crociato.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Allora, tornando a noi, nostri templari, nostra simbologia, come non parlare della croce templare e del suo significato? Allora, innanzitutto la croce è un antico simbolo cosmico, ovvero l'armonia tra Dio e la Terra. Infatti le due assi incrociate stanno proprio a simboleggiare la connessione tra il cielo e la Terra. E poi specifichiamo, perché vi sono quattro punte che si suddividono in otto punti, e quattro, diciamo, le quattro punte indicano i punti cardinali, mentre le otto sono le otto beatitudini teologali, ovvero lealtà, pietà, coraggio, onore, gloria, solidarietà per i poveri e i malati, rispetto nei confronti della Chiesa, nonché il disprezzo verso la morte.
3: Grazie Maya, cioè, è chiaramente il colore rosso, che è il colore del sangue,
2: certo, quindi che della, sì,
3: del coraggio e del sangue, perché questo colore è quello che rappresenta nella storia, anche in tantissime altre situazioni. Val Galliano,
4: mi aggancio a voi, ma dopo questi racconti penso che racconti che vanno secondo me nell'empireo di tutto quello che rappresenta questi discorsi molto importanti. Mi aggancio a questo argomento entrando con quello che più più concerne il mio settore, cioè parliamo di arte, parliamo di pittori questa volta, e torniamo a parlare di pittori importanti nell'epoca gotico-medievale. Parliamo di Ottaviano Nelli, che è un pittore nato proprio a Gubbio tra 1370 e 1375. È stato sicuramente il più importante del periodo gotico nella zona dell'Umbria, ma non solo, perché raffigura il pittore, l'artista girovago, perché lui ha girato parecchie zone dell'Italia, dalle Marche all'Umbria stessa, Lazio, insomma ha girato parecchie zone dell'Italia, e oltre ad essere pittore è stato anche impegnato nell'ambito politico. Infatti è stato nominato console nella città di Gubbio e quindi ha tenuto rapporti anche importanti a livello politico. Viene considerato il pittore che rappresenta la città, lo spirito cittadino di questo paese, perché veramente sappiamo che gli egubini sono, sì, rappresentati in modo esemplare, hanno uno spirito, diciamo, un po' anche pazzerello, se vogliamo, no? Vivace, un po' folle, e Ottaviano Nelli rappresenta in pieno questo stile.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Nel 1384 arriva a Gubbio Antonio da Montefeltro, che della signoria di Urbino, quindi Gubbio entra a far parte della signoria di Urbino. Questo cosa significa? Che c'è un nuovo vivacità a Gubbio, si allontanano i papi e quindi c'è voglia di tornare alla vita, si torna a dipingere. Vengono dipinte da Ottaviano Nelli tutte le zone della città che sono possibili da dipingere, non solo, anche le spade e gli scudi che rendono ornamento alle guarnigioni di Urbino. E le opere principali ovviamente sono degli affreschi che lui ha fatto nelle chiese dove è stato appunto chiamato ad Urbino, che sono soprattutto questi affreschi, ma non dimentichiamo anche delle tavole dove rappresenta la Madonna della Misericordia, la Madonna del Latte. E il giudizio universale invece è l'affresco che lui ha eseguito all'interno della chiesa di Sant'Agostino, proprio a Gubbio.
2: Molto bene Val, molto bene, la tua conoscenza non è infinita, no? Come... un po' come i prosciutti che hai assaggiato e continui ad assaggiare, che non finiscono mai, cantine intere colme di prosciutti, ma chiaramente è una parafrasi, si scherza, Valcariano, spero che non ti sia offeso per paragonare i prosciutti alla tua cultura artistica. Quindi noi però amiamo i nostri ascoltatori, siamo felici di essere ancora qui e siamo felici che abbiamo avuto
3: Campi, ti devo fare un appunto. L'appunto ti fa un appunto, perché nella scorsa puntata ci siamo dimenticati di dire una cosa.
2: Caspita, io mi stavo dimenticando anche questa volta.
3: Allora, sperando di non sbagliarla, io vi ricordo a tutti, non solo ai nostri amici ascoltatori, ma anche a voi qui presenti, che noi avremo una mail.
2: Sì, dove raccontarci, dove anche chiederci magari dei percorsi.
3: Uno scambio di informazioni, di qualunque cosa.
2: O magari ci piacerebbe che voi parlaste qui, Dio veniste qui, l'Associazione Culturale Tal dei Tali, che ci invita. Poi tu, certo. A te piace essere invitata?
3: A me piace essere invitata. Sì, assolutamente. E per questo allora io vi do la mail, che è anime.viandanti@gmail.com.
1: Comunque sui prosciutti, a me piacciono i prosciutti, ma meglio quello crudo, anche per il colore un po' più vivace, non quello sbiadito rosa del prosciutto cotto.
2: Vabbè, ma questa è la terra dei prosciutti crudi, quindi andiamo a notte.
3: Assolutamente.
2: Buon pomeriggio, buona serata, buona vita
3: da mai appunto
1: Valcariano, e buona visita a Gubbio.
2: Sì, assolutamente sì. Vivi Templari.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è Cosa Radio Show inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
3: Ma ciao!
2: Ciao, ciao, ciao a tutti!
3: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio, io devo dirlo, cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli, staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
2: esatto,
3: ci penseremo quando arriva
2: il momento, dai.
3: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
2: Sì.
3: Vai.
2: Sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci, abbiamo
0: deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Una puntata tipo Super Quark.
0: Sì, una puntata Super Quark, ma un po' particolare. Perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così. Una sorta di puntata.
0: Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino, quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinarti o no? Il neurone.
1: L'omino del cervello.
0: Bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.

0: Così è cosa Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati, allora ne approfitto per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: Io non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica. La nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare, piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto.
1: E gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni? Se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera che fanno fum, così, passano velocissimi.
0: Esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato e quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo
1: per
0: cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle, ok? Quindi quando vi ubriacate al pub non date colpa all'alcol, è perché stavate guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, esatto, come i cani con la lingua di fai.
1: Esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro.
0: Questo a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto frequente, gli scatti che si provano durante il sonno, ok? Voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto.
0: Esatto.
1: Che sta sognando di cadere probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza. A diretta @cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha Radio Show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io Vedi. Oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella sì. è che non sono caduta proprio. Mi
1: Ti
0: sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè. Il corpo è particolare, no?
0: È molto
1: Anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, stranezze. Ce n'è una fighissima che
0: sì, è vero.
1: Quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate e vedi che funziona. Già cominci a ridere come...
0: poi ti viene dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi ad esempio per chi soffre di rinite, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio,
1: eccetera, dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente.
1: Allora, vi abbiamo chiesto insomma se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com perché noi ne abbiamo ancora da dire.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi. Cioè vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante è come se voi non foste allo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo la
0: È
1: una roba folle.
0: Poi questa è grandiosa: alla mattina siamo più alti perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da sole 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione di Goku e Vegeta.
0: Posso darti una notizia?
1: Vai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po',
1: Lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io sai che sono alla fine sono un bambinone.
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me si muovono le orecchie.
1: Sì,
0: a me si muovono ancora.
1: Come coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.
1: Ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show. Vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta @cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima finalmente. Canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Così è cos'ha Radio Show. Sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti. Ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com. Se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie, grazie per essere sempre con noi, così, come si può dire?
1: Calorosi,
0: così calorosi,
1: affettuosi,
0: ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio, Marco: mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Lui, ma sai che a volte che a volte capita anche a me?
0: Sì,
1: ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio dopo.
0: Dopo. Vai con Sara.
1: 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole. Il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi, anche Stella.
1: Anche io.
0: Invidia di mia moglie da 35
1: io
0: anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa.
1: Tu parli?
0: Basta, morta.
1: Elena, 34 anni. Quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me lo sono visto tipo
0: un Looney Tunes.
1: Esatto.
0: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide: posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: Eh no, vedi che no. No, ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni. So che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio. Più affidabile di certe app.
0: Questo
1: c'ha il ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un os,

0: anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 km.
0: Ma li hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi. Parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home. Inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA 2020.

0: la vita l'è bella, con Teo e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche oggi.
2: Ci proviamo anche oggi, vai. Questo è particolare.
1: Iniziamo. Questa è una barzelletta da fare in coppia.
2: Esatto, vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
2: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
2: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
2: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto. Vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta.
2: Mai. Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
2: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
2: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo

0: Piano.
1: Io abito al terzo, va bene lo stesso.
0: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
0: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
0: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima, dal dottore.
0: Ma dal dottore?
1: Vai.
0: Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina, cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 km.

0: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati, Così è cosa, Radio Show, dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo abbia fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano, perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione. Ma prima Elite FIBA con Il mio corpo che cambia
3: nella forma e nel colore,
2: è in trasformazione.

0: Così è Cos'ha Radio Show, Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità e delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo,
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il Φ.
1: Quindi,
0: che è
1: il numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo. Perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così perfette agli artisti.
0: Come il David, ad esempio.
1: Come il David. Come il David, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del corpo.
0: Allora, il centimetro tenetelo in mano, perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo.
0: Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti
1: per
0: inferiori,
1: esempio, per esempio, dice il centro di simmetria. L'ombelico, ecco, divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina di un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: custodita nel Museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: un foglio A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto.

0: E fra pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi, mamma, mi piacerebbe tantissimo. Devo dirti la verità: Bonolis è una di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché io trovo.
1: È comico, è ironico, ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso, non so, una pienezza d'animo che a volte ti fa rimanere. E quindi starei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: Emoziona la gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita. Un gesto gentile, un sorriso inaspettato, queste sono cose che mi emozionano ancora. In un mondo un po' più arido del precedente, mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase di Bonolis? Perché
1: vai.
0: Mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato. Quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi, è un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che in realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero. Nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima. Era un ti adoro. Ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta: cavoli, a volte dire le cose più banali che sembrano più banali sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.

0: Dio, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: Così è cos'ha, radio show, ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sexy, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro Teo.
0: Ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio.
0: Mm.
1: Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare.
0: Ok.
1: Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda, ho tirato fuori il post-it.
1: Gioca ad acqua e fuoco a turni. Oh. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma, o perché no, con la lingua o con la bocca. Oh. E trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello.
1: Sì.
0: Adoro, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no?
1: Infatti,
0: del fochino, sì. Del fochino acquacquerello e di quell'altro.
1: Carino, bravo Teo, bravo.
0: Mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: senza di te. Così cos'è la radio show? Siamo nella parte hot.
1: Tongi patongi. Esatto. L'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
0: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
1: E oggi abbiamo parlato,
0: cioè, al peperoncino.
1: Esatto, esattamente. Cioccolato.
0: Domenica pianterò il peperoncino.
1: Sì? Sì. Sei riuscita a trovarle le piante?
0: Domani vado, okay. Domani vado a comprarle.
1: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi certo, cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
0: Esatto.
1: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
0: due dita diverse,
1: esatto,
0: di lunghezza diversa,
1: esatto,
0: vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
1: Oh, bene, bene.
0: Tu stai guardando le dita?
1: Sì, l'indice è questo, giusto?
0: L'indice, esatto.
1: E l'anulare è questo?
0: No, l'anulare è l'altro.
1: Sì, c'è un...
0: una discreta differenza. Sì, lo sappiamo.
1: Quindi,
0: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa importantissima sulle dimensioni del pene,
1: sì,
0: che alla maggior parte delle donne in realtà la dimensione del pene interessa relativamente,
1: sì,
0: perché quello che conta è tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
1: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando
0: io
1: vedi
0: le mani
1: un uovo? Esatto. Tutte rispondono le
0: adesso
1: mani.
0: Mi sono data una spiegazione.
1: Ecco. Poi ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
0: esatto,
1: raffreddori.
0: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
1: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
0: esatto,
1: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
0: Dai, grandioso, grandioso.
1: Diciamo l'ultima, dai, l'ultima.
0: Dai, l'ultima. Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
1: no,
0: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
1: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità, e quindi gli uomini,
0: però,
1: le,
0: se mi posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
1: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, cioè chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grossi o,
0: esatto,
1: giganti.

0: Bar Radio Show c'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quark.
1: Super Quarkosa, come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni.
0: Di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico.
0: Giusto. È vero. Ci sta da Dio. E allora direi che ci possiamo sentire alla prossima settimana.
1: Noi ci congediamo, amici, ci sentiamo settimana prossima. Mua.

0: sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tiguglio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
3: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che sta iniziando Top of Music.

Cari amici, cari amiche, ben ritrovati in onda in questo appuntamento. La vostra DJ Dani ritorna con voi. Sono molto molto contenta perché un'altra settimana scorre, io sono con voi, un'altra ora insieme. Però vi devo dire che questa sarà una puntata molto molto particolare. Vi spiego subito perché. Tra un pochino arriverà un ospite. Un ospite che già voi conoscete molto bene, che al momento non è qui perché si sta preparando, cioè nel senso è in studio, però è dietro le quinte, si sta un attimino preparando, perché oggi diciamo che io gli sarò solamente di supporto, ma attenzione cari amici, perché sarà lui oggi il protagonista della puntata. E sapete perché? La puntata sarà monotematica. Ogni tanto è bello anche creare queste puntate monotematiche, no? Dove si parla di un argomento in particolare, dove le incentriamo in un unico argomento in particolare. E siccome io so che ci sono moltissimi ascoltatori e moltissime ascoltatrici, perché non vi credete, anche le ascoltatrici lo sono, ce ne sono moltissimi e moltissime che comunque giocano alla PlayStation. Oggi vi parleremo di un gioco che, se ci avete giocato, potrete ovviamente interagire con noi dicendoci anche la vostra su questo gioco, la vostra esperienza. Qualora invece non ci avreste ancora giocato, magari vi è un po' di spunto per giocarci, magari vi fa venire un po' il desiderio, perché magari la tematica, l'argomento di cui tratta quel gioco vi è di interesse. Quindi spero che seguirete numerosi la puntata e che l'ascolterete dall'inizio alla fine, perché l'ospite, cioè il carissimo Andrea, sta per arrivare. Tempo che la regia pone la prima sequenza musicale e il nostro Andrea sarà pronto qui per ovviamente salutarvi e ovviamente cominciare ad intrattenervi anche su questo bellissimo gioco. Un gioco nel quale anch'io, devo dirvi la verità, ho iniziato a giocare, però diciamo non ho fatto ancora moltissimo, quindi ecco perché vi dico, io potrò essergli di supporto, ma sarà lui comunque il protagonista e sarà lui eventualmente a dirvi di che gioco si tratta. O lo volete sapere adesso? Vabbè, ve lo dico, il nome del gioco è The Last of Us, ma ne parleremo tra poco con la presenza del nostro Andrea.

0: Ok, amici e amiche, spero che la sequenza musicale vi sia stata di gradimento. Come vi avevo promesso, il nostro Andrea era pronto, aspettava soltanto il via per giustamente per entrare. Quindi, essendo arrivato, gli do subito la parola.
1: Salve!
0: Ciao!
1: Posto!
0: Io qui tutto bene. Ci sei mancato negli studi?
1: Spero di sì.
0: No, non era una domanda, era un'affermazione. Ti ho detto ci sei mancato negli studi.
1: Io dico spero in modo bene,
0: cioè. Sì, una mancanza positiva direi, non una mancanza negativa, perché se fosse una mancanza negativa penso che ci metteremmo a piangere rigorosamente, no?
1: Ma spero di no, cioè.
0: Ecco. Allora, Andrea, annunciavo, come avrai sentito da dietro le quinte, annunciavo ai nostri ascoltatori che oggi parleremo, cioè la nostra puntata sarà incentrata sul gioco The Last of Us. È un gioco del quale tu hai già finito
1: tutto il primo, sì. Allora, più che altro che il primo è il remastered, sarebbe una versione, diciamo, migliore graficamente del primo gioco reale. Che stai giocando pure tu.
0: Esatto, come appunto dicevo anche ai nostri ascoltatori, anch'io sto iniziando a giocare questo gioco e devo dire che mi intriga molto, soprattutto la pressione di due tasti in particolare del
1: L3
0: e avanti. Esatto, perché dovete sapere che
1: il vero e proprio tasto sarebbe L3, però.
0: Esatto, dovete sapere che praticamente in questo gioco è possibile attivare delle funzioni di accessibilità e questo fa sì che io possa giocarci, io come tutte quelle persone che come me hanno delle difficoltà visive, però
1: non solo difficoltà visive, anche altro tipo di difficoltà,
0: esatto,
1: altro tipo di impostazioni,
0: esatto. Però insomma, per quelli che hanno difficoltà visiva avviso subito, perché è giusto essere precisi,
1: comprare,
0: esatto, perché comunque ha un suo costo. Diciamo che per coloro che hanno difficoltà visiva bisogna essere sempre affiancati da qualcuno che vede. Infatti io sono sempre affiancata da Andrea, perché molte cose non le vocalizza e si fa altrimenti difficoltà a capire cosa bisogna fare e come bisogna muoversi. Allora, Andrea, prima di dare avvio alla musica, perché ovviamente incentriamo la puntata su The Last of Us, ma ovviamente dobbiamo anche intervallarci con la musica, spiegaci in poche parole, insomma, che storia è.
1: Allora, c'è questa, diciamo, famiglia, perché la madre è morta in sintesi, o è scappata, non so bene se, perché non lo spiega bene, se la mamma è morta oppure è scappata, perché ancora devo finire il 2 perché l'ho iniziato prima di entrare in studio. Allora, c'è questo padre con la figlia che il giorno del suo compleanno, la figlia,
0: del compleanno della figlia o del padre?
1: Ok. Fa la figlia fa un regalo al padre, beh, poi si mettono a letto, vanno a dormire, cose. Durante la notte riceve la bambina, la ragazza, una chiamata al telefono fisso da suo zio Tommy. Dice di chiamare subito il padre, di cercare subito suo padre, ma poi si stacca la linea, si stacca il telefono. La bambina va a cercare il padre, e poi finalmente, quando scende al piano di sotto, lo trova. Trova prima il suo telefono con le chiamate di zio Tommy,
0: okay.
1: Quindi suo fratello. Poi entra diciamo nell'ufficio di suo padre ed entra suo padre. In sintesi, il vero problema sono una specie di pandemia, può essere chiamato fungo, che va ad attaccare la violenza cerebrale, anche fisica, delle persone. Ci sono diversi tipi di, diciamo, mostri, possiamo chiamarli zombie, perché sono viventi ma non ragionano. Ce ne sono diversi, come quelli che ti possono vedere e quelli che non ti possono vedere, però sono molto, diciamo, più forti, e poi ci sono i giganti, che sarebbero quelli più forti. Poi entra in casa e poi scappano con lo zio Tommy dopo aver ucciso questo zombie che ha ucciso il padre quando è entrato nell'ufficio.
0: Ok, quindi questo è un po' quello che accade nella storia di ciò che hai giocato. Adesso andiamo all'ascolto di un po' di musica e poi ci ritroveremo tra poco ancora a parlare di The Last of Us. A dopo!
1: Ciao!

0: Come? Così. Un salto al passato, un tuffo al presente, una carezza al futuro.
1: Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

0: siamo ritornati in onda, amici e amiche, col nostro Andrea che ci parla, ripeto, di The Last of Us. Innanzitutto ci piacerebbe sapere se c'è qualcuno di voi che magari ci ha già giocato a questo gioco e che cosa ne pensa, no? Magari qualcuno ha già giocato anche il secondo, no?
1: Non ci spoilerò perché ancora lo devo finire, mio sorello deve finire ancora il primo.
0: Esatto, cioè assolutamente no spoiler, però ti chiedo Andrea, innanzitutto, tra il primo e il secondo ci sono salti temporali?
1: Allora, come ti parlavo prima nel fuori onda, quando Jimmy ed Ellie, che non vi dico chi sono, arriva il momento che si vanno a rintanare con lo zio Tommy. Sì, ci sono molti spazi temporali, ad esempio quando sono arrivati è passato un mese, poi c'è stato il filmato dopo che sono passati 4 anni.
0: Quindi praticamente gli sbalzi temporali ci sono. Allora, dimmi un po', questo gioco sembra un po' come dirti, realistico? Cioè, che cosa intendo? Sia a livello di scene, che magari alcune possono essere realmente crude e impressionanti, ma anche a livello, visto che parlavamo degli sbalzi temporali, proprio anche al riguardo, che ne so, delle persone che certo ad un mese di distanza magari hanno un certo tipo di fisico barra voce, dopo 4 anni hanno magari un altro tipo di fisico barra voce. Cioè, è realistico oppure si capisce che è un gioco? Nel senso, può quasi quasi sembrare un film mentre ci giochi?
1: Allora, sì, ci sono numerosi fermati sul The Last of Us, come la parte dove passano 4 anni e la parte dove passa un mese. C'è sempre un cambiamento fisico e vocale in Ellie, però poi arrivando a 4 anni si nota anche nel gioco, fisicamente che vocalmente si nota anche la differenza.
0: Quindi i cambiamenti comunque ci sono. Sì. E a livello di scene?
1: Intendi graficamente,
0: proprio, sai, quella scena che tu dici cioè, fa un po' impressione, no? È cruda come scena, no?
1: Vabbè,
0: trattandosi
1: sì,
0: di zombie, per dire.
1: Quando si ammazzano, perché detto così, sia persone che zombie, alla fine
0: quello
1: sia umane, si nota che è comunque fatto bene come gioco.
0: Scene crude dove ti sei impressionato?
1: Oddio, non so se si può dire quando si spara in testa a uno zombie, una persona.
0: La cosa bella è che praticamente quando ci sono, per esempio, no, io mi riferisco anche a quel target di ascoltatori che come me possono avere dei deficit visivi, no? Quando ci sono i filmati, ci sono ovviamente, essendoci l'accessibilità attiva, ci sono le audiodescrizioni e sembra quasi come se stai guardando un film su Netflix, cioè obiettivamente. E quando per esempio si spara in testa uno zombie, ad esempio, se non fosse che c'è il suonino che dell'accessibilità, perché proprio ti fa un suono abbastanza cupo, ti ricordi, ti faceva questa,
1: sì.
0: Se non fosse per quello, cioè, anche il, diciamo, suono è molto realistico, quindi diciamo che noi siamo forse un po' più fortunati da questo punto di vista, perché siamo coperti da questo, da quest'altro suono dedicato all'accessibilità, no? La cosa bella è anche sentire proprio proprio tutte le vibrazioni, tutti i suoni.
1: Sì, con noi che abbiamo PS5 siamo più possiamo dire che è più realistico, anche se tu spari con il controller, il joystick trema, perché
0: esatto,
1: ha dei sensori sia nel gioco che nel controller, quindi si sente il controller che trema, oppure quando ci sono dei salti da un punto alto senti che attutisce il colpo, il controller.
0: Bene, Andrea, noi tra un po' torneremo ancora con te e ancora con The Last of Us, perché io penso che è interessante anche per i nostri ascoltatori che magari sono appassionati, no, di videogiochi. Ma così a bruciapelo, ti chiedo se c'è una canzone che magari ti piacerebbe ascoltare.
1: Allora, se c'è qualche, chiedo a te, perché sei più su, sei tu quella più appassionata di canzoni rispetto a me, se c'è qualche canzone che si riferisce un po' a The Last of Us, qualcosa che assomiglia un po' alla trama.
0: Ok, perfetto, ci sto. E allora con la regia ci impegneremo
1: questa sfida.
0: Bene, con la regia allora ci impegneremo a vincere questa sfida. Battiamo lo zombie. Io sì, perché sono stanca. Dai, allora ci ritroviamo tra poco.
1: Va bene.
0: A dopo.
1: Ciao. Belli.

0: Allora, ascoltatori, eccoci qua. Andrea, ho superato la sfida?
1: Direi di sì.
0: Meno male, perché è stata una sfida molto ardua, non te lo nego, eh? È stata un po' ardua come sfida. Allora, ascoltatori, io vi dico la verità. Andrea mi ha raccontato nel fuori onda che lui ha parlato dello sparare in testa agli zombie, ma ci sono scene che sono ancora più crude, ma non ve lo vogliamo dire perché insomma altrimenti altro che farvi venire il desiderio di giocare a The Last of Us,
1: non
0: che dici? Non lo volete proprio più completamente, e chi lo sa, magari invece chi ci ha giocato dice: ah, se quella era la scena più cruda, che dici? Mamma mia. Senti Andrea, noi quasi quasi quasi ci stiamo avvicinando al termine della puntatina, no? Allora ti chiedo, visto che poco fa parlavamo anche di oltre, diciamo, della storia, delle scene e quant'altro, complimenti. Visto che parlavamo poco fa delle scene, della storia e quant'altro, no? E parlavamo anche di quanto The Last of Us possa essere realistico. A volte noto che ti capita, no, di giocarci in cuffia. Qual è l'effetto? Perché, come ho detto prima, noi che abbiamo difficoltà visive, purtroppo se non siamo affiancati da chi vede non possiamo far molto, e quindi è chiaro che anche nel nostro caso, cioè, mettere le cuffie può essere un po' deleterio, perché magari se chi vede deve anche sentire un po' qualcosa, non potrebbe tanto aiutarci, no? Quindi ovviamente io, per dire, l'esperienza di giocarci in cuffia non l'ho fatta, ma tu, che ovviamente l'hai fatta, che esperienza si crea?
1: Allora, dipende anche da che tipo di cuffie, ad esempio il regalo fatto da te, le cuffie, quelle originali PS5, che hanno anche, diciamo, una, possiamo dire, dissolvenza del suono, quindi un suono 3D del gioco, che se tipo tu hai un suono dietro ti proviene dalla parte, diciamo, interna, dalla parte dietro della cuffia,
0: diciamo.
1: Esatto. E se hai un suono davanti, dalla parte davanti,
0: frontale,
1: dalla parte frontale. E se dai lati,
0: ok.
1: Quindi
0: c'è una stereofonia del suono.
1: Sì. Lo rende ancora più realistico.
0: Ci sono state delle volte in cui magari tu avevi le cuffie e improvvisamente magari c'è stata una scena X che dici: Tomà, c'è stata punta all'aria, cioè, nel senso del tipo: tua madre, sono saltata in aria, cioè.
1: Vabbè, succede, però non sono tutte, ce ne sono poche di quelle scene su The Last of Us, ce ne sono qualche 5, 10, ce ne sono, però vabbè, l'ho giocato io l'ho finito in 22 ore, però non lo giocavo ogni giorno, tipo un mesetto non l'ho giocato più, quindi in 22 ore non sono neanche tante.
0: Ok, e invece momenti in cui succede qualcosa che non ti aspettavi, cioè momento che ti sembrava tranquillo ma poi improvvisamente puff?
1: Sì, ce ne sono stati, che non voglio spoilerare, però diciamo la morte di una persona, posso dire.
0: Ah, ok, quindi non te l'aspettavi?
1: Ce ne sono due più che altro di morte di persone, però non spoiler.
0: Ottimo. E invece ancora una domanda prima di, insomma, di ritornare alla musica. Un'altra domanda che ti chiedo è: momenti che invece ti hanno lasciato un po' perplesso, un po' con l'amaro in bocca, ma non con l'amaro inteso come questa parte non mi è piaciuta, ma quella parte che magari una persona sensibile potrebbe anche rimanerci male, ecco. Tipo io, per esempio, lo sai, seguo le soap opera, e quando ci sono quelle scene magari mielose oppure particolari, tipo magari piango, no? Ecco, scene dove magari un giocatore sensibile potrebbe anche rimanerci male, capito? Se capita,
1: sì,
0: scappare.
1: Sì, subito all'inizio del gioco è successo di, vabbè, non lo dico, però è sempre la morte di una persona, e onestamente all'inizio del gioco non me l'aspettavo, poi nel contesto ancora di più. Che possiamo, vabbè, questo non lo sperare, tanto che l'ha ucciso un soldato, questa persona, quindi dici: come, tu dovresti proteggere le persone e
0: invece lo uccidi. Quindi questa cosa, diciamo che forse per i più sensibili potrebbe essere un momento, no? È sempre a livello di sensibilità, no? Qualche scena che invece, cioè, più che lasciarti male, ti ha fatto un po', sai, tipo incavolare?
1: Ad esempio, ci delle persone che poi sono morte, hanno tradito Ellie e Jamie, non mi ricordo se è Jamie o Jim, è Jamie, che invece di aiutarli li hanno lasciato lì perché pensavano che non ci fosse niente da fare.
0: Ah, ok.
1: Però poi lo sono riusciti a scappare, cosa, diciamo, che hanno, tra virgolette, fatto pace. Non si sono uccisi a vicenda, ma in quel senso.
0: Ottimo. E vissero tutti felici e contenti del tipo.
1: Non morto. Ammazzano solo.
0: Fantastico, top. Ok, allora, amici ed amiche, io adesso allora vi rilascio nuovamente alla musica e adesso abbiamo ancora un altro interventino prima di salutarci poi definitivamente, quindi restate incollati, ci sentiamo
1: dopo,
0: ciao. Quindi.

0: Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Bentornato ancora.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, terminiamo il nostro excursus su The Last of Us parlando un po' delle strategie e delle tattiche di gioco. Dici.
1: Allora, dipende dal contesto.
0: Top.
1: Ad esempio, la parte finale del gioco, che è quella di uccidere degli zombie, sarebbe l'ultimo combattimento con gli zombie.
0: Ok.
1: Praticamente devi... Io non avevo colpi, non avevo niente. E praticamente ho dovuto uccidere 4 zombie in croce, quelli che riuscivo a uccidere, quelli che mi potevano vedere in realtà. E poi dagli altri sono scappato, anche se poi ho fatto un rumore e mi hanno scoperto, ma poi, cioè, ho dovuto fare il rumore perché sennò ci morivo. E poi sono riuscito a scappare e non ho dovuto ucciderli tutti.
0: Ok.
1: Poi ci sono delle parti che ovviamente devi fare per forza anche, diciamo, rumore, e li devi ammazzare tutti, quella che sarebbe la maggior parte del gioco, che devi fare così.
0: Ah, ok. E momenti invece di precisione, momenti di mira proprio?
1: Devo dire che ce ne sono pochi, perché di solito ce ne sono dei momenti che devi prendere la mira, però ce ne sono pochi, perché di solito anche gli umani hanno il caschetto. Se tu li spari in testa non muoiono subito, perché hanno il caschetto e il caschetto ripara, non fa morire subito, cioè cade il caschetto e poi col secondo colpo in testa muore. Però ci sono anche con gli zombie dei momenti che se tu li spari in testa muoiono.
0: Ah, ok. Invece io mi ricordo che quando diciamo ho iniziato a giocarci io, c'era un momento dove tu mi dicevi che c'erano delle figure che erano molto difficili da ammazzare, o ricordo male?
1: Sì, erano quelli che non riescono a vedere.
0: Ah, ok. E infatti lì ci sono delle strategie particolari per riuscire a non morire tu e far morire loro, in sostanza?
1: Allora, dipende, perché se tu hai il coltellino, basta che ci vada dietro lì a coltelli e muoiono subito.
0: Ok.
1: Senza coltellino non lo puoi fare. Per esempio, con gli zombie normali tu li potresti strangolare e via. Che dico, com'è? Invece con gli zombie, quelli che non vedono, puoi anche accoltellarli e muoiono subito. Invece se non hai il coltello, o hai gli spari più volte alla testa, oppure col fucile a pompa cerchi di sparargli nel petto, che okay, alla fine è il loro punto debole quando non hai il coltello, o la testa o il petto.
0: Oh, ok, quindi mi raccomando, con The Last of Us imparate anche molto bene ad accoltellare e a strangolare. Che dici?
1: No.
0: Senti, ultima domandina, così per diciamo lasciare un po' i nostri ascoltatori anche con questa possibilità, no? Trovi delle assonanze tra The Last of Us e il film The Walking Dead?
1: Ce ne sono poche, perché alla fine la trama è quella, e secondo me ti posso dire che si sono ispirate anche a quello.
0: Quindi no, ce ne sono tante allora di assonanze.
1: Cioè, aspetta, ho sbagliato.
0: Assonanze vuol dire
1: che
0: si somigliano.
1: Ho sbagliato a interpretarlo. Cioè, ce ne sono tante, e secondo me sono ispirate anche a quello.
0: Sai che anch'io ho pensato una cosa del genere? Perché effettivamente, ok, ovviamente l'hanno dovuto un po' trasformare in gioco, no? Però, per esempio, se esistesse un gioco The Walking Dead, io penso che si assomiglierebbe tanto a The Last of Us. Tu che ne pensi?
1: Sì.
0: Anche perché, per esempio, anche in The Last of Us, come in The Walking Dead, si parla di morsi. Infatti mi ricordo che c'era una figura che era stata morsa, ma questo morso era già da parecchio tempo, ricordo.
1: Sì,
0: male. Ok. Ah, hai visto. Quindi anche lì si parla comunque di morsi, quindi diciamo rischi di essere appunto infettato nel momento in cui vieni morso,
1: sì,
0: no?
1: Tipo quando vieni morso passano 24-48 ore e poi diventi, diciamo, uno zombie.
0: Mentre nel caso di Ellie,
1: vabbè, non lo dico, però è il motivo, però diciamo che non è morta perché, tra virgolette, grazie a una cosa che aveva all'interno, era immune.
0: Oh, ok, perfetto. Vabbè, diciamo che ha fatto il vaccino anti-Covid. Per dirla così. Bene, amici, allora noi vi lasciamo all'ultima sequenza musicale di oggi e ci troviamo tra poco per i saluti, Andrea.
1: Meow.
0: Meow. Tornerai presto, sì?
1: Spero di sì. Non muoio.
0: No, ti prego. Bene, allora noi ci troviamo tra poco, un po' di musica e poi ci salutiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

lo stadio,

0: forse per qualcuno sarà ok dato gli argomenti trattati, però per qualcun altro penso proprio di no. Ma
1: speriamo tutti di no.
0: Esatto, noi speriamo per tutti di no, però in ogni caso, o no o sì, in ogni caso siamo giunti ai saluti. Anche il mio orologio conviene in questa mia. Ecco, anche il mio stomaco conviene perché è pronto là, vabbè. Allora, Andrea, vuoi dire qualcosa per salutare?
1: Pino.
0: Paolino.
1: Col culo.
0: A pallino.
1: E
0: ovviamente Marina, Antonella, la Nutella.
1: La Nutella, perché sennò ci fate la fine di da sola.
0: Però adesso che abbiamo trattato proprio questi argomenti, ci va il nostro ultimo liner proprio nuovo di zecca.
1: Cosa?
0: Pinco panco all'azione.
1: Salveremo.
0: Salverà la situazione.
1: Yeah!
0: Yeah! E allora ci sentiamo noi alla prossima settimana e speriamo che Andrea possa tornare presto.
1: Miau!
0: Miau!
1: Bau!
0: Mu!
1: Chicchi di chi?

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buon The Last of Us a tutti.
0: Ciao Ellie.
1: Ciao Jamie.

0: in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come hai ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tant'è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui Al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po', sì. Però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale.
0: Il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai.
1: Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico quando verrà a vedere il film la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere. Signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarlo.
1: E allora che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
9: Coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio vedere chi è. Dai, questa parte di cellulare.
1: Forza!
5: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
12: Ma lei è pure un
10: po'. Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
13: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
14: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
13: Una cosa grave che mi ha violentato.
15: Mi va, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua.
16: No, non è.
17: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
18: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
19: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché Tra l'altro, un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua. Però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta, come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: sì, i vocalist sono Alessandro Agroga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ogolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due paroline, Rete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, siamo state le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: E beh, senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono non è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna, certo, far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori, un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà Algo Day alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini, vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità, per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1981.

Robot, rock and roll robot, Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità, al primo ascolto. 11 Rosso è il progetto cantautorale di Davide Catanossi. C'è il nuovo singolo, novità di oggi, Occhi Sconfinati.

0: Ora musica, spazio interviste, l'uomo dell'anno è il nuovo singolo di Zine, che è anche l'uomo del giorno nello spazio interviste di Ora Musica, perché chiacchieriamo con lui, quindi andiamo a Reggio Emilia. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Diciamo che qua c'è un po' tutta l'Emilia Romagna volendo, perché siamo a Reggio Emilia, tu sei di Parma e il singolo è stato registrato a Ferrara.
1: Esatto, ci sono un po' di situazioni.
0: Magari lo presentiamo anche a Bologna.
1: Assolutamente. Beh, sicuramente Bologna sarà una delle date da
0: che
1: cui
0: farai.
1: Sì, sicuramente settembre, ottobre, novembre partirà, diciamo, una sorta di mini tour per promuovere l'album, così se intanto lo vogliamo anticipare ci saranno queste città e ci sarà anche Bologna.
0: Allora, diciamo subito che tu hai già una bella esperienza, no? Perché ho letto che insomma hai avuto modo di portare musica suonando chitarra, pianoforte, un po' in giro ovunque, anche condividendo il palco con diversi artisti, ma anche all'estero, no? Vedo Regno Unito, Francia, Svizzera, Ungheria.
1: Sì.
0: Quindi
1: ho avuto questa fortuna di suonare anche un po' fuori dall'Italia.
0: Mi piace sottolinearlo, perché oggi spesso parliamo di chi fa i dischi in stanza e non va a suonare in giro, e invece qua abbiamo veramente un po', sembra di essere indietro di 30 anni, fa notizia adesso.
1: Diciamo che l'aspetto live secondo per me è molto importante, ma per mantenere sempre un rapporto con le persone stretto, certo.
0: Diciamo che la musica poi dovrebbe essere partire e fare tu girare attorno tutto al live, no? Il suonare davvero.
1: Sì.
0: L'uomo dell'anno, come nasce questo singolo che è uscito dopo Maledetta IA? Noi ci eravamo già forse sentiti proprio per quel singolo lì. Comunque l'uomo dell'anno è il brano che abbiamo in promozione adesso, come ce lo racconti?
1: Ma allora, diciamo che il brano parla di scale di valori, di cosa secondo me è importante e di cosa soprattutto non lo è. In particolare il brano parla di cosa non è importante, se avrete il modo di ascoltare, anche di leggere un po' il testo, si parla appunto di cosa nella vita di oggi è davvero, davvero importante.
0: È un singolo che fa parte di un progetto più ampio, visto che ne è già uscito uno in precedenza?
1: Assolutamente sì, come ti anticipavo ci sarà l'uscita del disco che si chiama Musica Sostenibile ed uscirà in settembre.
0: Dopo l'estate. Quanti brani saranno?
1: 10.
0: E questo è il tuo primo album solista,
1: sì,
0: no? Perché prima parlavamo di tutte le esperienze, però adesso ci stai mettendo proprio la faccia e il microfono.
1: Assolutamente sì, ero uscito a fine 2024 con un EP che si intitola Fuori dal Mainstream, di 5 brani, e adesso invece questo è proprio il primo disco completo con 10 brani, e insomma non vedo l'ora di farvelo ascoltare tutto.
0: Bene, allora noi adesso andiamo ad ascoltare l'uomo dell'anno, però prima diamo le coordinate a chi ci segue per seguire i Zine attraverso i social, e poi ci diamo l'appuntamento quando uscirà questo album, insomma.
1: Assolutamente, assolutamente. Ma allora guarda, diciamo che la pagina Instagram è quella che fa un po' da collettore, con tutte le news, tutti i contenuti, e da lì poi ci sono chiaramente i collegamenti a YouTube e alle piattaforme dove ascoltare la musica, però insomma direi che Izine Music è la pagina di riferimento su Instagram. Sì.
0: Izine qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

0: You Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.
1: Ogni volta che ti guardo, vedo la luna accanto a te, come fosse la prima volta che guardo il cielo pensando a te. Il mio rammarico che a volte anch'io

Tanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva, il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Radio Tigullio.
3: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Silo, sono così è il titolo del suo singolo per l'estate. Silo al secolo è Cinzia Loriga ed è tra le nostre novità con questo singolo dall'aria molto fresca. Angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi non torniamo nemmeno indietro di tantissimi anni, perché siamo negli anni 2000 con il brano che vi vado a proporre, esattamente 2013. Nile Rodgers produce Daft Punk, c'è anche Pharrell Williams in questo brano dall'aria molto funky, molto estiva. È Get Lucky qui a Ora Musica.
2: Like the

0: Pharrell Williams, produzione di Nile Rodgers. Si sente anche la sua chitarrina in questa Get Lucky, oggi nell'angolo dei ricordi, che ci ha riportato nel 2013, quindi indietro di 13 anni. Torniamo invece nel 2026, estate 2026.
1: Il sole muore piano.

0: Si chiama Restami addosso, il singolo per l'estate di Carlo Audino, tra le promozioni di Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta, li hai ascoltati qui a Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

Aerosmith, Loving You, i grandi Kiss dal 1979, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini, a domani alla stessa ora. Siamo

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, forza!
4: Buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati anche questa settimana, siamo pronti per accompagnarvi con un'oretta della buona musica e la tanta tanta bellissima simpatia di Manuel.
5: Ah, meno male che la simpatia è solo tua.
4: Anche tua.
5: E il carisma è mio.
4: Ok, il carisma di Dora e la simpatia di Manuel e la musica di È Tutta Musica.
5: Esatto, è corretto.
4: E allora. Sì, dai, oggi l'abbiamo detto anche nei social che sarebbe stata l'ultima puntata per questa stagione, poi noi andiamo in vacanza.
5: Diciamo
4: in vacanza, invece poi mi mettono a fare lavori forzati, quindi
5: è che deve continuare lavorando, non può rimanere in casa facendo niente,
4: come qualcuno che diceva va in pensione e poi non è andato perché gli è piaciuto andare a lavorare, perché era ancora giovane comunque quel piccolo uomicino, che diciamo che adesso
5: Adesso diciamo que sí, nos vamos en vacanza, porque también nuestros oyentes se van en vacanza, ya no nos escuchan muchos.
4: Sí, porque
5: se van a viajar, se van a la playa, tienen otras actividades. Y pues me imagino que no tienen el tiempo de escucharnos, de nuestros oyentes, ¿no? Aunque nosotros también nos vamos a resistemar, a ver qué nuevos programas pueden haber, ¿no?
4: Exacto, qualche rinnovazione del programma, qualche, non so, delle rubriche nuove, vediamo
5: sì,
4: cosa.
5: Sì,
4: stiamo lavorando per voi, ragazzi,
5: vamos a ver che cambios llegan con la nuova estación.
4: Quindi per quelli che non hanno seguito i social, noi torneremo il 5 di settembre, quindi ricordatevelo, il 5 di settembre ritorneremo in onda e quindi pronti per emozionarvi di nuovo. E quindi questa è l'ultima puntata, noi iniziamo già a salutare qualcheduno adesso, perché poi l'ultima parte è quella più,
5: sì, è la che sempre stiamo scorriendo,
4: sì, perché siamo proprio agli sgoccioli. Quindi grazie a tutti perché ci state seguendo anche sui social e ci state anche seguendo sul canale YouTube e ci state seguendo anche per la diretta, grazie veramente di cuore. E niente, adesso mi sto commuovendo, mi sto asciugando le lacrime dalla
5: sicuro
4: fronte.
5: Sicuro che sono le lacrime e non il sudore?
4: Infatti non detto, lo sapevo. Le lacrime del della fronte.
5: Sì, io credo, perché Dios mio, estamos aquí con un pochito de calor.
4: Sì, poi vabbè, questo calore adesso c'è chi già va al mare, oppure preferisce anche la montagna.
5: Sì,
4: perché
5: fresco,
4: è più fresco,
5: no? Sì, sì.
4: In collina, in montagna c'è un ambiente un pochettino con meno umidità e quindi molte persone preferiscono andare lì in vacanza invece di andare al mare.
5: Mm-hmm. Ah, sì.
4: E poi ci sono anche quelle persone che invece di andare al mare e invece di andare in montagna preferiscono andare a visitare le città, i musei, musei d'arte, tutto quant'altro, e scoprire alcune città estere e anche italiane.
5: Sì.
4: E fanno i giri così. No, è una cosa che ognuno poi, te l'ho detto anche io prima, e qualcuno rimane anche a lavorare perché dice sono in pensione, oppure non sono in pensione.
5: Però ho
4: visto
5: che parlando di lavorare, che stavano facendo una cosa sobre come una ley, digamos, no una ley, sino como una idea de que en estos momentos que está haciendo tanto calor,
4: sí,
5: por ejemplo en la hora pico, que sería como el mezzogiorno,
4: sí,
5: de no laborar al aperto, para aquellos que hacen las construcciones y todo.
4: Ah, quindi i muratori, le persone che, sì, lavorano nell'ambiente edilizio,
5: sì, che quando sono la giornata più calde de no si può lavorare perché stanno arriscando la salute.
4: Sarebbe bello perché molte persone, specialmente loro, che
5: sì, stanno esposti al sol diretto.
4: E lì il calore picchia forte, il sole, e ci sono sì, veramente dei.
5: Visto questa nuova norma, mi pare essere molto buono perché lo considero.
4: Io spero che questa norma vada in tutti i comuni, non solamente in qualche comune, perché
5: sì, non saprei dirti in che comune specificamente lo vi, però credo che fu di Cagliari, algo así. Entonces,
4: ah, okay.
5: Yo creo que sí, okay. Acobija a todos.
4: Bello, bello, bello. Sí. Bello perché poi alla fine le persone hanno quel tempo di lavoro, anche perché adesso si può andare anche presto a lavorare. Le 6, le 5 e mezza, 6 del mattino già è ora buona perché c'è fresco, quindi uno produce di più, si stanca meno. Però dopo, da mezzogiorno a 1 e mezza, alle 2 sotto il sole,
5: è difficile.
4: Quindi tanta stima per tutte gli
5: tutte le persone
4: che lavorano lì all'aperto,
5: sì, perché non so quante altre differenti attività.
4: Sì, noi abbiamo detto l'edilizia, però ce ne sono tante altre che magari lavorano anche i giardinieri comunque.
5: Includerlos.
4: esatto. Bene, allora siamo pronti per partire con l'ultima puntata di A Tutta Musica. Vi ricordiamo il numero di telefono 371-4634-294 per i vostri SMS. No, ho detto SMS anche oggi. No,
5: sul mensaje di texto.
4: No, non mandateci SMS, mandateci WhatsApp al 371-4634-294 perché sta iniziando
6: A Tutta Musica.
7: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida.

0: Adelante, entramos de nuevo aquí en Onda. Este era el Café 90 de hoy con ATV, con Don't Stop y Sash con Adelante.
1: E io ne approfitto adesso che i microfoni sono accesi per salutare a Stefania, a Gianfranco e a Franco che ci stanno ascoltando, e naturalmente anche a Francesco, a Massimo e a Lucrezia che ci sta ascoltando dalla Colombia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, continuate a mandare i vostri messaggi al 371 4634 294, noi torniamo tra poco.

Un saluto anche a Paolo che ci sta ascoltando mentre sta lavorando proprio sotto il sole, ci ha scritto proprio adesso. Ciao Paolo, grazie, grazie per il tuo messaggio. E come di consueto in questa parte prima c'era il Talent On Air, ma adesso che abbiamo i 18 artisti già scelti, in questo tempo che noi saremo in vacanza, lavoreremo anche per il Talent On Air, quindi sceglieremo in 3 step il vincitore che sarà proclamato a settembre con l'arrivo della nuova stagione di A Tutta Musica. Quindi ancora 18, poi dai 18 ne sceglieremo altri che segnaleremo nei nostri social, quindi Instagram e Facebook, e li metteremo lì, quindi state attenti sempre per essere aggiornati, e noi torniamo tra poco.

Torneremo anche con Segnalibro a settembre, quindi ritorniamo con la cultura letteraria anche a settembre. Grazie a Luca che ci aiuta a far sì che noi diamo i consigli per la lettura. Grazie anche alla biblioteca di Marruvio. E iniziamo subito con i primi tre libri che vi consigliamo oggi. Il primo libro si intitola La vacanza perfetta, un bellissimo thriller psicologico. Segue le vicende di Grace, una donna di New York che ha disperatamente bisogno di allontanarsi dallo stress cittadino. Il suo soggiorno tranquillo in vacanza si trasforma rapidamente in un incubo. In un ranch da sogno, un padrone di casa quasi perfetto, qual è la verità che si nasconde dietro questa apparente tranquillità? Un thriller ricco di tensione e che colpisce tutti i lettori. Il secondo libro si intitola La sola notte, dello scrittore sardo Gianni Usai. È un romanzo psicologico pubblicato nel 2025. Il libro affronta il tema dell'isolamento, della paura e delle relazioni umane attraverso una premessa apocalittica. Un evento misterioso modifica la vita di una tranquilla famiglia che si trova così costretta a una convivenza forzata che amplifica le dinamiche familiari. Vivere in questa realtà porta alla nascita di un disagio in fuga. Un libro complesso che mette il lettore di fronte ai propri limiti e alle proprie paure. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Tutto quello che si può dire. È un celebre romanzo storico drammatico. Il libro si sviluppa su due linee temporali parallele che si intrecciano attraverso i legami familiari. I segreti del passato e il tema della resilienza. Due donne, una decisione che cambierà per sempre il loro destino e una bugia destinata a rimanere sepolta nel passato. Un romanzo che racconta come la guerra cancella ogni cosa tranne l'amore. E Segnalibro torna tra poco.

0: e entriamo alla novità editoriale. Consigliamo tre novità editoriali che saranno disponibili dopo il periodo estivo. Il primo libro, Fino alla ultima goccia di te, è un romanzo ambientato in Giappone. Ogni lunedì, il piccolo locale nascosto tra i ciliegie riapre le porte. Dal bancone il nuovo aroma del tè mata. Annuncia una nuova stagione, diversa e nuova storia. In quell'angolo appartato della città, la giovane Miho sta per incontrare un ragazzo dal sorriso gentile. Lui si chiama Kipei, che significa fortuna. E per Miho, che l'incontro in attesa è davvero fortunato. Aoyama torna a incantare il pubblico italiano con un romanzo che scalda il cuore e racconta il destino e i fili silenziosi che uniscono le persone. Una storia che incoraggia a abbracciare la vita un sorso di tè alla volta. Il secondo libro, La reclusa del Via. París è un romanzo attesissimo, un trailer di grande successo che segue la storia di una giovane donna che dopo un lutto si trasferisce a Londra per cercare un futuro migliore. Nella nuova città conosce un uomo molto ricco e affascinante che le propone un matrimonio di convenienza. La donna accetterà questa insolita proposta, vedendo la sua vita cambiare per sempre, o riuscirà a resistere al fascino dell'uomo misterioso? Cosa si nasconde dentro una figura apparentemente perfetta, ma misteriosa? Il nuovo romanzo della scrittrice amatissima, pronto a conquistare il grande pubblico. Il terzo libro si chiama Api, un viaggio dentro e fuori dell'alveare. Emanuele e Ilaria, autori e apicoltori, esplorano il loro apiario e ci svelano i segreti di un mondo meraviglioso della ABC. Fino ai dettagli più curiosi. Quanti chilometri percorre un'ape per produrre un cucchiaino di miele? Come nasce un'ape regina? Cosa ci sarebbe nei nostri piatti senza l'incredibile lavoro di impollinizzazione dell'api? Un libro di divulgazione agile e giocoso, divertente nella grafica e nei contenuti, che piacerà ai bambini e adulti. Età di lettura da 8 anni. Attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che il martedì 30 di giugno si terrà un importante evento presso la nostra biblioteca. Sarà ospite la scrittrice Monica Tronci Pau, che presenta il suo libro Nell'azzurro delle novelle mie. E ci parlerà di Grazia Deledda. L'incontro sarà gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social per tante novità estive e particolari per le novità riguardanti il mese di giugno.
1: E io voglio ringraziare a Luca che si occupa di questa rubrica e anche segna il libro Va in vacanza come a tutta musica e ritornerà a settembre. Quindi grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per questa bellissima rubrica che ci ha accompagnato per tutta questa stagione, ma ritornerà nella prossima, quindi a settembre ritorneremo con Assegna il libro e noi torniamo tra poco.

siamo tornati in onda con A Tutta Musica. Adesso è lo spazio dedicato alle richieste musicali. La richiesta viene da Gianluca, che vuole ascoltare Michael Gray con The Weeknd.

0: la richiesta di Gianluca. Grazie, grazie per aver mandato il messaggio. E noi siamo giunti al termine, come sempre. Questa parte sì, è quella più dura.
1: La sigla, però più dura è ora, perché nos vamos hasta settembre.
0: Esatto, ci lasciamo indietro tutte queste belle, questi bei ricordi di tutta questa stagione che abbiamo iniziato. Ed è stato anche grazie a voi, perché ci avete seguito in tanti, sia in diretta sia nei social e anche con il canale di YouTube. Continuate a seguirci, mi raccomando, perché vi sveleremo qualche novità anche nei social. Ogni tanto mettiamo qualcosina di novidoso. Come si può dire novidoso in spagnolo?
1: Novedoso.
0: Ok, mentre noi siamo in pausa mi ripasso anche un po' lo spagnolo, faccio così. Un corso di spagnolo. Va bene ragazzi, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi anche oggi per l'ultima puntata. Noi torniamo a settembre puntualissimi. Ciao a tutti da Manuel.
1: Grazie a todos. Buenas vacaciones. Diviértanse muchísimo. Ciao, ciao.

0: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: You are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country.
2: WCO Radio
1: and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WCRadio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio Giallo Tix, vi do il benvenuto a questa terza e ultima puntata della stagione di Blue Bonnet Silk. Abbiamo cominciato con Tom Green dal suo album Home to the Country, una cover di un vecchio brano di Bryan Adams, ovvero Summer of 69. E allora, intanto in sottofondo è già partita la prossima canzone che ho selezionato da un album che si chiama Sadder Songs Than You Had Hoped For. Lui è Drew Cooper e questa è Amarillo.

Era Drew Cooper con il suo Amarillo dall'album Southern Song That You Had Hoped For, brano su cui nel corso dell'estate, quando mi vedranno impegnato dietro la console, secondo me un play ce lo spingerò diverse volte. Andiamo avanti con una canzone invece che arriva da un album di Christian Country. Lei è la bravissima Christine Harris, ha rilasciato questo Give Me Jesus, da cui in questa terza puntata ci ascoltiamo questa End of the Rainbow.

La grande Christina Harris con questa End of the Rainbow. E allora io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Zilla, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Zilla vi fa compagnia il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Zilla è non del mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Zilla vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. Continuiamo, altra canzone che arriva da un album, da un EP nuovo. Lui è un giovane, si chiama Cody Oliphant. Anche questo, anche su questa, secondo me, io ci spingerò play spesso, come perché secondo me è un bellissimo two step. Questa è Cody Oliphant dall'album When I Go, questa è The In.

Cody Oliphant dal suo album When I Go The In Between. E continuiamo con un altro brano che ha tirato fuori da un altro nuovo album. L'album si chiama Everything Will Never Need. Lui è Phil Uley e questa è Walking Man.

Walking Man, lui era Phil Ooley, Everything We'll Never Need, il suo album. E anche la prossima canzone arriva da un album nuovo che è un titolo che fa molto sorridere, perché l'album si chiama If the Cosmos Were Whiskey, se nel cosmo ci fosse del whisky. Lui è un grandissimo banjoista, si chiama Max Wareham, e questa è Highway to Your Heart.

Max Vareham, Highway to Your Heart, dal suo album If the Cosmos Were Whiskey. E continuiamo con un'altra canzone che arriva da un album che si chiama These Roads. Io ho scelto proprio la title track e lui è Sam Downing.

This Road I Ain't Been Down. Lui era Sam Downing. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Zilla, in onda sulle frequenze e streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gian UTX e in sottofondo è già partito il primo valzer di questa puntata. Lui è Ray Davies, la canzone si chiama Real Woman ed è contenuta nel suo album A Long Time Coming nella versione deluxe.

Real Woman, lui era Ray Davis, questo meraviglioso valzer, e vi dico subito che ce ne sarà un altro verso la fine della puntata. Continuiamo con una canzone che arriva dall'album che si chiama Product of Another Sad Song. Lui è Adam Gaffney e chiede un pizzicotto perché sta sognando. Pinch me, I am dreaming.

0: Era Adam Gaff con la sua Pinch Me and Dreamin' dall'album Product of Another Sad Song. Io intanto vi ricordo di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, e io intanto devo anche ringraziare il buon Phil O'Lay che ha messo il like e ha commentato il post a lui dedicato sulla sua canzone messa in precedenza. E allora continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Days Are Long. Lui è Scott Sean White e questa è What the Devil Whispers.
1: The good Lord could be shouting from the highest mountain, begging me to listen.

Scott Sean White, What the Devil Whispers, dal suo nuovo album Days Are Long. E intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Teguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Fabrizio, ho visto Silvia, ho visto Stefano, ho visto Eliso, ho visto Riccardo, ho visto Stefano, quindi Elisa, Riccardo, Cristina, quindi un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa, la title track del nuovo EP del grande Styles Ori, questa è 5 to 9.

529, lui era Styles Ori 529, che è anche la title track del suo nuovo EP. Continuiamo con una canzone che ho estratto da un album che si chiama For Those Who Don't Make It. Lui è Sari James e questa è Cowboy Heart.

Cowboy Heart, lui era Sammy James. E si continua con una canzone che arriva invece da un album che si chiama The Long Road, lui è Jeremy Banks e questa è 12 Years More.

Era Jeremy Bex con la sua 12 Years More dall'album The Long Road, mentre la prossima canzone è di un grandissimo storyteller. L'album si chiama All I Couldn't Say, lui è Brian Casey e questa è No Place.

No Place to Go, lui era Brian Casey. Allora, io in precedenza vi avevo promesso che prima della fine della puntata vi avrei trasmesso un altro bel valzer ed eccolo qua, pronto per partire. La arriva da un album che si chiama Sand, lui è Bronco Junior e questa è Three Quarter Time.

Bronco Junior, Three Quarter Time, grandissimo valzer. E allora io purtroppo sono in ritardissimo, quindi sapete benissimo le pagine dove fare clic clic clic clic: Blue Bonnet Seal, WSN Radio, Blue Bonnet Seal Live e poi Radio Tiguglio Web, Micro Radio e la playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E io vi lascio con questa canzone che è stata rilasciata originariamente nel 1957 da Ned Miller, poi nel 69 il The King of Rock and Roll ne ha fatto una versione country bellissima, e io vi lascio con questa From a Jack to a King. Lui è Elvis Presley. Gianluigi vi saluto e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e vi lascio così con Elvis, From a Jack to a King.

ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione. Il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
4: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato di nuovo tra la mia gente, pensavo e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Chi glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni?

Incredibile aprirsi nel bel mezzo della fiera, non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? Non so più chi sei, mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo. E non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.

0: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professori di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.
1: L'amore mio rende il cielo più vasto, non impone limiti al mio sguardo, rende strutture.

e fa vivere attraverso la gente, perché il mio amore non si rivolge al solo, ma si rivolge ai tanti, non si cura del tempo.

Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari, a mio confronto, è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista, al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci, mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigullio presenta 4 3 2 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no? Si parte ragazzi, si parte. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Get Up and Dance in versione estiva. Ragazzi, ci siamo, I nostri 52 minuti dedicati alla musica dance più importante del momento, ma come sempre ci sono anche delle cose che non c'entrano nulla, ma di questo ne parliamo dopo. Partiamo con una novità.

È un bel tipino questa Lady Naima. Abbiamo voluto regalarvela in apertura con questa Mood Fresh. Nuovo singolo per lei, secondo me di strada ne farà parecchia, anche se per ora non è molto conosciuta, però insomma, la ragazza merita. Detto questo, ragazzi, chiuso l'appuntamento con la novità che apre sempre il nostro Get Up and Dance, noi proseguiamo il nostro percorso tra le canzoni più importanti dell'estate 2026, come questa ad esempio. Poi nel corso del programma ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, il sorriso del giorno e anche i due pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Il primo apre la seconda, il secondo apre la terza parte di Get Up and Dance.

Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano assolutamente niente con il nostro programma musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno alla metà del nostro spazio, e quest'oggi si parlerà di lacrime, mentre verso la conclusione un accenno all'aspetto fisico che in teoria in estate, visto che in tanti si va in spiaggia oppure nei parchi acquatici, dovrebbe essere al top, ma mica tutti ci riescono, eh. A proposito di estate, insomma, uno dei re dell'estate è lui, che non sbaglia mai un colpo, ma né in estate né anche in inverno. Ebbè ragazzi, lui che arriva dalla Francia, il Bob.

Bob Sinclair, che nonostante i suoi 30 anni di carriera alle spalle muove ancora migliaia e migliaia di amanti della dance nei suoi concerti, eh? Recentemente è stato anche in Italia e ha ottenuto successo come sempre strepitoso. Però all'interno di Get Up and Dance, come detto poco fa, ci sono anche le due canzoni del passato che praticamente vanno ad aprire la seconda e la terza parte del nostro spazio. Intanto noi ci stiamo avvicinando alla prima delle due pause all'interno di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovato, io sono Marco Mari. Questo è il singolo che ci porterà proprio alla pausa. Un altro di quei successi che colorano quest'estate 2020.

0: così ragazzi, siamo arrivati alla pausa, non perdiamo tempo.
1: Radio Tiguglio.
2: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. La prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle. A questo punto dobbiamo occuparci del primo flashback di oggi.

Siamo tornati indietro di 10 anni con questo singolo, il primo flashback di oggi. Nel 2016 si ballavano anche questi pezzi qui. Ma il tempo cambia, ragazzi, e insomma le mode cambiano, i generi musicali anche. E adesso noi siamo ritornati d'incanto a quest'estate 2026, e tra poco ci sarà spazio anche per la prima parentesi non musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Parleremo di lacrime da versare oppure da non versare.

Siamo a metà programma, ragazzi, il che significa che dobbiamo occuparci della prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci aiuta a ragionare sulle tante cose che volenti o nolenti ci capitano nella vita. Sentite cosa diceva Euripide: non versare nuove lacrime per vecchi dolori. Quanto è vero, ragazzi.

Ma quanto d'estate sa questo pezzo di Nino Zanolino, eh? Pensate che è uscito invece in febbraio. Secondo me si ballerà benissimo anche nell'estate 2026. Eh beh, The Greatest Dancer, eh? Erano le Sister Sledge nell'originale? E lui ha pensato bene di dargli una versione nuova. Dai, abbiamo un minuto e mezzo ancora a disposizione. Vediamo di occuparlo nel migliore dei modi, regalandovi questo singolo. Nuovo nuovo di Zecca. Beh, proprio nuovo nuovo no, un paio di mesi, dai, un paio di mesi alle spalle li ha. E poi ci attende la pausa, la seconda pausa, e di seguito il secondo flashback di oggi.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
3: E così, ragazzi, trascorrono i minuti e siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte di Get Up and Dance, quella che si apre con il secondo flashback di oggi. Eccolo qua.

E così, ragazzi, abbiamo dato sfogo a questo nostro secondo flashback di oggi. Che dite? Ritorniamo al presente, Ma sì che dobbiamo ritornare al presente. Questo è un programma dedicato alla musica attualissima, la musica dell'estate 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la battuta, la barzelletta del giorno, cioè il sorriso del giorno che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai in estate ci siamo e ci si prepara ad andare, meno chi può, al mare, chi non può magari in piscina o in un parco acquatico, certe riflessioni sicuramente, specialmente nel pubblico femminile, si fanno.

Dopo il melodico Sal Da Vinci ci siamo concessi questo pezzo da pista di Manuel Napoli, Open Your Mind, che ci ha portato dritti dritti alla parte dedicata, alla piccola parentesi dedicata al sorriso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane, mamma mia, ormai siamo tutti pronti, o perlomeno chi può ormai concedersi il sole della spiaggia del mare piuttosto che quello del lago, o magari il parco acquatico o la piscina comunale. Soprattutto le ragazze si preparano alla grande in primavera con delle diete spesso molto molto molto dure, però mica tutte ci riescono. Tra amiche, guardate ragazze come sono ridotto, altro che prova costume, peggio che una prova al piumino. Ma non preoccuparti, tanto i ragazzi saranno tutti con gli occhi persi dentro i loro cellulari, non ci faranno nemmeno caso. E io direi che possiamo essere d'accordo su questa cosa, Intanto ragazzi, noi si prosegue con la nostra musica dance, ultimi minuti in compagnia di Get Up and Dance, ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia della musica dance del 2026.

In quest'ultima parte ce l'abbiamo picchiato dentro, ragazzi. Beh, del resto stiamo suonando la musica dance, mica musica melodica da ballare stretti stretti, cheek to cheek, no? Praticamente il ballo della mattonella qui non c'entra proprio niente. Dai che andiamo con l'ultima di oggi. E poi naturalmente tra qualche minuto arriveranno i saluti, ma io tornerò naturalmente in futuro, ci mancherebbe altro. Ogni tanto tra le nostre tante questioni musicali c'è anche la musica dance di Marco Mari di Get Up and Dance. E ci vuole, perché altrimenti chi ve la dà la carica giusta, ragazzi?

0: ragazzi, solamente un assaggio di questo motivo che comunque sul groppone ha già qualche mese. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao.
1: Game over.
2: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo, ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous city.

Rock Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnium.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Sommio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Site è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Bridget Calls Me Baby, Truth is Stranger, Dan Fishion, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop. Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica, dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Wave.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon, lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From, dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies. Loro sono i Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.
1: You're blanking out my mind.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verle. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids. Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pill, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeslime.

0: Il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti. Ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi, ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao a you!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
4: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuel.
5: Siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Sì, va bene, però un attimo, eccoci quella. Attenzione signora. Ok, eccola qua, ce l'abbiamo fatta anche questa volta, ce l'abbiamo fatta. Buonasera, benvenuti, grazie davvero di essere anche questo giro, tantissimi ad attendere qui alla famosa, fantastica, soprattutto fantastica stazione per viaggiare insieme appunto, per prendere questo treno virtuale e viaggiare questa nuova avventura, ecco, attraversare insieme la strada ferrata, diciamola va. Come va? Tutto bene? Qui sempre belli, sempre pimpanti e sempre freschi anche in questi giorni pieno di festa, sì, perché sappiamo benissimo che siamo coinvolti in tante cose, in che, boh, non lo so, comunque dai, mi è venuta. Allora, la regia abbiamo come sempre, io sono Emanuele, l'ho detto? Certo, vecchia, buonasera con Emanuele, può essere Ciccio, ecco, buonasera, ok. Allora, la regia abbiamo Angelo, il nostro carissimo Angelo, questa volta tirata a puntino, non so il perché, chissà magari più tardi avrà un appuntamento. Non lo so, comunque dobbiamo viaggiare insieme. Allora, come al solito, un'altra serata vi aspetta alla grande, davvero alla grande, perché avremo un grande ospite della musica italiana, un maestro, un pezzo importante della musica che noi conduttori di una certa ci ha dato veramente tanto, tanto, tanto, tanto, ragazzi. Ma non lo voglio dire, lo dico, certo, beh, chiaro, si sa. Avremo Dario Baldambembo, ragazzi. Dario Baldambembo, maestro, grande, grande. Quante cose che andremo a sentire questo fra poco. Ovviamente insieme alla mia squadra, fantastica, fra poco avremo in diretta, giusto per salutarci come sempre. Poi la seconda parte, Drag Queen Spazio, un altro personaggio ospite questa sera, una bellissima ospite. Questo lo lasciamo dopo. Intanto prendiamo questo treno, se ci siamo, direi, caro Angelo, direi, mi dai un aiutino per favore, perché so che tu non è che... Sì, esatto, ecco, quello è giusto, bravo, bene, bene.

0: Beh, ok, vedo che eccolo qua, perfetto, ci siamo. Beh, partiamo, dai. Vi auguriamo una buona serata, ma soprattutto anche un buon divertimento e un buon ascolto.
1: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: io l'avevo già detto, regia, avevo già avvisato il nostro pubblico già da un po' di tempo che questo brano, questo Piece of Art, Cryder, è una proposta mia che mi fa impazzire, mi dà quella scossa. Sapete quando uno ha bisogno un po' di bere un bicchierino, di farsi un goccino, di farsi un po' qualcosa di alcolico per dare la spinta? Ecco, io ho bisogno di questo. Un brano del genere mi dà la spinta, mi fa correre, mi fa, diciamo, ecco, da gas, il caso di dire, a questo treno fantastico del Buonasera con Emanuel. Meraviglioso! Il Buonasera con Emanuel, prima puntata, ragazzi, prima puntata, ehi, sì, non sto scherzando, è la prima puntata di febbraio. Certo, stavo pensando, dietro qui, dietro al microfono, fra me e me, perché la regia di là e non riusciamo a comunicare se non col display, cioè, è vero, dicevo appunto che il mese è meno serio, il mese è meno serio dell'anno. Perché? Perché per tante cose, non solo per la musica, ma anche perché c'è il carnevale, insomma, dai, ogni scherzo vale, e poi c'è San Valentino, dai, cosa c'è di serio?
1: Buonasera con Emanuel.

0: questo è vero comunque.
1: Ci sono tante persone che il ti amo lo dicono in modo anche molto facile, semplice, così, giusto per. C'è invece chi non riesce, oppure addirittura come Noemi in questa canzone dove il titolo è ti amo, non lo so dire. Brano partecipante appunto all'ultimo festival di Sanremo. Beh, ovviamente noi anche durante la serata ascolteremo qualcosetta, certo, che ci ricorda un po' il Sanremo. Allora, 2022 chiaramente. Cos'è che volevo dire? Certo, non volevo dire quasi nulla, anzi meglio, volevo ricordarvi che abbiamo anche, pensate un po', un numero di WhatsApp. Inviate i vostri messaggini, signore e signori, che voi viaggiate su questo meraviglioso treno virtuale, un viaggio meraviglioso davvero, dove non potrà accadere niente di pericoloso. Rimanete lì. Il numero del cellulare, certo, è il 331 82 80 843. 331 82 80 843. Questo è il numero che potete contattare, potete inviare i vostri vocali, i vostri messaggini, e io, se vi va, posso mandarli ovviamente in diretta radiofonica. Che ne dite? Ascoltiamoci intanto Marty con Back to You.
2: You got Billie Eilish on repeat.

0: Okay.
1: Bene, eccoli qua, questi bimbi, di cui ce n'è qualcuno che sentivo ancora come se fossi in una galleria. Allora, buonasera ragazzi, come va? Come va?
2: Eccoci, buonasera a tutti.
1: Allora, vi svelo un segreto: la prima voce che avete sentito frizzante e pimpante è Simonetta, però è tutto un fake, è una fake news, perché... pimpante, frescante, però dopo alla fine crolla, cioè praticamente mi crolla questa, cioè,
2: ebbene sì. Sì,
1: è un falso, è un falso, è un falso.
2: Ascoltatori
1: è un falso. Allora Simonetta, Gemma, ciao Gemma,
3: ciao,
1: poi abbiamo la nostra new entry che è già incominciata alla grande, Anna, eccola qua Anna, vogliamo ricordare buonasera carissima, che abbiamo incominciato anche durante il buongiorno con questa angolino. Qual è la tua rubrica? Lo voglio sentire dalla tua voce.
3: Sempre dolce e ribelle.
1: Dolce e ribelle. Sentite ragazzi. Sì. Dici, dolci, dacci,
0: mi
1: dimmi.
0: Mi fai un favore, perché sento che la linea a certi minuti va via. Mi puoi, ecco, richiamare? Perché se no va via, viene, va via.
1: Sì, sì. Vabbè, intanto
0: non sento
1: che...
0: quello che dici.
1: Ma
0: poi
1: tu adesso, dopo ti richiamo, certo. Intanto salutiamoci, perché siamo adesso appunto nel pre-programma, si può dire così, pre-intervista. Dopo avremo Dario Baldamembo. Luigi, ciao Luigi, carissimo.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Eccola qua, che bella squadra che c'ho, ragazzi. L'80-90, No. Luigi, dammi una percentuale di donne. C'è Patrizio che mi confonde un attimino, quindi non riesco a stabilire la
4: percentuale. 90%? 85% di donne.
1: Ecco, sì, ecco. Sì. Patrizio, in quale percentuale l'hai buttata? In quale
4: Entrambi.
1: Nel?
4: Entrambi,
1: quindi 50 e 50.
2: Certo, viene contato uno e uno.
1: Certo, uno e uno. Patrizio, non lo so se c'è ancora. Ci sei, Patrizio? Niente, non c'è, è caduto. Hai visto, eccolo qua.
2: È caduto,
1: vabbè.
2: Ma
1: dai.
2: Vogliamo fare una cosa al volo, ma vogliamo ricordare...
1: Sì.
2: Vai, Monica Vitti.
1: Ah sì sì, certo. Beh, chiaramente ragazzi, Monica Vitti, cioè, Monica Vitti ci ha lasciato.
2: Come se fosse una di famiglia.
1: Sì sì sì.
2: Non l'ho mai conosciuta.
1: Ecco,
2: l'ultima
1: regina, no? Regina.
2: Sì, sì.
1: Ok.
2: Ci sto.
1: Sì sì, lo sappiamo. Okay. Ti abbiamo ripreso, ti abbiamo ripescato perché eri caduto. L'importante è che non ti sia fatto nulla. Allora, poco fa che tu non hai sentito, siccome ho detto a Luigi,
2: no. Ecco,
1: siccome lui è il nostro matematico in questo momento, è nata sta cosa, insomma. Gli ho detto più o meno che percentuale diamo di donne nella trasmissione del buonasera. Ha detto quante percentuale hai detto, Luigi?
4: L'85%,
1: ho detto io subito un dubbio, ma Patrizio in quale percentuale la buttiamo? Ha detto mezzo, 50-50, quindi 50-50, sta bene, ok. Quindi non
0: Vabbè, mi dovete calcolare come drag, però.
1: Sì, poi lì salti al 100, va. Poi lì insomma vai al 100. Va bene, allora ricordiamo appunto.
2: Fai la corsa da solo.
1: Esatto, stavamo appunto ricordando Monica Vitti, la grande.
0: Ma questa sera abbiamo un'altra donna come ospite pure, eh?
2: Sì,
1: certo, è un grande, forse qualcuno, è un grande, lo ripeto, piacere ovviamente per noi ometti,
0: ecco.
1: No? Certo.
0: Ti
1: certo.
0: Posso dire anche Manuel,
1: dici,
0: che da vicino
1: ancora meglio.
0: La mia artista,
1: sì.
0: È una femminazza di quelle proprio.
1: Allora ragazzi, un attimino che vi lascio e ci risentiamo più tardi. Va bene, ma tanto dov'è il problema? Scusaci, io sono il capitano qua, sto insomma guidando il treno, raggiungerò ovviamente il luogo dove la nostra ospite sarà. Appunto, a proposito, noi stiamo dando di quelle cose, ma lo vuoi dire, lo vuoi anticipare chi avremo?
0: Stasera c'è Giorgio Pepper,
1: molto peperina. E comunque noi intervisteremo fra poco il grande Dario Baldamembo, ragazzi, cioè un pezzo storico importante, una fetta importantissima.
0: Ma ho scoperto una cosa di lui che non sapevo, perché lo conoscevo sì e no.
1: Ah.
0: Poi vedendo la sua biografia ho visto che ha fatto la composizione per la canzone di Mino Martini.
1: Ma non solo, tanti grandi della musica italiana, tanti.
0: Sì, sì. Ma allora, no, sai che Non lo conoscevo.
1: Lo so. Ma anche perché però... tu sei un ragazzino, cioè non è che magari capisci, quindi
0: guarda, però con mamma, guarda, questo non significa, perché mia madre mi ha fatto sempre ascoltare la musica degli anni 60, 70, se no non conoscevo né Gianni Morandi, né Rita Pavone, nessuno di loro, anche volendo. Però devo dire, l'unica cosa che mi ricordo che mi ha fatto ascoltare mamma di lui, se non erro,
1: tu cosa fai stasera?
0: L'amico
1: è. Ah, vabbè, l'amico è un po' più recente, diciamo, rispetto. Io invece provengo da tu cosa fai stasera. Addirittura poi ecco, poi fece anche una bella canzone che mi aria, cioè anche di sua, ma molto prima, insomma. Ovviamente io già negli anni 70 ero adulto, quindi chiaramente l'ho cresciuto, insomma, sono cresciuto un po' insieme adulto. Beh, ero un giovane, diciamo, alle prime con la radio, magari uno pensa a me, quanti anni ha? Calma ragazzi, c'è una decina più di voi, non più di tanto, cioè magari uno pensa chissà cosa.
0: Ma c'è Anna, non l'ho sentita Anna.
1: Certo, Anna c'è qua. Certo.
3: Ciao.
1: Perché io facendo radio ho iniziato da ragazzo, cioè non ero grande, cioè ero piccolo, ero un giovane, un giovincello.
2: Mentre gli altri andavano a giocare a pallone, tu ti dedicavi a
1: Esatto. Io penso che io quando andavo a scuola, anche al liceo, la mattina presto mi svegliavo, andavo in radio, facevo, ecco, mi ricordo bene il titolo, Lo Svegliarino, alle 6 del mattino fino alle 7 qualcosette, e poi andavo a scuola. Andavo comunque, ero anche
2: penso un po',
1: però c'è la radio dentro di me. Proprio stava dentro proprio.
2: Sì,
1: e infatti insomma vabbè, non parliamo, perché la radio mi ha dato tante belle cose, ma mi ha fatto anche avere molti, sai, un po', vabbè, un giorno ve lo racconterò. Oh, noi ci risentiamo dopo, perché abbiamo tanta bella musica e poi abbiamo lui fra poco, Dario Baldambembo. Ok, a fra poco, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao.
5: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ma che bello questo pezzo, ragazzi. Cioè io, ragazzi, quando sento questo brano, davvero non vorrei, dovrebbe essere interminabile. Per fortuna che ha il suo tempo giusto, insomma, però questo brano, per chi conosce ovviamente l'autore di questo pezzo, si sente che raccoglie tanto, cioè io lo conosco musicalmente perché le sue canzoni non me ne è scappato mai una, all'interno raccoglie veramente tutto il Dario Baldambembo. Eccolo qua, Dario, buonasera, ce l'abbiamo dal vivo.
1: Ciao,
0: ragazzi.
1: Ciao.
0: maestro Dario Baldambembo, è minimo, cioè dire così, insomma, chiamarti appunto. Una parte...
1: Ti ringrazio per il maestro, ma preferisco chiamarmi amico,
0: certo, però comunque dai.
1: Amico Dario.
0: Ciao, guarda, Dario, scusami, abbiamo un sacco di dottori che non lo sono in Italia, permetti che do maestro a uno che, insomma, conosce quello che...
1: Va bene, te lo concedo.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, veramente una parte importante, una fetta della musica italiana in generale, musica italiana, sì, musica e canzone autore, perché hai veramente fatto tanto, tanto. Se noi andiamo a dare un'occhiatina alla tua, insomma, storia, insomma, ce n'è di roba. Ne hai fatta tante di cose, guarda, ne hai fatte davvero tante. E poi con quest'ultimo pezzo che stiamo ascoltando, Atlantide, allora io poi ti lancio ovviamente al gruppo che hai già conosciuto prima, in anteprima, Simonetta, Gemma, che ci ha aiutato ad averti, insomma, tramite agenzie, eccetera. Poi abbiamo Anna, abbiamo Patrizia, abbiamo Luigi. Allora, prima di lanciarti a loro, come hai deciso? Cioè, tu avevi questo pezzo già nel cassetto, avevi già preparato qualcosa? Com'è nato questa idea di...
1: Dunque, sì, no, l'idea di Atlantide, diciamo che è datata almeno 20 anni, è 20 anni che stava nel mio cassetto. Io ho un cassetto famoso dove sono abituato, non so, a creare delle idee. Faccio delle idee, me le metto nel cassetto e le lascio stagionare per un po' di giorni, per mesi anche, eccetera. E Atlantide è stata un'idea che è rimasta proprio a stagionare nel mio cassetto per almeno una ventina d'anni.
0: Cavolo.
1: Poi un giorno finalmente ho deciso di l'ho riascoltata e ho detto: adesso è arrivato il momento di veramente ripubblicarla.
0: E hai atteso il 22, cioè il 2022, appunto, a far partire. E forse anche come una riapertura dopo quello che abbiamo attraversato, cioè un pochino, ci mettiamo anche questo, credo, no? Cioè proprio togliere questo, che poi è bellissimo questo pezzo. E hai deciso questo pezzo tutto strumentale che raccoglie tante, cioè, sa di te, cioè io lo so, ma lo sento che sa di te questo pezzo.
1: Ti ringrazio. Penso che forse la domanda che mi vuoi fare è: perché non hai... Dopo tanto tempo che non uscivo con una canzone
0: con una
1: nuova,
0: canzone,
1: inedita, non avessi fatto una canzone cantata, no? E allora ti spiego il motivo di questa mia scelta, cioè di aver fatto una canzone orchestrale piuttosto che cantata con la mia voce. Perché voglio dare l'impressione da adesso, per i prossimi miei dischi, per le prossime uscite, di privilegiare più la musica che non la voce. Capito cosa voglio dire? Cioè di privilegiare più il fatto di essere un compositore piuttosto che un cantante, perché la cosa più importante di me sono le canzoni mie, non sono la mia voce,
0: certo.
1: Capito?
0: Sì, certo.
1: Questo
0: è
1: il motivo per cui
0: ho
1: voluto esordire con una canzone assolutamente strumentale. Però a parer mio molto pieno d'atmosfera e d'ambiente, capito?
0: Bene. Vabbè, questo è vero, cioè è un piacere, cioè la musica tua, cioè hai accompagnato, hai dato, quindi era chiaro, una bella decisione, anche se ti vogliamo anche sentire, perché quando appena ti è possibile ci regalerai sicuramente anche una canzone, perché insomma, ci vuole un vecchio ritorno.
1: Sì, no, certo.
0: Assolutamente, anche se nell'album chiaramente abbiamo tanto di te. Allora, passo su, se no altrimenti vado avanti solo io. Gemma, prego, vai.
2: Buonasera Dario, innanzitutto benvenuto. E insomma, sono veramente onorata di poterti intervistare, perché secondo me hai rappresentato benissimo quegli anni, no? Proprio perché come compositore, arrangiatore, perché oggi, cioè, è molto difficile trovare degli arrangiamenti di un certo livello, e io poi sono andata proprio a spulciare proprio tra le tue notizie e ho visto che sei esperto di Moog, che io, dico la verità, non sapevo prima cosa fosse, ma è la strumentazione relativa alle tastiere, giusto? Se ho ben capito. E questo fa di te proprio veramente un compositore eccellente. E senza contare che hai partecipato Hai partecipato a Sanremo proprio col brano Tu cosa fai stasera, aria che è stato poi un successo internazionale. Sei stato nel clan Celentano, cioè hai composto per tanti autori, per Mia Martini, per Ornella Vanoni, per Lucio Battisti. E questo diciamo fa sì che tu rappresenti proprio un pezzo secondo te della nostra storia. Ultimamente io ho notato che la musica ha molti deficit per quanto riguarda l'arrangiamento. E tu cosa ne pensi? Perché a questo proposito, come mai le canzoni di oggi, cioè ho sempre l'impressione che il testo va da una parte e la musica dall'altra, io lo dico insomma non da esperta, ma tu ce lo puoi spiegare meglio questo?
1: Beh, ma il problema, Gemma, è che io non preferisco, cioè preferisco sempre non giudicare mai le cose degli altri, no? Per cui mi trovi un po' in difficoltà nel dover dire che cos'è oggi, che cosa c'è, che cosa non c'è. È una domanda che preferisco, a cui non preferisco non rispondere.
2: Sì, ho capito, rimane un
1: perché,
2: po'.
1: Perché io faccio le mie cose e gli altri fanno le loro cose, Non ho mai amato fare dei giudizi, credimi, scusami.
2: Questo ti fa onore e questo assolutamente è proprio per questo motivo, secondo te, nel senso, se dovessi, ci fosse proposto un brano per Sanremo, andresti ancora su quel palco?
1: Sicuramente sì. Perché Sanremo è stato per me una grande emozione nel 1981, quando ho presentato Tu cosa fai stasera ed ero arrivato al terzo posto, quindi è stato veramente un'esperienza bellissima, perché il Festival di Sanremo, comunque, al di là del fatto che se ne parla bene, parla male, è sempre facile parlarne male, ma è sempre difficile anche parlarne bene, è una frase che mi sono coniato da un po' di tempo, no?
2: È una vetrina importante, un palco importante che comunque si fa conoscere.
1: Esattamente. Cioè, il Festival di Sanremo va preso per quello che è, capito il discorso? Non ritengo inutili i giudizi, ma quello fa schifo, quello è bello, quello è brutto. Perché alla fine il Festival di Sanremo è quello che è e va lasciato per quello che è, capito il discorso? Però è giusto che esista, capito? Cioè, nessuno potrà mai pensare un giorno, siccome le critiche arriveranno, che si aumenteranno le critiche, che un giorno si possa dire no, eliminiamo il Festival di Sanremo. Sarebbe uno sbaglio pazzesco, perché il Festival di Sanremo, con tutti i suoi difetti, i suoi pregi, va comunque tenuto sempre così, secondo me.
2: Sì, quello ne sono consapevole anch'io. Ti ringrazio per le risposte, è stato gentilissimo, e ti passo la mia collegata.
0: Anna, prego Anna.
1: Ok.
3: Ecco, buonasera, benvenuto.
1: Ciao.
3: Allora, io non voglio complicare tante cose. Allora, ho visto che lei ha cominciato suonando pianoforte da piccolo.
1: Sì.
3: Poi è partito scrivendo una canzone per un film, Dio Serpente, no?
1: Sì.
3: Facendo dopo una carriera che ha ora, conoscendo tutte persone, diciamo, ha avuto della vita tante possibilità e tante cose, anche soddisfazioni, immagino, no?
1: Sì, sicuramente. Dimmi.
3: Volevo chiedere, si sentiva in quegli tempi felice?
1: Non ho capito, se mi sentivo?
3: Quando partì, era un bel ragazzo, cioè, facendo un successo così, dentro, come sentiva lei in quel periodo? Come si sentiva?
1: Mi sentivo realizzato.
3: Avevo tutto
1: abbastanza...
3: o gli mancava qualcosa?
1: No, sono stato veramente fortunato, anche e soprattutto perché il periodo era felice, quindi ero felice perché dovessi catapultarmi oggi con quello che ero una volta in un periodo come oggi, probabilmente non sarei quella felicità che avevo, capito il discorso? Cioè, mi rendo l'idea, sì, no?
3: Vero, vero.
1: Cioè, ero vero. Felice perché stavo in un periodo felice che erano gli anni 80, gli anni 70, dove c'era...
3: Poi si apprezzava anche più che l'altro felicità.
1: Sì, dove nascevano cose felici ogni giorno, capito? Era un periodo pazzesco. Vero. Non mi va neanche tanto sempre di acclamare il famoso anni 70, 70, però alla fine è molto difficile non parlarne bene, perché gli anni 80 sono stati... È nato tutto negli anni 70-80, no? Da Battisti, Mia Martini, Renato Zero, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, se dovessimo fare un paragone con quello che sta nascendo oggi, oggi nasce un trentesimo di quello che era una volta. Esatto. No? Questa è la verità.
3: Sì, è vero, nasce il trentesimo vero, ma poi vedo che sono persone, anche se hanno, non so, carriera, tutto, ma non sono felici, non li vedo felici. Quello che volevo chiedere lei, come si sentiva in quelli, beh, vabbè, come detto già, quegli anni erano così, quindi è vero.
1: Cioè, voglio dire, negli anni, nel 1900, Anna, scusami, nel 1982 ho composto e ho cantato L'amico è, no? Che è una canzone di positività pazzesca, capito? Cioè, perché celebra l'amicizia, celebra il fatto di stare con un amico a bere un bicchiere di vino in un'osteria, in dove vuoi. Quando gli sciatori vanno a sciare nei pullman, cantano L'amico è. Quando un bambino va all'asilo, canta anche lui L'amico è con i suoi bambini, con i suoi amici bambini. Cioè, è una canzone positiva, e dubito moltissimo che una canzone così potrebbe nascere oggi, per quello che sono i problemi, le difficoltà.
3: Sì. È proprio quello che pensavo, niente. Cosa potevo avere una persona dentro di se stesso trasmettendo tutto ciò che ha fatto, cioè trasmettere tante belle parole, tante belle canzoni, tante cose, tanta roba.
1: Beh, diciamo per me è tantissimo, perché sì, no, mi sono sentito sempre molto realizzato, quello sì. Cioè, felice forse è un termine molto, molto complesso, però comunque la mia felicità l'ho raggiunta sicuramente per quello che facevo. Sono sempre stato anche molto apprezzato, ma sono apprezzato anche oggi, per fortuna, no? Nonostante il fatto che siano passati le mode, e la felicità posso dire che ce l'ho raggiunta anche oggi, perché comunque ho delle persone come voi che stasera ne parlano bene di me e io sono felice di questo.
0: Con grande piacere.
3: Ma non si potrebbe non parlare bene di una persona come lei, cioè ci mancherebbe.
1: No, ma e sono non molto felice di avere, cioè di essere partecipe di questo periodo, anche lasciamo perdere la pandemia, o teniamola in considerazione. Ma nonostante questo periodo qui, comunque sono felice di essere ancora un protagonista con la mia musica, sì, questo sì.
0: Vero.
3: Ma è questo bellissimo, è da apprezzare. Sì, sì.
0: Bene.
3: Niente, io passo un'altra.
0: A Simonetta, prego Simonetta.
4: Grazie, okay. Simonetta, eccomi, grazie. Buonasera, ciao. Benvenuto.
1: Ciao.
4: Allora, lei ha fatto tantissime cose, tantissime, ma sì, ci sarà qualcosa che ancora non ha realizzato? Ce lo vuole dire in diretta? Un progetto che è rimasto proprio.
1: Mi devi lasciare almeno 3 giorni per pensarci, perché non voglio.
0: è vero, cavolo, almeno 3 giorni.
1: Perché sicuramente c'è qualcosa che mi mancherà ancora, ma in questo momento non mi viene in mente niente, per cui dammi tempo un attimo.
0: Certo, è a freddo in un certo senso, subito così.
1: Sì, no,
0: anche se, come ha detto all'inizio, c'è un bel cassetto, quindi il cassetto è abbastanza.
4: Sì, no, infatti, però insomma, una carriera come la sua, insomma, che ha collaborato con tanti anche artisti, no? Quindi voglio dire, ha scritto
1: se mi dai
4: anche pezzi.
1: Tu preferisco comunque.
4: Sì, no, dico, hai scritto anche pezzi, insomma, importanti. Okay. Quindi ecco, insomma, magari che ne so, è rimasto qualcosa indietro e ti piacerebbe realizzarlo, però in questo momento non ti viene in mente nulla, quindi cambio domanda.
1: Vabbè. Okay.
4: Allora, volevo sapere se cioè siamo nel periodo del festival, quindi lo posso dire tranquillamente. Se diciamo hai notato parecchi cambiamenti rispetto a quando hai partecipato tu, cioè se è meglio o peggio, non so se è una domanda troppo indiscreta, però cioè, sinceramente cioè, il festival fa sempre parlare, no? Nel bene e nel male, quindi ecco, una tua opinione.
1: Ma la mia opinione, dunque, io ho visto il festival ieri sera, perché sicuramente lo guardo sempre, anche perché fa parte del mio lavoro, no? Della mia,
4: certo,
1: fa parte,
4: certo,
1: della mia vita il festival, nel senso che devo vedere dove sono arrivate le tendenze. Una cosa che mi ha fatto piacere molto, ma non voglio essere frainteso, ho sentito molto poco rap ieri sera. Questo mi ha fatto un piacere pazzesco. E ho sentito un sacco di melodie, di linee melodiche, di un ritorno che non lo chiamerei neanche un ritorno, ma è proprio un futuro nuovo della musica, quello di evitare di parlare, e ho sentito gente che invece cantare, che parlare canta. E questo mi piace
4: finalmente,
1: che uno che fa rap parla, sì, e a me piace invece, sì, uno che canta,
0: e tutti possono fare il rap, tutti.
1: E ieri sera ho sentito molto, quasi nessuno che
0: parlava
1: a fare questi rap, sì. E questo mi ha fatto molto felice, perché vuol dire che il festival si sta indirizzando verso un futuro, certo, migliore, molto migliore. Beh, lo dico perché il rap, io faccio un po' una lotta mia, una battaglia mia per il rap, perché voglio difendere il mio lavoro, no? E chi spaccia la musica per rap, certo, vuol dire che va contro il mio stesso essere.
0: Beh, non è canto, non è canto, non risponde al vocabolo stesso.
1: Chi farebbe lo spazio per musica, mi danneggia a me personalmente, che poi invece quando faccio musica faccio delle melodie, certo. È un mio problema personale,
0: certo,
1: capito?
0: Certo. Sì, sono d'accordo, anche se sicuramente, magari, dato che faccio radio, ovviamente molti magari non saranno, dice adesso il conduttore, il rapper, no, perdonatemi ragazzi che fate rapper, però io faccio parte appunto di questa...
1: No, pure sinceramente
3: che sono
1: cosa,
3: anche più giovane, no, ma anche io preferisco
0: anche le canzoni, certo.
4: Beh, è un genere diverso, è un genere più da strada, più
0: non lo so, vabbè,
4: la canzone
0: cioè, si deve cantare,
4: diciamo, che questo è più bosciare, ecco.
0: Sì, qualcosa.
1: Fammi finire soltanto per finire il discorso.
4: Sì.
1: Io ammetto che tutti possono fare quello che vogliono, no? Però se fai rap, non la chiamare musica, chiamalo un'altra cosa, ma non lo chiamarmi una musica, perché non è musica. Non è brutto e bello, è un discorso di identificazione. Sì. Quindi il rap non è musica, è un'altra cosa. Ok.
0: Certo,
4: è
0: sì,
4: un'altra manifestazione del
0: non lo so
4: pensiero,
0: se adesso non lo so, okay. Ragazzi, non so se potrebbe assomigliare un po', tipo, una volta si chiamavano cantastorie, cioè non erano cantanti, però raccontavano le storie, sì, con un tono.
4: Ma sicuramente è un'evoluzione anche di quello, ovvio, sì.
0: Sì,
4: ci sta.
0: Anche se buttano molte volte parole giusto per fare rima, però non si capisce certe volte che senso bisogna un po'. Vabbè,
1: no,
0: comunque.
1: Ma sì, ma poi sì. No, okay.
0: Allora, dunque, adesso
1: siamo
0: invece
1: d'accordo tu.
0: Certo, assolutamente sì. Allora,
4: posso dire un'ultima cosa?
0: Sì, prego, Simo.
4: Il discorso è che, insomma, per cantare devi avere le doti, ecco. Invece nell'altro caso tutti lo possono fare, cioè io, insomma, se sono stonata posso farlo, ok? Mentre
1: se
4: sto stonata non posso cantare, cioè, quindi voglio dire, sono proprio due cose diverse, quindi concordo con il nostro ospite.
1: Hai centrato l'argomento, perché parlare sono capaci tutti, anche se gli stonati.
4: Già.
1: Per cantare non devi essere stonato e devi cantare,
0: certo,
1: e devi cantare pure bene, certo, quindi è più complicato.
0: Quindi non è di tutti. Non è di tutti. Bene, dunque passiamo a Luigi, Simonetta, vero? Ok, passiamo a Luigi. Vai Luigi, certo.
5: Ciao Dario, io volevo farti una domanda. Visto che si parla proprio di Sanremo, di questi grandi eventi, ma secondo il tuo avviso quali sono i parametri per un artista che dovrebbe avere per partecipare a dei grandi eventi importanti, visto che un po' tutti adesso si buttano, un po' come hai detto tu, con i rapper, con la trap, con questa musica nuova, a fare vedere, ma quale sarebbe un vero parametro per un grande artista? o un artista anche?
1: Ma i parametri sono, adesso non è che mi piace insegnare niente a nessuno, cioè voglio dire, non, i parametri del fatto di fare il cantante o di fare questa mia carriera è quello di comunque fare delle cose che piacciono alla gente. Sembra un discorso scemo un po' il mio, no? Un po' stupido, ma la più grande verità che io mi sono sempre fissato nelle cose che ho sempre fatto, che ho voluto sempre fare qualcosa che piacesse al primo che passava per la strada, che ascoltava la mia canzone e diceva: che bella questa canzone, come mi emoziona, capito? Questa è la verità della mia vita. Quando io più ho avuto gente che mi dicesse questo, più sono riuscito ad andare avanti, capito il discorso com'è? È semplicissimo. Quindi il parametro per fare il cantante e devi sempre fare qualcosa che piaccia alla gente, perché se non piace alla gente puoi tornartene a casa e cambiare mestiere, si dice, capito il discorso?
5: Giusto.
1: La verità sono gli altri, non siamo mai noi.
5: Grazie, io passo alla domanda al nostro...
0: Ah, Patrizio, prego Patrizio.
6: Ecco, mi accorgo qui, caldo, buonasera.
1: Oh, quanti siete stasera?
0: Vabbè, Patrizio, con Patrizio, con Patrizio si conclude il cerchio. Okay.
6: Le volevo chiedere, com'è nata la collaborazione con due grandi artisti come Franco Califano e l'immensa Mia Martini, che io sono fan di Mimì?
1: Beh, con Mia Martini è stato un discorso di un rapporto fra compositore e cantante, no? E soprattutto ai primi giorni del nostro incontro, io devo sempre ringraziare un certo Giovanni Sanjust, che è stato il produttore di Mimì.
6: Sì.
1: Perché ai tempi Mia Martini, quando era appena arrivata da Bagnara Calabra ed era ancora un esordiente, non era ancora la grande Mia Martini, per cui io ho dato, per esempio, la prima canzone, che si chiamava Piccolo Uomo, l'ho dato a questa cantante che era arrivata nuova dalla Calabria con delle grandissime doti che questo Giovanni Sanjust, che era il suo produttore, aveva scoperto. Quindi io, come primo rapporto, non l'ho avuto con Mimino, ma l'ho avuto col suo produttore, che era un grandissimo mio amico, e si chiamava, si ripeto sempre, Giovanni Sanjust. Quindi il rapporto è nato prima con Giovanni, lui mi ha chiesto le canzoni, poi dopo il rapporto con Mia Martini, dopo si è perfezionato nel fatto che dopo si è diventato più preciso, no? Cioè dopo era Mimì stessa che mi chiedeva le canzoni a me. E quindi il rapporto poi si è stretto molto di più come compositore, cantante, capito? Era
6: bello, bello, veramente bello. Io le posso dire, perché sì, io in radio, vabbè, non è stato detto, sì, ma questa cosa ci tengo. Io sto qui in veste come drag queen. Sto
0: sì,
6: come
0: sì, drag queen, cioè.
6: Sì. E io tanti anni fa ho portato Minuetto sul palco per rendere omaggio alla grande Mimì.
1: Sì.
7: Sì, è immensa quella canzone.
6: Proprio come impersonator di Mia Martini. Proprio.
1: Sì, Minuetto è stato veramente un best seller mio, diciamo, se posso usare questo termine, no? Ed è una delle poche canzoni del mio repertorio che la gente proprio interpreta come
6: è una poesia, come la vedo io. È una poesia per me. È una poesia per me. È una canzone immensa.
1: Ti ringrazio
6: veramente per questa poesia.
0: Grande, grande autore, grande, certo.
7: È una canzone che emoziona
0: molto,
7: e
0: molto.
7: Quando l'ascolti, tantissimo, a seconda dei momenti, o piangi o sorridi, dipende.
0: Però, perché purtroppo ecco, vedi, ecco, vedi Dario, quante, ecco, stiamo parlando di un brano non di ieri, bensì insomma sono trascorsi tanti
7: sì,
0: anni, ancora
7: rimasto,
0: oggi
7: cioè,
0: ne parliamo con grande emozione, perché cioè, questa è canzone, questa è la canzone,
1: sì,
0: cioè, capisci?
1: Sì.
0: E questo è insomma il significato. Un brano come abbiamo abbiamo detto prima, insomma, che chiamano rapper o altro, cioè quello dopo due o tre giorni, una settimana, un mese, cioè poi non nemmeno ci si ricorda più, capisci? Ecco questo. È chiaro, cioè, per dire, giusto per, anche se la differenza è immensa, dobbiamo dirlo, cioè, assolutamente.
1: No, hai ragione. Ed è un grande privilegio mio il fatto che la gente, certo, si ricordi ancora,
0: esatto,
1: di tutte le mie canzoni.
0: Esatto,
1: questo,
0: esatto,
7: assolutamente.
1: Questo è veramente un grande. E di questo io sono assolutamente felice.
0: Certo,
1: veramente.
0: Certo, certo. Bene, Patrizio, non so, hai altre domande?
6: No, volevo solo, okay, solo questa domanda. Va e bene. Ringraziamo,
0: certo,
6: per questa poesia.
0: Certo, allora Dario Baldambembo, noi ti ringraziamo davvero di cuore. Carino. Intanto andiamo avanti con Atlantide, perché è un pezzo davvero, sì, bellissimo, che ci accompagna. Sì, ecco, è apparso a gennaio, grazie, quindi freschissimo, dobbiamo dirlo, insomma, in tutte le radio. Sì, sì, lo, sì, troviamo, Emanuele, ovviamente. Sì, certo, hai ragione. Meno male che c'è Simonetta, altrimenti la dovevano inventare. Perdonami, mamma, questo come dovevo fare altrimenti, Dario, ci no, devi, perché... ecco, Dario, ci devi lasciare un regalino come fanno tutti i grandi artisti, sì, che noi solo i grandi artisti ci devi lasciare, come si dice, un salutino, quindi da parte tua come nome, ti, sai, adesso mai registrato il tuo saluto e rimane in radio per sempre, cioè fino a quando giorni ci saranno.
1: Quindi, io okay, vi saluto carissimamente parlando e vi considero dei grandi amici, quindi un grande saluto e un grande augurio per un futuro bellissimo, ok? Di musica e di felicità, ok?
0: Da parte di Dario,
7: grazie,
0: Baldambembo.
7: Mille.
0: Bene, perfetto, grazie davvero,
7: grazie,
0: di cuore.
7: Grazie,
0: Dario,
7: veramente.
0: Grazie davvero,
7: grazie.
0: Ti lasciamo una buona serata, alla prossima sicuramente ci, sarà, serata, ci saranno, okay, grandi sorprese. Grazie,
7: grazie,
0: Dario, una buona serata.
7: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Perfetto, benissimo ragazzi, è andata alla grande, io adesso vi faccio riposare.
7: Minuetto suona per me. Vabbè, io sono
0: okay,
7: suonata,
0: sì,
7: qualcuno che ha un po' di voce, ragazzi.
0: La può fare. Bene, noi ecco, noi ci lasciamo. Allora, noi ci lasciamo.
7: Ma non è quale preferita mia invece?
0: Sì.
8: L'amico.
0: L'amico
7: tu cosa
0: è?
7: Fai stasera? No, tu cosa fai stasera?
0: Tu cosa fai stasera? Allora, adesso ecco, è già pronta in regia. Adesso
7: no,
0: ne...
7: vai.
0: Sì.
7: È dell'81, ma
0: sì,
7: è bellissimo.
0: Certo, dell'81. Io nell'81 ero grande, sono andato
7: perché
0: a fare. Sono andato a fare anche.
7: La verità è che grazie
9: io avevo
7: a te,
9: 5 anni.
0: Tu avevi 5 anni, io sono andato a fare il servizio militare. Nell'81? Giusto, sì, nell'81, esatto. Sono andato a fare il servizio militare in Puglia, a Bari, che saluto tutti i baresi. Vabbè, ero giovanotto, insomma, avevo finito un po' una parte importante della scuola, subito tac, mi hanno beccato e vabbè. Ok, allora ragazzi, noi ci risentiamo dopo, ok?
7: Ok.
0: Intanto ascoltiamoci tu cosa fai stasera e poi ritorniamo giusto con le break news e così via, anche perché abbiamo la rubrica, tra le tante, abbiamo la nuova rubrica con Anna. Quindi a frappè, mi raccomando. Ciao ciao ragazzi.
7: Ok.
0: Ciao, ciao, ciao.
10: È il buonasera con Emanuel. Ancora a tutti, un buon

0: breaking news.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Boom di aste online, pensate, spesi oltre 500 milioni di euro. Il secondo anno di pandemia fa segnare tre nuovi record per l'industria delle aste online. Nel 2021 sono stati spesi, pensate un po', più di 500 milioni di euro e oltre 1 milione di persone hanno fatto una offerta per gli oltre 3 milioni e mezzo di oggetti andati all'asta su Katawiki. Un successo testimoniato anche dall'apprezzamento dei consumatori appartenenti alla generazione Z, che praticamente da nativi digitali e appassionati di tecnologia si sono avvicinati al mondo delle famose aste online, con un tasso di crescita di questo tipo di aste, pensate un po', del 21% rispetto allo scorso anno. Il volume degli acquisti dei consumatori italiani nel 2021 ha superato ben i 100 milioni di euro, con una spesa pro capite media di circa 1000 euro, facendo del nostro paese il mercato principale di Katawiki. Sul podio ci sono gli oggetti più esclusivi venduti su Katawiki. Nel 2021 troviamo una rara collana colombiana con smeraldi e diamanti, pensate un po', che costa ben 100.000 euro, e una bottiglia di whisky Macallan molto particolare del 1949 venduta per 71.000 euro. Quindi tantissime cose, un altro fumetto addirittura venduto a 10.000 euro e una particolare bicicletta, anche questa venduta alla modica, insomma alla alta cifra di 16.000 euro. Quindi vanno fortissimo proprio in Italia queste aste online. Invece, per quanto riguarda la seconda breaking news, cambiamo argomento e parliamo di un nome particolare della compagnia aerea, che si tratta appunto della compagnia aerea di, pensate un po', Hello Kitty. Sì, si tratta di un'iniziativa della Eva Air, che ha trasformato due dei suoi Airbus A330 e A300 con delle grafiche ed interni in tema proprio Hello Kitty, un'iniziativa che ha attratto numerosi fan appunto della gattina disegnata da Sanrio e che ha fatto conquistare a questa compagnia aerea una fetta discreta di mercato, quindi diciamo una compagnia innovativa, proprio un po' diversa di Hello Kitty, molto molto carina secondo me, molto originale. E per quanto riguarda le breaking news di stasera è tutto, vi saluto e passo la linea alla regia.
0: Breaking news. È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti un

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Però la pillola va giù, tutto brillerà di più.
2: Bonsoir, bonsoir a tutti. Questa sera parliamo di superstiziosi, ma e anche di superstizioni in merito alla perla. Cerchiamo in pratica di mettere insieme le numerose notizie e credenze su questo prezioso dono del mare, la perla appunto. Pare che Venere non ne potesse fare a meno e che anzi fosse nata dalla spuma del mare completamente nuda, però aveva le perle attorno al collo. Ecco, la perla è da sempre simbolo di purezza, attribuito dai pagani alla dea dell'amore e poi dai cristiani alla Vergine Maria. Difatti, in parecchi quadri che raffigurano la Madonna, la si vede adornata appunto di perle e nei testi religiosi più volte, lei stessa è definita perla, nel senso appunto di essere una donna pura. Nei quadri è adornata di perle anche la Sibilla, quella profetessa pagana che fu la prima che annunciò l'avvento di Cristo. Già nell'VIII secolo si parla di perle come di cose fantastiche. Secondo una leggenda araba, le perle altro non sono che gocce di rugiada che sono cadute in mare durante una notte di luna piena e bevute dalle ostriche. La leggenda poi viene ripresa da Plinio, il quale asserì che le ostriche, nel tempo degli amori, si aprono, quasi sbadigliassero, si riempono di rugiada che poi le feconda e partoriscono appunto perle. Credenze a parte, l'unica cosa certa è che da sempre furono considerate preziosissime. Gli antichi infatti attribuivano alle perle alcune virtù anche curative, perché calmavano l'ira, e lenivano i dolori allo stomaco, rinsaltavano le amicizie, accendevano la passione, perché appunto afrodisiache, e rinforzavano poi le ossa e sbiancavano la pelle. Ora, si dice che Cleopatra era solita berne un po' di queste perle sciolte nell'aceto di vino, che era una costosissima usanza seguita poi da molte nobili sino al 700. Nel Medioevo qualcuno iniziò a spargere la voce che queste perle portavano lacrime, seguendo poi la leggenda che fossero praticamente delle lacrime degli angeli ribelli. Le perle non sono solo lacrime, ma sono anche portatrici di zizzania, se vengono regalate, e chi le riceve in dono dovrà ricambiare con una qualsiasi moneta che ha con sé, perché è come se le fosse comprate. Anche perché se non fa così, dice che portano praticamente sfortuna. E dicono anche che se vengono rubate poi si vendicheranno di chi le ruba. Ecco infatti che si dice molto spesso che quando ti entrano in casa i ladri, se viene rubato tutto ma non le perle, sicuramente sono gli zingari, perché loro a quanto pare hanno questa avversione contro le perle. Ora, poi è di pochi anni fa che questi erano gli unici gioielli, appunto le perle, che erano concessi dal Galateo a una giovane sposa, mentre una collana di perle o un anello o un bracciale era il classico dono che nell'Ottocento il marito faceva alla moglie quando nasceva un figlio. Quello che ha colpito da sempre gli uomini riguardo alla perla è la sua forma, perché è perfettamente sferica, oltre che tra l'altro ha le sue caratteristiche come la lucentezza. Per tutti questi elementi la perla nella tradizione, ma anche diciamo nell'immaginario, è rimasta sempre un elemento prezioso, ecco, e quindi viene considerata ancora oggi simbolo di luce, simbolo di bontà. Ora, dobbiamo dire che le credenze non sono poi concluse qui. Si crede che se la suocera regala alla nuora delle perle, vuol dire che l'accoglie in casa, Ora, questo discorso del donare le perle è una tradizione, diciamo, che viene seguita ancora oggi ed è praticamente un atto fortemente simbolico, carico di significati. Particolare attenzione dovrebbe essere data, ad esempio, se viene regalata una perla ad una ragazza nubile, perché si dice che in questo caso non è di buon auspicio e che potrebbe influenzare negativamente un futuro suo fidanzamento o matrimonio. Allora, diciamo che queste perle vengono ancora considerate importanti sia nel bene che nel male. Per questa sera è tutto. Passo la linea alla regia.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
4: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fiori.
1: Il buonasera con Emanuel. Abbiamo ascoltato quindi Michele Bravi con Inverno dei fiori. A proposito di fiori, quindi la rubrica adesso parte insieme, o meglio curata dalla nostra Anna, che è la new entry da un po'. L'abbiamo presentato questa rubrica al buongiorno e proseguiamo con tanto piacere al buonasera. Quindi Dolce Ribelle, rubrica dedicata alla moda. A voi Anna, prego Anna.
2: Eccomi, buonasera a tutti. Allora, io partirei dal 1800, da quando inizieranno tutti stilati di moda per prima volta. E quindi, come ho detto prima, cominciavano a partire da 1800, praticamente venivano fatte nelle sale a Parigi. Poi nel 1900 partiti dal diciamo dall'America, la prima stilata americana ha fatto a 1903 in un negozio di fratelli Heinrich a New York. Poi nel 1910 alcuni grandi centri commerciali come Van Marker's a New York e a Philadelphia iniziavano a realizzare queste stilate in tutti i centri commerciali per far partire di più. Diciamo dall'Italia, che poi partito anche Made in Italy, la stessa cosa, partivano nel 1951. È stata fatta a Firenze, a Villa Torrigiani, e rappresentò questa stilata Giovanni Battista Giorgini. Serata è stata fatta con 10 marchi italiani che poi inventavano Made in Italy, che ora diciamo prima, no? E quindi queste 10 persone che l'hanno diciamo fatto partire Made in Italy erano le sorelle Fontana, l'atelier Carrosa della principessa Giovanna Caracciolo, Alberto Fabiani, l'atelier Simonetta della duchessa Visconti, Emilio Schubert, Violet Veneziani, la sartoria Vanna di Manetto Valente, Rita Naberesco, Germana Marucelli, Emilio Pucci, Giorgio Avoglio, la tessitrice di Isola Mirsa e Franco Bertoli. E queste persone diciamo l'hanno fondato Made in Italy, che ora tutte le altre proseguono e continuano. In prossimi puntati io direi che possiamo continuare a parlare di tutti i nostri grandi marchi e di tutte le nostre grandi diciamo stilate, tutto di più. Per ora concludo e aspettiamo la prossima puntata.
1: Bene, bene, grazie. Dolce Ribelle, prima diciamo.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie Anna. A cura di Anna Dolce Ribelle, tutto sulla moda.
3: È il buonasera con Emanuel. Ancora a tutti un buon ascolto.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
3: Allora, buonasera a tutti, questa sera, come ti dicevo Manuel, come dicevo tutti, giriamo ancora per l'Italia e ci spostiamo a Firenze. Ci sono tante leggende, tante guerre, tanti fantasmi si parla, ma mi ha attirato una foto, mettiamola un po' così, che è stata scattata nel 2001. C'erano due innamorati che sulla piazza grande di Firenze fa una foto, come si fa di solito fra fidanzati, e poi fanno la foto del panorama. Ma quando si ritorna a casa, quando vanno a vedere, ancora si parlava di pellicole, non solo sul cellulare, notano sulla parte sinistra della foto una faccia, una figura maschile praticamente, che si intravede, che si confonde con il panorama. La prima cosa che fanno, la fanno vedere a degli esperti che in Italia sono il CICAP, che è praticamente lo studio del paranormale in Italia, corso di indagine scientifica del presunto paranormale, che è nata nell'89 se non erro, a Padova, dove studiano e molto spesso mascherano queste cose che vengono spacciate per vere. Ma anche il CICAP non ha notato nessuna contraffazione in questa foto. Ebbene sì, si vede un viso, si intravede un viso e un braccio che indicano verso il palazzo sullo sfondo di questa piazza. È esattamente si parla.

0: del fantasma, si dice, ovvero che l'iniziatore di questo fantasma potrebbe essere Baldo Di Pietro Bruni, Baldaccio d'Anghiari, praticamente che fu ucciso nel Palazzo Vecchio. Beh, infatti quest'ombra indica proprio verso Palazzo Vecchio a Firenze. Si dice che era un grande condottiero, addirittura Machiavelli diceva che era uno dei più grandi condottieri di allora, però era molto avvezzo a cambiare bandiera al momento, mettiamola così. Però fu condannato ingiustamente da Bartolomeo Orlandini, dove lo lanciarono dal balcone del Palazzo Vecchio e del Palazzo della Signoria e lo decapitarono. Praticamente lui si dice che gira spesso per le mura del Palazzo Vecchio e del Palazzo della Signoria e verso settembre, il 6 settembre, appare e si fa vedere molto spesso. Ma diciamo che questa sarebbe la prima prova effettiva di un fantasma impresso su una pellicola, ovvero un'ombra. Sai, quelle foto che a volte vengono sovrapposte, sì, immagini vengono sovrapposte. Io ti ho mandato una foto, e si nota in effetti quest'ombra che indica verso la Palazzo della Signoria. Chen Kap dice che la foto è autentica, non è stata modificata né è stata photoshoppata, è proprio una foto classica. I due ragazzi in effetti non hanno mai fatto lucro su queste foto,
1: tipo anche come se fosse uno specchio in un certo senso, riflette in quegli specchi, diciamo un po' che c'è un po' di luce o vetro. Tipo come una finestra.
0: Ma si nota un po' il vestiario, se noti bene, il vestiario della persona è sul proprio 1400-1300 con quelle parrucche bianche, vestiti con camicioni con quei pompon bianchi che si portavano allora. Ed effetti a Firenze si dice che questa è la prima foto, ovvero reale, di questa immagine di un fantasma, ed è molto un po' come si dice, ti un po' lascia un po' perplesso, perché vederlo in quel modo, vedere proprio come viene indicato il palazzo poi sullo sfondo, che dove in teoria sarebbe stato ucciso, gettato dalla finestra e poi decapitato D'Anghieri, sembra strano che proprio in quel momento la foto. Però i ragazzi, come dicevo, non erano per farci soldi oppure fare views, ma era solamente la curiosità di vedere cosa sia questa immagine, portandola al CICAP per farla controllare. In effetti la foto risulta reale,
1: non ritoccata, insomma.
0: Si parla del 2001, è anche abbastanza, passati bel 21 anni dalla foto, e questi due fidanzati, per farsi una foto romantica, alla fine hanno, chissà, forse veramente preso, hanno impressionato, è data la certezza di un fantasma, chi lo sa. Poi a volte si vede sempre quello che si vuole vedere, però in effetti tutti vediamo,
1: ma se vediamo tutti la stessa cosa, e poi è stato verificato che non è contraffatto, cioè non è stata toccata.
0: In effetti era quel periodo, era settembre quando loro hanno scattato la foto, e ci troviamo anche un po' con la data, che tutti dicono che il 6 di settembre questa entità si fa sentire e vedere molto più spesso da chiunque. C'è sempre quel dubbio, ma con una foto sarebbe quasi una testimonianza. E Firenze, tra le tante leggende che porta, nasconde anche forse un pizzico di verità all'interno di questa storia. Chi lo sa, caro Emanuele? Questo è un po' l'argomento di molto
1: bene,
0: paoloso,
1: perfetto, come al solito. Beh, diciamo che c'è quell'atmosfera sempre un po', no, di dubbi, oppure un po' di quello che non si sa, che si vede, forse non si vede, insomma, vabbè. Ok, allora, anticipazione per la prossima, c'è qualcosa in pentola?
0: Prossima settimana si continua con l'Italia, ci spostiamo nella tua città, caro Emanuele, nella tua regione, si va in Calabria, anche lì ce ne sono un bel po', diciamo, di leggende e anche forse realtà, chi lo sa, visto adesso con queste foto che si ritrovano, vediamo un po' cosa accadrà.
1: Va bene, saremo curiosi. Allora, prima di passare a un'anticipazione di Patrizio, perché dopo ci sarà appunto il diario della Drag Queen, Simonetta, noi pare che dobbiamo salutarci, vero? Come al solito.
2: Buon proseguimento e alla prossima.
1: Certo, adesso la Simo va a nanna. Fa la nanna, la Simo.
2: Purtroppo sì, per compiti da fare.
1: Deve fare tanti compiti, perché domani c'è gli esami. E come disse Totò,
2: è vero.
1: Disse Totò, mi pare, vero? Luigi, correggimi, dici, non si finisce mai di imparare, o gli esami non finiscono mai?
0: C'è un film di Eduardo
3: De Filippo. Gli esami non finiscono mai.
0: Gli esami non finiscono mai,
1: infatti. Va bene, Simo, noi ti ringraziamo, ci salutiamo alla prossima.
2: Ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao Simo, ciao. Ciao ragazzi. Ok, noi ci salutiamo invece invece per nulla, perché Patrizio, l'anticipazione invece per dopo?
4: Questa sera con noi qui in radio abbiamo l'arte del burlesque, che è l'arte per autonomasia sensuale, la femminilità, e questa sera abbiamo un artista che di femminilità ce ne può parlare, perché ha da vendere la femminilità e la sensualità.
1: Okay.
4: Con noi questa sera avremo Giorgio Pepper, da poco vincitrice in un contest che si chiama Terzo Amore per il miglior outfit, okay, o come si direbbe, best outfit.
1: Bene. Beh, una donna molto donna, direi, no? Il caso.
4: Molto donna.
1: Beh, a fra poco, pochissimo, giusto dopo un brano, e ritorniamo tutti.
5: Se non sai cosa fare,
6: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Signore e signori, il diario di una drag queen con Priscilla Favolosa.
1: Con Priscilla Favolosa, eccola qua, Priscilla, di nuovo a te, eccoci qua. E da quanti minuti che non ci sentiamo? Un paio? Due, tre circa?
2: Da 5 secondi.

0: Scusate, pochi secondi. Vabbè, in diretta no, in diretta un po' di più. In diretta un po' di più. Comunque, dai, il diario della Drag Queen è nato nel lontano 2021. È nato anche questa rubrica. In un momento.
1: Scoppando è quasi un anno.
0: Nacque in un momento, in un periodo chiuso, diciamolo, no? In un periodo proprio molto chiuso, direi, no? Era appunto quel, insomma, rimarrà nella. Vabbè, mamma, mi vengono i brividi a pensarci un attimino.
1: Ancora mi ricordo il primo ospite che abbiamo avuto con noi, sì. E la ringraziamo logicamente e la salutiamo. È la nostra Lady Diamante.
0: Lady Diamante, sì, sì, certo.
1: Che abbiamo avuto con
0: ma
1: noi.
0: Certo, che poi ha avuto il piacere anche di conoscerlo.
1: Sì. Conoscerla, insomma, dipende. È stata la prima che ha aperto questa rubrica.
0: Sì, ecco. Lady Diamante, benissimo. Allora, invece, questa sera, carissimo Patrizio, meglio carissima Priscilla in questo caso, ecco, vogliamo sentire un attimino e poi lanci tu l'ospite? Underneath the city lights.

0: E voilà, che bella questa canzone. Come mai? Perché parte questo brano?
1: Perché, come dicevo poc'anzi, come si suol dire, l'arte del burlesque è sensualità, femminilità. Lo senti come lo pronuncio, così?
0: Sì,
1: molto sensuale,
0: molto,
1: anche
0: sì,
1: io.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Sensuale, femminilità, determinazione. Con noi questa sera abbiamo un artista che ha questi tre aggettivi: determinata, sensuale e una femminazza di altri tempi.
0: Adesso aspetta, aspetta Priscilla, aspetta, la facciamo tu mio un attimo. Ladies and gentlemen, Giorgio Pepper.
2: Ecco. Ma buonasera. Ciao,
0: okay.
2: A tutti.
0: Ciao, buonasera.
1: Ti è piaciuta questa presentazione, questa sorpresa che ti ho fatto io?
2: Sì, bellissima.
0: Sì.
2: Aggiungerei un pizzico di ironia.
0: Beh, certo.
1: E io aggiungerei anche un po' di peperoncino, perché sei, come il tuo nome artistico, sei un po' peperina.
2: Mm-hmm. Sei. Sì, e non è un caso,
1: mai.
2: Eh.
1: Non guasta mai quello. Allora, okay. Lascio la palla,
0: sì.
1: Come direi,
0: sì, diciamo che ecco, io apro normalmente quasi sempre, anche se dovrei lasciare il tutto ovviamente al, a Patrizio, a Priscilla.
1: Questa sera c'è un artista femminile,
0: molto.
1: La lascio a te inizialmente.
0: Fammelo dire piano piano: molto donna, molto donna. Allora, Giorgio, piacere innanzitutto. Ho visto anche, ho fatto un giretto un po' negli affaracci tuoi là, insomma, sul social. Veramente
2: social.
0: Tutto, come dire, un piacere, che devo dirti, cioè tutto un piacere ovviamente. E quindi complimenti, beh, il caso proprio minimo di dirlo. Ma Giorgio Pepper, io la domanda che preferisco sempre fare, perché giustamente è curiosità, quando nacque, quando nasce, quando è nato, cioè, il personaggio proprio di Giorgio Pepper, come tu rappresenti?
2: Allora, secondo me c'è sempre stato dentro.
0: Ok.
2: Il personaggio di Giorgio Pepper è sempre stato con me. Poi diciamo, è uscito fuori ultimamente, non tanto tempo fa. Diciamo che sono 3 anni che si è materializzato pubblicamente.
0: Mm. Ah, ecco. Quindi,
2: purtroppo, sì, esattamente, sì. Ad un certo punto della mia vita ho incontrato il burlesque per caso. Ho visto il mio primo spettacolo di burlesque e sono rimasta folgorata.
0: Insomma,
2: e ho capito che era quello che volevo fare.
0: È il caso di dire che ti si... È il caso di dire che ti si sveste bene proprio, no? Cioè proprio ti si sveste
2: benissimo.
0: Benissimo proprio, ti si sveste alla grande, te lo devo proprio dire, dai, che te devo dire. Vabbè, io così faccio, sai, metto un pochino di curiosità a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Dice, ma andiamo a vedere Giorgio Per, andate ragazzi, poi mi fate sapere. Ok, allora passo di nuovo il microfono a Priscilla, poi ovviamente si fa un giretto chi vuole fare la domanda, vediamo un po'. Prego Priscilla, vai.
1: Ok, ti volevo porre 2 domande perché ci tengo. Che cosa ti ha avvicinato all'arte del burlesque? 1 e 2, ti vorrei chiedere come costruisci una tua performance a 360 gradi? Da ogni cosa, dal costume, che sei stata il best outfit del Terza Amore Festival, complimenti.
2: Esatto, grazie.
1: Ecco, perché diamo a Cesare quello che è di Cesare, logicamente. Se un artista vince, ha dei meriti e anche fargli dei complimenti, anche volendo. Solo, come ti ho detto in privato ieri, se non erro, vorrei vedere un po' più di determinazione nel concorso Miss Italy Queen, perché ne hai da vendere, ne hai tanta.
2: La vedrai, la vedrai. Sono prontissima per la prossima puntata, il 27 di febbraio.
1: Immagino.
2: Sto lavorando.
1: Allora, queste 2 domande.
2: Come mi sono avvicinata al burlesque? Ma io ho sempre sentito il desiderio di esprimere tante mie caratteristiche sia creative che comunque di sensualità, di, e più che altro di comunicazione con il pubblico. Ho sempre avuto questo desiderio, ma non ho mai trovato il canale giusto. Poi appunto, come dicevo prima, la prima volta che ho visto uno spettacolo di burlesque ho capito, proprio, è stato proprio bang, sai come, non so, si apre immediatamente un sipario e capisci che è quello. Ho detto è questo, e ho cominciato a studiarlo, e studiandolo, quando la prima volta sono salita sul palco, ho capito che era proprio il mio, ho avuto subito immediatamente riscontro dal pubblico. Ed è appunto una un'arte che ti permette di esprimere veramente tante cose, tante, dal, appunto, dalla creatività, dall'amore per la musica, per l'amore per il proprio corpo, e è stato anche una grande riconquista, diciamo, nei confronti del mio corpo. Poi io ho subito un intervento che aveva limitato in parte la mia femminilità, e questa cosa mi è servita per recuperarla alla grande, e serve tanto a tutte le donne per accettare il proprio corpo, perché nel momento in cui tu capisci che la sensualità non nasce dalle forme fisiche, ma dalla tua intelligenza, dalla maniera in cui tu riesci a stuzzicare il pubblico, a coinvolgerlo, allora capisci che non ci sono limiti. E questo è stato per me un grande successo, un grande traguardo che ho raggiunto. Poi ogni volta che devi comunque costruire una performance, ovviamente il lavoro un pochino di costruzione è quasi ingegneristico, nel senso che comunque lavori da più fronti, nel senso che la cosa principale è avere l'idea di una storia, perché comunque la performer, quando si spoglia, racconta una storia. E quindi devi avere comunque l'idea della storia che vuoi raccontare, e poi devi inserire all'interno della tua performance una serie di elementi tecnici, perché una giuria che giudica comunque una performance di burlesque è un po' come fosse, non so, pattinaggio su ghiaccio, oppure, non so, ginnastica artistica. Ci sono degli elementi tecnici che magari il pubblico, che non è proprio preparatissimo, non li vede, però nota che comunque funziona. Quindi c'è tutto uno studio di inserimento di elementi tecnici, e poi ovviamente c'è il costume. Il costume nel burlesque è molto importante, perché il costume si deve smontare, perché appunto, come voi sapete, noi fondamentalmente ci spogliamo. Nel raccontare questa storia noi ci spogliamo. E quindi il costume è importantissimo, perché deve essere un costume capace di essere a strati, comunque di creare delle successioni di, appunto, di nudo. Di nudo che viene mano a mano, che tu comunque levi degli elementi, e quindi deve essere anche costruito tecnicamente. E poi è importantissima la musica, perché la musica deve comunque arrivare immediatamente al pubblico, anche perché il pubblico capisca la storia, capisca il mood. La musica deve essere una musica che arriva subito al pubblico. E quindi appunto è un lavoro ingegneristico di tutti questi elementi che vanno mixati insieme, e poi ovviamente in corso d'opera si aggiusta un pochino il tutto.
1: Un po' come noi facciamo, noi drag queen, che ci accingiamo a decidere una traccia su uno show e curare il lip sync, l'outfit, un po' tutto quanto. Poi io un esatto. po' come hai visto i miei vari spettacoli, faccio un po' come te, beh, no, non resto nuda. Più che altro, anche volendo, è quello il fatto. Però, come vedi, io mi cambio in scena, che ne so, posso bastare da fare un pezzo come Esseri Umani di Mengoni, entrando da uomo e uscendo da drag, e quello è già, quello significa rivestirsi o spogliarsi, anche volendo, e ci deve essere una preparazione tale come nel burlesque.
2: Esatto, perché poi la trasformazione funzioni, che sia veloce, sì. Che sia giusta nei tempi, esattamente.
1: Sì,
2: diciamo che nel burlesque il nudo del burlesque fa parte proprio. Sì, dimmi, scusami.
1: No, vai tu, poi vado io.
2: No, dicevo appunto che nel burlesque il nudo fa parte della tradizione, perché comunque la tensione nello svolgersi della performance deve rimanere alta, quindi l'attesa del nudo porta questa tensione, però non è obbligatorio neanche nel burlesque, insomma, però diciamo che è tradizione, e quindi poi, in parte noi la rispettiamo.
1: Poi questo qui, logicamente, anche noi drag non tutti sanno fare dei cambiamenti veloci e repentini, perché cambiare un outfit in 4-5 secondi non è facile, lo devi solo saper fare. Cioè, un maestro che abbiamo del trasformismo è Arturo Brachetti, anche volendo. Magari mi cambiassi come lui così in 5 secondi, cioè
3: io starei tutto in 5 secondi, Patrizia.
1: pagherei oro, pagherei più che altro. Sì. Detto questo ti passo, se no poi qui non finiamo più di parlare, perché tu parli, io parlo e poi ci sono anche altri.
0: Andiamo con
1: passo a Gemma, Anna e a Luigi.
0: E Luigi.
1: Ok? Grazie Gemma, Francia.
2: Vai. Ok. Io a te.
3: Ciao, buonasera, benvenuta Gio. E io volevo farti questa domanda. Secondo te, siccome molti uomini lamentano che le donne sono poco femminili nella vita di tutti i giorni, come si può esprimere la propria femminilità e sessualità nella vita di tutti i giorni e come la esprimi tu rispetto al palco? Se riesci a esprimerla anche nella tua vita normale, quotidiana.
2: Sì, diciamo che le cose vanno abbastanza di pari passo, nel senso che tu comunque devi superare un pochino il tuo limite, perché tante volte la sensualità, noi donne ci vergogniamo un pochino della sensualità che noi abbiamo dentro, ed è anche quello un esercizio, riuscire a tirarla fuori è comunque un esercizio, perché la sensualità ce l'abbiamo tutta innata, e certe volte è anche un po' la cultura che abbiamo, no? La paura del giudizio che non ce lo permette, e l'esperienza comunque del palco, ma anche della scuola, non è necessario arrivare proprio ad un palco ad esibirsi, ma anche fare delle lezioni con delle insegnanti che ti insegnano comunque dei piccoli trucchi, sta tutto nell'accettazione del proprio corpo, della propria fisicità. Quando appunto, come dicevo prima, tu riesci a capire che riesci ad essere sexy anche con lo sguardo, con delle movenze, con degli ammiccamenti, tu lì ti dimentichi, no? Oddio la cellulite, oddio c'ho il sedere grosso, oddio. No, anzi, diventa tutt'uno. Ci vuole coraggio, un pochino, un pizzico di coraggio e tanta accettazione di se stesse, quello è secondo me il segreto. E poi l'ironia, ci devi mettere l'ironia, devi scherzarci sopra, devi essere autoironica e allora sei sexy, quando sei autoironica sei sexy.
3: Sì, è un bel messaggio anche per le donne, insomma, perché vedo che molti uomini continuano a dire ma siete poco femminili, quindi cerchiamo di essere un po' autoironiche, come dici tu benissimo.
2: Sì, esatto, giusto? E poi dobbiamo esserlo principalmente per noi stesse, non perché magari un partner ce lo chiede. Quando noi siamo sexy per noi stesse, automaticamente siamo sexy anche per gli altri.
3: Sì, perché acquisisci automaticamente quella sicurezza, perché la sicurezza. Che poi...
2: Ma infatti un corso di burlesque anche breve lo consiglio a tutte, è molto terapeutico.
3: Io sono molto attirata, dico la verità, molto molto molto, perché più ne sento parlare di burlesque più mi appassiono, penso che sia veramente importante.
2: Te lo consiglio vivamente.
3: Sì, grazie.
2: Una piccola full immersion, grazie a te.
3: Passo il testimone alla
0: Anna,
3: mia collega.
0: Prego Anna.
4: Eccomi, buonasera.
2: Ciao.
4: Allora, io una cosa che non lo conosco, diciamo non l'ho mai vista, lo immagino, ho visto solo diciamo immagine, qualcosa su internet, ma in realtà non l'ho mai visto, ok? Mi domandavo, tutti quelli vestiti, tutti i parrucchi, tutte cose, quando fate un diciamo numero e dopo fate l'altro, come riuscite velocemente a cambiare?
2: È un pochino di esperienza, intanto va bene quando si costruisce uno spettacolo, anche tutti gli addetti allo spettacolo sanno che comunque la performer ha bisogno di alcuni minuti, quindi normalmente si decide una scaletta. Di solito lo spettacolo di burlesque non è solamente la performer che fa lo spettacolo, di solito è intramezzato anche con cantanti oppure numeri di magia, c'è un'alternanza, quindi di solito la performer riesce ad avere il tempo. Certo devi essere sì veloce, cioè si impara anche quello, poi spesso i camerini sono piccolissimi, gli spazi non ci sono, anche per quello il costume è importante, perché il costume deve essere un costume che comunque si infila bene, che si infila velocemente. Sì, siamo un po' equilibriste, assolutamente sì. Sì, sì.
4: Questo sì, perché anche nelle scalate alcune cose fanno tipo strappo, che tu arrivi, uno ti tira, esatto. Poi ti mettono subito l'altro o ti infilano, cioè l'ho fatto anch'io così, però lì ne avete tanti, cioè non un vestito.
2: Sì, siamo molto organizzate. Noi siamo organizzate già dal trolley che ci portiamo dalla vecchia, che ci portiamo già divisa per posto. Sì, è tutto già organizzato. Quindi tu apri il tuo sacchettino, le tue cosine, tutto. Sì, ci vogliono doti di organizzazione, assolutamente. E poi noi siamo tutti autonome, cioè la performer non ha l'aiutante in camerino, quindi dobbiamo veramente fare tutto da soli. E quello si acquisisce con l'esperienza. E i primi tempi non è
4: comunque
2: facile.
4: Comunque è complicato, Zia, complimenti.
2: Sì, lo è, sì. Però da tanta soddisfazione.
4: Io avevo
2: poi con
4: questa curiosità da chiedere perché... facendo un pochino di sfilate, cioè, però lì c'è tutto un altro mondo e tutti altri segreti, diciamo, no? C'è ogni stilista al suo. Invece poi è più semplice perché t'hai un vestito e basta, ok? Cioè, le solite scarpe, anche porti quelli, se no ti danno là, ma quelli infili subito e poi vestito ti parte o due strappi o ti infilano su e va. Invece
2: no, il vestito del burlesque sì, è veramente a strati, esatto, e se
4: infatti,
2: non ti va negli strati poi non ti si smonta bene sul palco, quindi è importante la vestizione.
4: Poi devi cambiare parrucca.
2: Sì, e tante volte cambiamo anche trucco perché poi entri in un altro personaggio, quindi ti devi velocemente anche cambiare il trucco. Poi ne abbiamo i nostri scamotage, cioè sappiamo dove mettere lo strato sopra.
4: Cioè,
2: quindi
4: più o meno quanto tempo ci vuole?
2: Dipende da un minimo di 5 minuti e anche un quarto d'ora se ci vuole.
4: Beh, tanto è velocissimo.
2: Sì, dobbiamo essere veloci. Sì, ma le insegnanti ci hanno insegnato anche questo, cioè fa parte anche del corso comunque, anche sì. Ma la vestizione è particolare perché appunto se non vesti bene, se non ti vesti bene, non ti spogli bene,
4: non ti presenti dopo.
2: Sì, non ti funziona, quindi la vestizione è importante, deve essere fatta bene.
4: Poi
2: ti metti un quarto d'ora a vestirti
4: proprio.
2: E tre minuti a spogliarti, cioè praticamente è così. È il contrario, ci metti molto di più a vestirti che a spogliarti. Però ecco, si acquisisce anche la velocità, sì.
4: Ok, complimenti comunque.
0: Bene.
2: Grazie mille.
0: Ok, ritorniamo con Priscilla alla parte finale, diciamo, no?
1: C'è Luigi.
0: Ah, Luigi, perdon, mannaggia Luigi. Sì, perdonami Luigi, perdonami. Mi ero un attimo, ecco, fra le donne. Luigi, scusami, fra le donne mi ero praticamente assentato di sono una cosa un po'. Non è mai successo la prima volta. È vero, Luigi, vai Luigi, scusa.
5: Allora, io volevo chiedere a Gio cosa bolle in pentola per il futuro, progetti futuro per Giorgio Pepper?
2: Allora, intanto abbiamo la puntata del 27, quindi ci stiamo preparando a quella. E poi ho in programma dei festival, perché comunque il burlesque viaggia sia per locali, diciamo, per esibizioni nei locali, nei piccoli club, ma viaggia tantissimo anche per festival. Quindi ho un programma dei festival a marzo, ad aprile e a luglio. E quindi mi sto preparando per questo e poi avrò delle esibizioni appunto in alcuni locali di Roma che si occupano prettamente di burlesque.
5: Benissimo, io ti ringrazio.
2: Questo è il progetto.
0: Okay. Perfetto, allora andiamo Priscilla, andiamo alla parte, come stavo per dire appunto, stavo dicendo la parte finale, giusto per concludere questa serata con la nostra, con la tua ospite. Tua, ovviamente.
1: Intanto ringraziamo Giorgio Pepper per la sua arte, perché è anche giusto che

0: quello. E inoltre voglio sottolineare questa cosa: l'arte Giorgio Peper, come Dora Scompiglio, come gli altri concorrenti, hanno fatto solo questa loro arte, non hanno mai fatto un lip sync in un concorso. E devo dire che a Miss Italy Queen hanno fatto anche il lip sync, e non è da tutti farlo, più che altro. Non è che è molto impegnativo, da una drag te l'aspetti il lip sync, perché logicamente è il suo lavoro, anche volendo, però da altre arti no, perché loro fanno quello, però si stanno perfezionando anche su quest'arte del lip sync. Sbaglio, Giorgio Peper?
1: No, verissimo, verissimo. Per me la prima volta è stato difficile, ma adesso ho in pentola qualcosa per il 27 che...
0: E ti posso dire,
1: guarda, vedere.
0: Guarda, se ci
1: no, comunque è bellissima.
0: Guarda, ci sono tante drag che ancora dopo tanti anni, voglio essere un po' cattiva questa sera, ancora non hanno capito come fare un santo lip sync, cioè non hanno capito che c'è una perfezione dietro, uno studio. Non è salire su un palco e muove solo le labbra e basta, a meno spiccica due parole da canzone, più che altro direi. Sarebbe carino, se no poi non si capisce niente, più che altro è quello il fatto. Però voi,
1: no, ma poi avete, va interpretata, cioè non è solo muovere le labbra, ma interpretare anche con la gestualità, con il viso, interpretare la canzone, quindi essere credibili in quel momento.
0: Guarda, io ho visto appunto... a te quella sera, e ho visto Dora Scompiglio, ho visto Pub Buena Passione, anche Savage Dixon, e ho visto i vostri lip sync, perché da organizzatrice devo vedere, dopo devo fare un riassunto della puntata dei voi concorrenti, chi è andata bene e chi deve ancora salire di livello, logicamente. E devo dire che siete state bravissime tutte quante, siete state. Dora Scompiglio è stata perfetta, ragazzi, perfetta. Cioè, ha avuto 22 voti su 29 dalla giuria. Era il suo primo lip sync, Cioè, non è da tutti, voglio sottolinearlo questo. Va bene, detto questo, io ti ringrazio di nuovo e ci vediamo il 27 in gamba e alza l'asticella, perché hai un talento veramente, puoi dare tanto, puoi dare.
2: Grazie di cuore, Giorgio Peper. Ci risentiamo sicuramente. Ok,
1: ciao,
2: ci sentiamo, una buona serata, una buona
1: notte,
2: grazie.
1: Ciao.
2: Bene, ma ragazzi, sì, eccoci. Allora,
0: mi permetti questa cosa, ci tengo tantissimo a farlo, perché oggi è un giorno importante e ci tengo tanto a farlo questa cosa. Oggi sarebbe stato il compleanno della mamma di Lady Diamante, oggi sarebbe stato. E ci tengo che noi tutti della radio vi mandiamo un grande bacio ovunque,
2: certo,
0: ovunque lei
2: sarà, perché sicuramente ci ascolta, sicuramente ci vede, ce n'è i posti, sì, dove ovviamente non
0: ci
2: riusciamo ancora, assolutamente
0: farlo,
2: sì, salutiamo con un pensiero dal cuore, perfetto,
3: sì,
2: tutti insieme
3: cuore,
2: bene ragazzi, io vi devo lasciare presto che tardi,
0: sì.
2: Anticipazione nulla, avremo soltanto modo di risentirci e quindi visitare le nostre pagine per saperne di più. È stato meraviglioso, grazie a Gemma, grazie ad Anna, grazie a Luigi,
3: Manu,
2: grazie a Priscilla, grazie a Simonetta,
0: ma grazie a te capitano,
2: okay, grazie a voi ragazzi,
0: saluta mai, grazie a te,
2: vabbè,
0: grazie.
2: Mi saluta.
0: Scusa, grazie a te,
2: no, ma a me già mi basta che tutti quanti ci seguono, già mi basta che riceviamo un sacco di mail, tante radio che vogliono fare,
0: ringraziamo il nostro pubblico,
2: certo, ma tante radio che fanno parte del nostro circuito, che ormai è diventato molto molto grande, e ci salutano, si ascoltano oltre l'oceano, è il caso di dire, proprio perché
3: possiamo
2: è meraviglioso
3: dire che arriviamo in ogni luogo,
2: in ogni luogo, in ogni
3: lago.
2: lago, esatto.
3: Consentite.
2: Certo, e questo ci voleva.
0: Salutiamo anche Emanuela Ferrando, che come tutti i mercoledì
2: sempre con noi. Emanuela, ciao, un bacione grande, grande, grazie davvero, Emanuela.

0: Manuela. Voglio salutare anche Pasquale, non so se sta ascoltando, un amico che ci sta seguendo, non so adesso in questo momento, ma lo salutiamo. Salutiamo tutti quanti quelli che ci seguono da tutte le parti d'Italia.
1: Ringraziamo
0: di cuore, ringraziamo di cuore. Poi niente, se facciamo un elenco non finiamo più. Ragazzi, vi aspetto per la prossima fra 7 giorni, mi raccomando. Ok? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Medea con Sugar. Bellissimo, il buonasera con Emanuele, quanto mi piace. Beh, benvenuti ancora a tutti i ritardatari, ragazzi, se vi siete messi adesso in sintonia, che cosa vi posso dire? Vi siete persi un sacco di roba. Ma comunque, come si dice, ce la possiamo fare sempre, perché ritorniamo ogni settimana, sempre qui, nella radio più bella della vostra città, della vostra regione, con il Buonasera con Emanuel. Bene, oggi abbiamo avuto nella prima parte l'intervista al grande Dario Baldambembo, quindi un'intervista davvero un personaggio della parte importante della musica italiana. E poi abbiamo avuto le piccole rubriche come sempre, la New Entry con Anna, e poi abbiamo anche lo spazio avuto con le Drag Queen, ospite una grande della Burlesque. Bene, io direi di andare avanti con la musica, però ricordandovi che potete inviare un messaggino quando vi va, se vi va, al 331 82 80 843.
1: Il buonasera con Emanuel, alla guida c'è Emanuel Cida.

0: Bene, per quelli che sanno, per quelli che seguono il Buonasera con Emmanuel, sanno che più o meno nell'ultima mezz'ora, anche un po' di più, c'è un angolo dedicato alle pagine 70, quindi un viaggetto nel revival, un viaggetto nel periodo degli anni 70 dove cos'è che andava di moda, cosa piaceva, i motori, gioie e dolori, anche insomma tutto e di più per quanto riguarda appunto gli anni 70. Ma prima di lasciare a Monica, la nostra Monica, appunto l'angolo dedicato alle pagine, volevo mandare un saluto a tutti, ma questa sera lo voglio fare anche a coloro che ci seguono dalle Tenerife, perché sono davvero tanti italiani che ci seguono, e voglio mandare un salutone grande. Quindi Monica, se ci sei, vai con Pagine 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Negli anni 70 gli Stati Uniti attraversarono un periodo della loro storia abbastanza contraddittorio. A fronte di un'indiscussa leadership mondiale nel campo della tecnologia, dell'economia e delle scienze, ebbero grossi problemi sociali legati a un'opposizione

0: interna tipicamente giovanile che manifestava apertamente contro l'impegno bellico in Vietnam e contro il razzismo. Il clima sociale non era quindi dei migliori e la televisione cominciò ad avere seri problemi nell'ambientazione dei propri serial. Una serie televisiva ambientata negli anni 70 non poteva essere improntata a un eccessivo ottimismo senza rischiare di scadere nell'anacronismo più evidente. Per aggirare questo problema, la ABC, American Broadcasting Corporation, diede l'incarico al produttore televisivo Gary Marshall di individuare un'epoca storica in cui ambientare una serie televisiva che facesse facilmente presa sul pubblico e che fosse improntata a una serenità di fondo non riscontrabile negli anni 70. I periodi proposti furono gli anni 30, il periodo del New Deal di Roosevelt, e gli anni 50, ovvero uno dei periodi di maggiore fulgore della società americana. Marshall optò per gli anni 50 perché era il periodo che conosceva meglio in quanto periodo della sua adolescenza. Nel mese di gennaio del 1974 la ABC mise in onda il primo episodio di Happy Days e il pubblico televisivo ne decretò subito il successo.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1976.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Gli Oscar, i libri transistor che fanno biblioteca, sono gli Oscar dei libri. Si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita. Presentazione in seconda di copertina. La collana degli Oscar nasce nel 1965, in seguito all'idea dell'editore Arnoldo Mondadori di creare una serie settimanale di volumetti da edicola in cui pubblicare le grandi opere di ogni tempo e paese. Il primo titolo, il romanzo di Ernest Hemingway, Addio alle armi, uscì il 20 aprile 1965. La tiratura di 60.000 copie andò esaurita lo stesso giorno. In una sola settimana ne furono vendute 210.000 copie, che diventarono 400.000 con le ristampe nei due mesi successivi. I motivi del successo furono l'elegante ed economica veste editoriale, prezzo di copertina 350 lire, il formato tascabile 11 cm per 18,5 che consentiva di portare il volume ovunque, molto apprezzato da chi viaggiava per lavoro, e la diffusione nelle edicole che raggiunse quella vasta fascia di pubblico che di solito non frequentava le librerie. Nel 1968, curatore degli Oscar, fu nominato Mario Spagnol, che allargò il campo della collana dalla letteratura alla saggistica, alla vita pratica, alla manualistica e infine ai fumetti. In questo stesso anno Spagnol propose in via sperimentale un Oscar atipico, Il Signore di Buona Famiglia, numero 158, una raccolta di vignette del noto disegnatore Giuseppe Novello. Il gradimento del pubblico lo convinse al passo successivo, un Oscar contenente fumetti. Apparve ovvio che l'onore del primo volume spettasse ai personaggi di maggior successo, di cui Mondadori deteneva i diritti, la banda Disney, per cui Spagnol girò la richiesta al direttore di Topolino, Mario Gentilini. Quest'ultimo, consigliato dal celebre autore Luciano Bottaro, propose di dedicare il volume a Paperon de Paperoni e al suo creatore, il grande Karl Barks. Il 27 agosto 1968 uscì in edicola il volume numero 170 degli Oscar, primo della serie denominata Cartoons, dal titolo Vita e dollari di Paperon de Paperoni. Il formato era leggermente superiore a quello dei primi Oscar, 13 cm per 18,5. Oltre alle migliori storie del papero più ricco del mondo, vi erano anche due introduzioni storico-critiche di Dino Buzzati e Mario Gentilini. E forse per la prima volta al mondo si faceva esplicitamente il nome di Karl Barks. Infatti all'opera tutti i fumetti prodotti in casa Disney riportavano solo la firma di quest'ultimo, mentre i reali creatori restavano anonimi.
2: 1978.

0: Stai ascoltando
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: L'articolo di questa settimana è legato a quel genere di telefilm classificati molte volte come minori perché nati spesso come spin-off di serie di telefilm più importanti. Capita alle volte però che il successo attribuito dal pubblico a queste produzioni è in alcuni casi addirittura superiore a quello riservato alle serie originarie. Una produzione televisiva che può essere sicuramente inquadrata in questa casistica è George e Mildred, serie di telefilm inglesi che nasce da una costola di Un uomo in casa e Man About the House. Nel titolo originale trasmesso in Gran Bretagna a partire dal 1973. George e Mildred è incentrato sulla descrizione della vita di tutti i giorni dei due coniugi George e Mildred Roper, che, dopo aver rivestito un ruolo estremamente marginale nella serie Un uomo in casa, assurgono a protagonisti di questa nuova serie. Abbandonano la loro vecchia residenza e si trasferiscono al numero 46 di Peacock Crescent, Hampton Wick, dove guadagnano da vivere facendo gli affittacamere. In ogni puntata di questa situation comedy si evidenziano sempre di più i caratteri opposti dei due protagonisti. La voglia di Mildred di entrare a far parte di un giro di amicizie appartenenti a un rango sociale più elevato e la pigrizia del suo consorte che porta lo stesso a inventarsi mille scuse per non assecondarne i bellicosi propositi. Come dimenticare il George lanciato da Mildred per attirare l'attenzione del pigro consorte, pigro in tutti i sensi, e la risatina di soddisfazione da parte di George quando riesce con mille scuse a non alzarsi dalla poltrona e a continuare a vedere il proprio programma preferito o a dar da mangiare ai propri pappagallini. Fanno da comprimari a questi continui battibecchi i tre componenti della famiglia Four Mile, che con un atteggiamento di sussiegoso distacco cercano sempre di non accettare i continui e pressanti inviti di Mildred.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1979.

0: abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Buonasera con Emanuel.
3: Certo, proseguiamo quindi questi altri ultimi minuti per quanto riguarda questo ritorno del punto di questo viaggio virtuale che abbiamo incominciato quasi 3 ore fa. Dico quasi perché mancano meno di 10 minuti per la conclusione totale di quest'altra avventura del Buonasera con Emanuel, sperando che il tutto sia stato di vostro gradimento. Noi, come vedete, o meglio come sentite, è il caso di dire, ce la mettiamo davvero tutta a fare, insomma, di questa grande serata del Buonasera, insomma, variopinta di tanti colori, sempre più interessanti che mai. Io direi alla regia di proseguire come eravamo appunto d'accordo con la musica, giusto? Bene, adesso invece abbiamo

Medusa, quindi ultimi istanti per poter scegliere un brano. 331 82 80 843, 331 82 80 843, come ha fatto Vincenzo, che noi lo salutiamo, ringraziamo. Un pezzo ha detto quello nuovo di Umbrella. Allora noi abbiamo fatto una ricerca vicinissima ovviamente e abbiamo trovato il pezzo richiesto da Vincenzo. Eccolo qua, Hard Lights con Umbrella, featuring Amber Island, un brano molto, molto bello, rifatto molto, molto

featuring Amber Isla. Oh, abbiamo così accontentato Vincenzo e accontentiamo anche Luisa, chiaramente Luisa, che richiede un brano a quest'ora, esatto, lo fa anche a quest'ora, perché no? Richiede un brano di Mahmood dal titolo Brividi, che noi abbiamo sentito ovviamente al festival.

Ebbene sì, ebbene sì, siamo giunti quindi al momento dei saluti, alla parte finale, insomma. Abbiamo raggiunto la stazione, ci siamo quasi, dell'arrivo appunto del Buonasera con Emanuele. Un'altra bellissima avventura con tanta bella musica, ovviamente lo spazio c'è sempre come sentite, e come sentite lo spazio della musica non manca mai, anche se siamo grandi parlatori, lo so, vabbè. Comunque la radio è anche soprattutto questa, senza, insomma, la radio è la parola, no? Giusto? Quindi ringrazio ancora la mia squadra del Buonasera con Emanuele, ma soprattutto ringraziamo voi con tanta dedizione, con tanta pazienza ci seguite, questo ci fa molto piacere. Grazie ovviamente a tutte le radio. Vi ricordo che potete trovarmi, se vi interessa, sulle pagine social Emanuel Scida, quindi sia su Facebook, su Instagram e così via. Cos'altro devo dire? Niente, potete inviare i vostri messaggini quando volete al 331 82 80 843, anche i vocali audio a me piacciono tantissimo, soprattutto da chi ci segue, li manderò davvero volentieri in diretta, ovviamente con il vostro consenso, se siete d'accordo, quindi al 331 82 80 843. Questo è tutto, niente, vi lascio, io mi farò risentire anche al Buongiorno con Emanuele, se vi va ci sono. Questo è tutto, quindi vi lascio ancora un grazie e ciao agli uomini.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Fatta sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio Tigullio.

0: Tempo zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tigullio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Ehi, dopo là.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti.